La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comandi

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnamento

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Volano le libellule.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: 9, ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1989.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1990.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1968.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1997.

0: jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia. Se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani, Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacere.

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 2 settembre 2026? Sono le 7:50 secondi. Io sono pronto per passare insieme a voi le prime 3 ore in conduzione della giornata, lo sapete, con la nostra solita controinformazione, sempre e solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, beh, cambiamento climatico, stamattina un po' più freschetto, si sta decisamente meglio, anche se gli esperti, che poi esperti non sono, dicono che domani e nel fine settimana avremo l'ultima botta di caldo proveniente dal continente africano. Non si può dire solamente caldo africano, perché altrimenti gli africani si possono arrabbiare. Fatto una cazzata. Ieri sera ho visto un bellissimo film, dopodiché sono andato a dormire e poco prima, insomma, una mezz'oretta prima di andare a dormire, ho acceso il climatizzatore in camera da letto e l'ho acceso a 21 gradi al massimo della ventola. 21 gradi è basso, perché generalmente io il climatizzatore lo tengo a 24-25, così, però per raffreddare un po' l'ambiente in camera da letto in poco tempo l'ho lasciato a 21 gradi. Poi sono andato a dormire e mi sono dimenticato che il climatizzatore a 21 gradi, quindi mi sono svegliato alle 3 che battevo le brocchette. Spero di non essermi raffreddato. Spero, sai quando senti, tiri un po' su col naso, spero. È fregnaccia mia. Vabbè, può capitare di commettere degli errori e fare delle disattenzioni, avere delle disattenzioni di questo genere. Vabbè, comunque ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, che è il 338 99 00 99 0. E settembre, ragazzi, settembre è il mese delle buone intenzioni. Settembre è il mese delle promesse a se stesso, quindi si torna alla vita di tutti i giorni, si torna alla quotidianità, e quindi uno cerca chiaramente di partire con il piede giusto. Ma il problema non è avere le buone intenzioni, attenzione, il problema è poi mantenere queste buone intenzioni per far sì che buone intenzioni possano diventare buone abitudini. Ci riusciremo? Io vorrei invitarvi a fare una cosa, perché poi uno tende a dimenticare, un po' come quando ti svegli la mattina e ti ricordi un sogno, poi vai in bagno, doccia, ti lavi i denti, provi a ricordarti quel sogno, oddio santo, e te lo sei dimenticato. È come se qualcuno avesse passato un cancellino sulla lavagna della tua memoria. E così succede anche con le buone intenzioni. Uno ritorna dal periodo di ferie, ritorna a vivere la propria casa, le proprie stanze, riprende possesso della propria vita, quella di 11 mesi e mezzo all'anno, e dice: no, voglio assolutamente fare così, cioè voglio, ho deciso, ad esempio, sai che c'è, mi piacerebbe fare delle cose un po' artistiche, mi piacerebbe fare delle cose un po' creative, perché in vacanza ho visto quella signora che ha cambiato vita, che abitava prima a Milano, era una manager strapagata di una multinazionale, poi si è rotta le scatole e è andata in un paesino della Calabria e si è messa a fabbricare candele, e ci ho parlato e mi ha detto che lei ha trovato una sua centralità, sta veramente molto bene. Ora, al di là, per carità, poi ognuno fa quello che vuole, no? Ma quante possibilità ci sono che una manager strapagata di una multinazionale, abituata ad avere riunioni, briefing, call, perché le manager parlano in questo modo, ad un certo punto decide di andare, io so, a Montalto Ufugo, per dire,

0: quant'altro fuoco, e aprire una bottega di candele che realizza lei artigianalmente, colando la cera e andando a reperire nei boschi, nei dintorni, quelle erbe che danno un sapore. Tu l'hai anche comprata una candela, eh? L'hai anche comprata una candela che adesso fa bella mostra di sé su un mobile di casa. Non la accendi, perché, cioè, ragazzi, le candele che costano mica vanno accese. Cioè, le candele oggi sono diventate oggetti, veri e propri oggetti di arredamento, no? Ma se tu vai da quella signora a novembre, quella signora la trovi che si sta iniettando l'eroina nella vena, perché a novembre a chi le vende le candele a Montalto Fuoco? Però diceva, mi piacerebbe tanto fare delle candele. Ed è bello, fallo, ma fallo, per carità. Quindi vai in qualche libreria, cerca su internet qualche tutorial, butta via qualche pentolino che bruci con le candele da sciogliere. Comincia a regalare le candele a destra e a sinistra a persone che ti diranno che sono bellissime, ma in realtà sanno perfettamente che fanno schifo, semplicemente perché far candele ti può far star bene, ma non sei capace a farle, o comunque non ti vengono bene. Va bene, le vuoi fare, falle, non c'è problema. Io voglio sapere se poi a novembre tu farai ancora le candele, oppure se è una botta orgiastica candeliera dei primi di settembre. Dicevo, a me mi piacerebbe tanto, vorrei lavorare l'argilla. Lavora l'argilla, non c'è problema, lo farai ancora a novembre. Ecco, segnatevi queste cose. Segnate, ho deciso, voglio imparare a fare l'uncinetto. Bello, fallo, ma c'è, poi che tu sei uomo o donna, oggi vale tutto, per carità, ci mancherebbe altro. A parte il fatto che io vorrei parlare con le donne all'ascolto eterosessuali, sia chiaro, eterosessuali. Avete 50 anni, ok? Avete una, purtroppo, una relazione fallita alle spalle, una relazione matrimoniale fallita alle spalle, fallita per colpa vostra, per colpa del vostro ex marito. Avete due figli, siete una donna piacente, bella, non vi volete buttare via, cioè non siete una di quelle che pia sciacqua la sella che se cavarca, no, siete una di quelle che, cioè, cercate anche in una relazione, cercate qualche cosa in più. Cercate un uomo che possa restituirvi la gioia di amare, la gioia di vivere, la gioia di donarsi. Cioè, a un certo punto, per puro caso, perché il destino, ragazzi, è destino, e il destino è destino. Una volta tornerò a raccontarvi nuovamente il mio la storia sul destino che ho scritto tempo fa, e ogni tanto dedico un quarto d'ora al racconto di questa storia, ma lo faccio una volta ogni due o tre anni. Gli ascoltatori più affezionati sicuramente sanno di che cosa sto parlando. Incontri quest'uomo a 56 anni, un'età giusta, tu 50, lui 56, perfetto. Quindi ha un'età che ti permette di vedere al futuro del rapporto senza vederti come badante. Tu 50, lui 79, sai perfettamente che fra 4 anni, se va bene, gli cambi il pannolone. Quindi non è 50-56, è giusto, è un bell'uomo. Anche lui è stato sposato, anche lui ha avuto una relazione che purtroppo non è andata bene, è durata anche parecchio, anche lui ha due figli, è un bell'uomo. Si veste nella maniera che a te piace, e decidi di accettare un invito a cena. E dopo cena, visto che tu hai 50 anni, lui 56, quindi non è che stiamo parlando di 12 anni che vanno a prendere il gelato, lui ti dice: vuoi salire da me? Hai 50 anni, sei libera, ti piace, perché no? Sali da lui, e lui a quel punto ti dice: sai che c'è? Voglio farti vedere il mio hobby. Tu ti aspetti che lui va di là, tu ti aspetti che lui torni in boxer e a torso nudo, sì, magari un filo di pancetta, ma a 56 anni tu ne hai 50, voglio dire, mica sei Samira, no? C'è sta tutto, non c'è problema, anzi tu già ti chiedi se te sei depilata, insomma ti fai quelle domande lì. Lui torna e dà una cesta di vimini tipo quella che aveva tua nonna, ok? E si mette lì vicino a te, è ancora vestito stranamente, tu dici non è che questo sarà uno che vuole fare i giochetti, perché ti aspetti di tutto, e tutto sommato la cosa neanche ti dispiace, perché in fin dei conti c'hai 50 anni, non sei Samira, lui ne ha 56, ma sì, ma anche se tira fuori dei giochetti va bene. Appena si siede vicino a te, comincia ad assumere una posa leggermente diversa, non accavalla le gambe, non le tiene più larghe, le tiene unite, strette, le ginocchia che si toccano tra loro, strano come atteggiamento, e appoggiato quella cesta di vimini a fianco a sé, l'apre e tira fuori due ferri e ti dice: questa è la mia passione, e comincia lì a fare l'uncinetto. Stavo parlando di buone intenzioni, ne tornerò a parlare tra un minuto e mezzo, sinceramente. Lo dico a voi donne di 50 anni, la dareste ad un uomo che fa l'uncinetto?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99. Ti ricordi?
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:13 minuti primi e qualche secondo numero per inviare i vostri messaggi e per dirmi la vostra sui vari argomenti che affrontiamo, anche quelli banali come di stamattina. 338 99 00 99 0, perché siamo partiti dalle buone intenzioni di settembre e poi siamo arrivati a parlare dell'uomo che fa l'uncinetto. Comunque, tra le buone intenzioni c'è anche quello di muoversi, c'è quella di fare palestra, uno sport, e iscriversi a qualche corso. E sì, d'accordo, bello, giusto, in questi periodi, se voi trovate del traffico, dice: che sta succedendo, è stato un incidente? No, è la gente che sta fuori dalle varie palestre a chiedere le informazioni. Ricordatevi sempre, c'è una legge non scritta ma validissima: iscriversi in palestra è una cosa, andare in palestra è un'altra, quindi dovete vedere. Io ora vado in palestra, mi faccio l'abbonamento annuale, poi dovete cominciare a chiedervi: ma a novembre in palestra io ci andrò ancora? Oppure ho deciso, voglio iniziare a leggere un libro al mese. Bello, ragazzi, è un'ottima buona intenzione. Poi bisogna vedere se questa riesce a tramutarsi in un'ottima buona abitudine. Quindi a settembre, ragazzi, è il periodo delle promesse a se stesso da marinaio. Cioè, uno dice: io farò queste cose, per non parlare poi della questione alimentare. Mamma mia, ragazzi. Vi ricordate i Pokémon, che adesso sono diventati un fenomeno da collezionisti, no? I Pokémon erano queste creature strane che si evolvevano, e c'è noi se pensiamo alla nostra vita, c'è un piatto, un alimento che subisce una evoluzione nel corso, tra l'altro, di pochissimo tempo. Allora, questo è il periodo durante il quale noi decidiamo di punirci, sì, perché dopo i bagordi, gli stravizi, le abbuffate estive, oh, tanto settembre è come se fosse settembre è un confine, no? Allora tu varchi, cioè mezzanotte del 31 agosto, entri, oh, da settembre, è un po' come quando si dice: ma no, ma ci vediamo fra Natale e Capodanno, come se fosse un periodo dilatato nel tempo. No, Natale e Capodanno sono 6 mesi, no, non è vero assolutamente, pochissimo tempo, arrivi al 31 dicembre e il 90% delle cose che avresti dovuto fare fra Natale e Capodanno chiaramente non le fai. Però a settembre è una cosa, settembre, tipo come ieri quando parlavamo, mo lo faccio, il mo non sai quando è, mo lo faccio a settembre si comincia questa punizione. Sì, è come se volessimo fustigare il nostro corpo. E qui, ragazzi, torna a farsi strada, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, lo spettro dell'insalatona, quindi questa tristezza dell'insalata, magari anche un po' arricchita, pomodori, finocchi, si può dire finocchi? Cioè, no, se può dire finocchi, sì, insomma, se può dire. Allora, pomodori, finocchi, chi ci mette un pezzetto di sedano, chi ci mette due cetrioli, cioè, insalata. Comunque, insalata, tu la mangi lì per lì e te senti, la fai anche abbondante, dopo aver mangiato l'insalata. Però vedi, non c'era bisogno del sodo di gozze, dello spaghetto con le vongole, della grigliata mista di pesce. Non c'era bisogno, vedi, l'insalatona, guarda questa, ti convinci, ti autoconvinci e vi convincete, cioè a casa, no, ma l'insalatona, guarda, così bisogna mangiare, bella insalatona, non nel piatto, magari in una cofanetta, bella insalatona, ah, ragazzi, questo alle 8:30, diciamo, orario canonico di cena più o meno, 8:30, tu sei pieno, ma in realtà sei pieno di acqua. Ok, quindi lo stomaco sei bello pieno. Alle 9:30, dopo che sei andato in bagno, perché chiaramente è come quando mangi il cocomero, no? Devi andare in bagno, e comincia lo stomaco a dirti: se toc toc, chi è? Sono lo stomaco, che vuoi? Sì, d'accordo, l'insalatina, ma adesso è adesso che? Basta, finito. Cioè, scusa, cioè, tu mi stai dicendo che mi mandi a letto con una insalatina tipo padre padrone di una volta, che se il figlio faceva la marachella a letto senza cena, cioè mi mandi a letto con l'insalatina, devi, e c'è lo stomaco, ecco, c'è sto nemico dentro di noi, no? E tu resisti, no? Poi il problema è che lo stomaco ti bypassa, cioè lo stomaco non parla più con te, lo stomaco parla direttamente col cervello, lo stomaco gli dice: oh cervello, dimmi, sto, si chiamano così perché loro sono amici, è una vita che stanno insieme, tutta la tua vita che stanno insieme. Dice: ma falla alzare, no, ma mandalo in cucina. Dice: io mando in cucina. No, cucina, c'è la biscottiera. Come c'è la biscottiera? C'è la biscottiera. Dice: ma se salsa in cucina, lo vede la moglie. No, lui deve andare in cucina facendo finta di andare a prendere un bicchiere d'acqua e lì inizia ti alzi, non lo sai, non sei tu che ti sei alzato il cervello e ti ha fatto alzare su indicazione dello stomaco, perché ricordatevi ragazzi che sono gli stomaci vuoti che hanno fatto le rivoluzioni, mica sono i cervelli, ricordatevi questo, sono sempre gli stomaci vuoti che hanno portato la gente in piazza a protestare, fino a che apri il frigorifero e trovi la roba dentro al frigorifero, ma il cervello non ci pensa, scende in piazza a protestare, capito? Quindi la benzina portatela pure a 4 euro a 5 euro, senza problema, la gente non si muove, portate il pane a 18 euro al chilo, fate una bella, portate il pane a 18 euro al chilo e vedete che poi la gente scende in piazza, perché chi c'ha fame mena, chi pensa no, capito? Non, e quindi si va in cucina, si apre piano piano una biscottiera, biscottino, perché tu praticamente pensi che se non ti vedono gli altri tu non, però a volte puoi resistere, però poi cedi, dove cedi? Ragazzi, cedi sugli ingredienti dell'insalatona, ragazzi, tempo 2-3 giorni cominci a pensare, vabbè, ma scusa, ma una mozzarella bianca, se ci mettiamo pure una mozzarella, ma sì, metteteci pure una mozzarella, scatole di tonno, ma sì, tonno e pesce ragazzi, una scatoletta di tonno, senti, ma il mais, ma sì, è un po' da galline, però metteci un po' di mais, però questo genera un senso di colpa, ragazzi, questo genera un senso di colpa, ve ne rendete conto? Cioè quando tu mangi un'insalata che anche al peso, no, ti prendi la tua cofanetta, al peso insalata, pomodori, ti ho detto, no, non, magari due carotine fatte alla julienne, il che so, il cetriolet, cioè, no, perché poi vedete quando scivolo sul marchigiano, vedete, perché ci devo stare un cetrioletto e non ci devo stare attento, il cetrioletto, non il cetrioletto, no, cioè, vabbè, comunque sia, cetrioletto, la cuffianetta è abbastanza leggera, no? Quindi quando cominci a metterci la mozzarella, ci mette il tonno, il mais, l'insalata, la dimensione è la stessa, ma il peso specifico è ben maggiore, quello ti dà proprio maggiore soddisfazione, a quel punto hai bisogno di una scusa, hai bisogno di e cominci a prendere in esame tutto quello che una volta si dava ai pappagalli. Io ricordo, per esempio, c'era una persona che conoscevo a Recanati, una signora Loris, che aveva una voliera proprio all'ingresso di casa con tutti questi pappagallini, e mi ricordo che dava da mangiare determinate cose ai pappagallini. Oggi tu vai al supermercato e trovi, a parte la frutta secca, no? Le noci, le mandorle, le nocciole, e poi c'hai i semi di chia, i semi di quinoa, e allora tu sola, se mettesti semi di chia, cioè se semi di quinoa, che una volta, ripeto, si davano a mangiare i pappagalli, però tu sei convinto che i semi facciano bene, ti sei mangiato praticamente 2000 calorie di insalatone, però trovi sta cosa che il seme, ma hai provato con i semi di chia? Ma di semi di chia mi trovo, beh, i semi di quinoa, ci sono quelli, i semi di girasola, quelli che esagerano un po', i semi di zucca. Beh, queste, ragazzi, sono le buone intenzioni. Voi avete delle buone intenzioni? Avete fatto delle promesse a voi stessi? No, così è, tanto per sapere, vorrei capire se siate sinceri, guardate che poi a novembre vi venga bus a casa, cioè io non è che vi lascio andare, non è che credo alle fregnacce che mi raccontate adesso, io a novembre, sentite, toc toc, chi è? Corriere, generalmente oggi se uno te suona a casa ci trovano, chi è corriere? È quello classico, oppure postino, tu aspetti la posta, quindi non arriva la posta, quindi t'affacci oppure al primo piano, ma scusi, ma no, perché sono tutti per farmi aprire, capito? Questa è una cosa che mi fa incazzare, hanno ragione i poveracci, perché per carità stanno facendo il loro lavoro, no, ma quando arrivano, postino, tu apri, attendi, una raccomandata, una cosa, e poi, ma non c'è, no, citofono a tutto, porca miseria, sto fatto che mi citofono, vabbè, però è il lavoro, vabbè. Comunque, vi venga citofono a casa, senti, allora, No, perché il 2 settembre mi ha mandato un messaggio in radio al 338 99 00 99 0 e mi ha detto che avresti fatto queste cose. Era il 2 settembre, oggi siamo arrivati al 19 novembre. Hai fatto qualche cosa? Cioè, delle cose che hai promesso a te stesso le hai mantenute? Ve vengo a cercare. Va avverto, ve vengo a cercare. Quindi sappiatelo. Allora, ci sono delle cose che molti di noi non sanno, ma molti di noi significa anche io non le sapevo, quindi ci sono talmente tante informazioni che ci possono essere date, tante fonti dalle quali possiamo attingere il nostro medio sapere, e poi uno si resta un po'. Per esempio, se andate in Corea a mangiare, uno si aspetta che ti diano dei tovaglioli che possono essere di stoffa, possono essere di carta. No, in Corea, che poi se ci pensate bene, effettivamente la cosa non è sbagliata, solo che noi diamo abbiamo una connotazione di un determinato oggetto, a seconda anche poi di dove questo oggetto lo trovi, no? Per dire, il divano aspetti che sia nel salone, nel salotto. Se tu trovi un divano in camera da letto, ti fa strano. Cioè, è particolare, no? Non so, il lavandino, quello classico della cucina, generalmente in acciaio inox o in, non so adesso come si chiama, si chiami fraganite. Se tu vai, che so, nello sgabuzzino, trovi il lavabo della cucina, comunque ti fa strano. E così succede anche per il rotolo di carta igienica. Tu dove ti aspetti di trovare il rotolo di carta igienica? In bagno. Dice, ma se in bagno non c'è, e allora significa che sta nella parte più lontana di casa, e tu sei abituato a vivere con una persona che il rotolo di carta igienica, quando prende l'ultimo pezzetto, non lo cambia mai. Quindi tu, dopo che ti sei messo seduto, perché non è che uno generalmente controlla la carta igienica prima, no, tu ti metti seduto, fai quello che devi fare, dopodiché ti giri a destra, a sinistra, a seconda di dove dovrebbe stare, e tu trovi il pezzetto di cartone vuoto, no? Proprio il rotoletto vuoto, e a quel punto sai perfettamente che col culo sporco devi effettuare la traversata di casa per andare a prendere il rotolo di carta igienica, che, se ti dice bene, sta sul terrazzo dentro un armadio del quale non trovi la chiave. Quindi vabbè, ma comunque la carta igienica la trovi in bagno, non c'è sta niente da... E invece in Corea del Nord te lo portano a tavola, tac. Tu praticamente ti portano la roba da mangiare e insieme, pac, il rotolo di carta igienica. Per loro è normale. Cioè, per loro è normale. Oddio, devo dire che in molti ristoranti in Italia, soprattutto ristoranti etnici, il fatto che al posto del tovagliolo ci sia la carta igienica ti dovrebbe far capire come si mangia. Però insomma non è sbagliata effettivamente come cosa, non è sbagliata. E ci sono anche delle usanze un po' particolari, tipo in Giappone, che è una nazione dove l'educazione è ai massimi livelli, ma proprio ai massimi dell'educazione, il rispetto. Adesso si è già fatto largo in Italia un piatto tipico giapponese, che è il ramen. Praticamente sono gli spaghetti in brodo, una cosa più, i noodles sono spaghetti in brodo. Ora voi immaginate se ci avessero dato a noi gli spaghetti in brodo, voi immaginate se un italiano si fosse inventato gli spaghetti in brodo, ma noi ci saremmo stranchiappettato, ma noi avremmo organizzato una spedizione punitiva per picchiarlo, gli avremmo fatto bere 4 litri di olio di ricino, cioè non, anche perché insomma chiaramente per farvi capire. Però noi in realtà questi orripilanti spaghetti giapponesi chiamati noodles nel brodo noi li mangiamo regolarmente, e i giapponesi li mangiano, ma rumorosamente. Io, se da piccolo provavo a fare così col brodo, no? C'era il brodo, poi il cucchiaio, tu portavi il cucchiaio alla bocca e facevi bim! Non mi dicevano non si fa rumore quando si mangia. Per Prima arrivava il pizzone, dopodiché non fare rumore quando mangi. E dopo 3, 4, 5, 7, 18, 72 pizzoni, io avevo memorizzato la cosa e quindi portavo il cucchiaio alla bocca senza fare rumore. In Giappone no, in Giappone siccome mangiano, se portano gli spaghetti e poi li succhiano. È normale, anzi se disgraziatamente mangi senza fare rumore non è una cosa giusta, corretta. Per dire, io credo che sarà capitato pure a voi, no? Siamo sinceri. Allora, non è che io adesso debba fare per forza di cose un microsondaggio, però siamo sinceri, siamo onesti. Se state con degli amici, mi rivolgo agli uomini, non alle donne, perché qui, attenzione, questo è patriarcato allo stato puro. State con degli amici, non c'è una donna intorno, non c'è una donna intorno, ok? Solo amici. Vi siete di sempre, amici di sempre, confidenza ai massimi livelli, cioè da quando eravate ragazzini che vi facevate le pugnette insieme, quindi non ho proprio una cosa, ognuno per conto suo, però insomma non, partita, ti fate tutti la stessa squadra, pizza, birra, fritti, ragazzi tutto libero, questo mi sembra chiaro. Provate a farlo con le vostre fidanzate o mogli. Provate a fare la gara di rutti a chi fa il rutto più potente e il rutto poi genera risate incredibili. Provate a farlo. In Cina, se ti invitano a cena, a pranzo e tu non gli piazzi un bel rutto dopo, significa che non hai gradito. Paese che vai, usanza che trovi. Devo dire che mi trattengo molto, io non ho in grande simpatia i cinesi, però sta cosa devo dire che io tra l'altro dico, quando sto con gli amici, io lo ammetto, ragazzi, pizza, birra, frittini, tac, io comunque raramente vinco perché ce ne sono un paio che sono decisamente superiori, ma io il terzo posto del podio è quasi sempre mio nella gara dei rutti.
2: Guardaci in TV, scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
10: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. E io prendo spesso spunto durante questo spazio radiofonico da quello che mi scrivete, i vostri, non solo i vostri messaggi, ma anche le vostre mail, luca.casciani@rtr99.it, anche se a volte devo dire faccio un po' fatica. Per esempio, proprio ieri c'è stato un signore del quale ho del quale non faccio il nome, per carità, sono questioni anche molto private, molto personali, non è che mi metto a dire i fatti di questo signore. Comunque mi ha detto, dice, ah guarda, dice, io ho la tua età, ti seguono con attenzione, vorrei raccontarti una cosa che riguarda il clero, delle suore cattive che mi hanno buttato in mezzo alla strada, vorrei la tua attenzione. E poi dice, visto che, testuale, Claudia Coll mi ha voltato le spalle. Beh, dico, certo, pensare di essere l'ancora di salvataggio di una persona che aveva la precedente ancora di salvataggio, che era rappresentata da Claudia Coll, non è esattamente il massimo della vita. Fatto sta che poi mi ha detto, gli ho dato la mia mail. Allora ti invio un riassunto di quella malefica suora e faccio presente che ho video e registrazioni, sentirai la suora. Insomma, io chiaramente adesso questo signore mi invierà tutto quanto, però l'idea che ho è che non sia proprio cioè, bisognerebbe sentire anche l'altra campana, però tutto quello che voi mi segnalate per me è importante. Tutto quello che mi segnalate è importante, è fondamentale, perché poi mi date la possibilità di esprimermi, mi date la possibilità di affrontare degli argomenti che altrove non vengono neanche toccati. Vedete, questo noi abbiamo un rapporto che non è solamente un rapporto radiofonico, questo ce lo possiamo dire, un rapporto che sfocia molto spesso in un'amicizia che non è fatta poi di frequentazioni quotidiane fisiche, ma è fatta di frequentazioni quotidiane, perché tutti i giorni comunque io ho questo appuntamento con voi. E allora mi ha fatto effetto un messaggio, una mail di un nostro ascoltatore che si chiama Nicola, che è fortemente preoccupato, nel senso non sa come affrontare l'adolescenza dei figli. E un ragazzo ed una ragazza, credo che abbiano 14 e 15 anni, adesso non mi ricordo se 14 e 15, sì, forse 14 e 15, sì, 14 e 15 anni. E dice, sono preoccupato, non so se sarò in grado, non so se sarò capace di affrontare la loro crescita. E Nicola, il momento è qui. Ci sono tanti ascoltatori che hanno affrontato il periodo dell'adolescenza dei propri figli ed è forse il periodo più difficile. Era il periodo più difficile perché fino a che i tuoi figli sono bambini e allora si affrontano problemi di un certo tipo che ci sembrano grandi, ma poi ci rendiamo conto che in realtà quei problemi non erano tali, ma era solamente una fase della crescita. L'adolescenza è il momento in cui un genitore, e non è facile, attenzione, non è facile, può entrare in crisi perché si rende conto che quel bambino non ha più bisogno di lui, o meglio crede di non aver più bisogno. Quindi un figlio in realtà durante la fase dell'adolescenza ti chiede di stargli vicino, ma dandogli delle spinte, nel senso, lui chiede la tua vicinanza, ma nello stesso momento prova ad allontanarsi. E ci sono quei momenti che un genitore fa fatica ad accettare, no? E lo dico sempre, no? Si passa dal momento papà guardami a papà perché mi guardi, oppure rientrava da scuola e ti raccontava tutto quello che era successo, poi si passerà, cosa è successo, a niente. E lì un genitore deve cominciare a maneggiare una professione che non conosce. Cioè, pensa che fare una serie di domande servirà solamente a farlo chiudere di più. E poi ci saranno le prime discussioni, ci saranno le prime litigate. Capiterà anche di sentirsi dire delle parole non brutte, non volgari, attenzione, perché non ha, parole però che possono far male. E tu a quel punto avrai una reazione, che è quella non capire che davanti non è più il bambino di 7-8 anni, la bambina di 7-8 anni, ma hai davanti un adulto che ancora non è adulto ma che crede di esserlo. E poi dopo la litigata, perché ti troverai davanti con una persona che ti risponde, dovrai capire se sarà lui a dover fare il primo passo in quanto figlio, o se magari farlo tu. Questo poi ti dà la possibilità anche di tornare a parlare. Anche il fatto che tu hai dato delle regole, le regole erano quelle, cioè le regole non erano in discussione, le regole della famiglia erano dettate dai genitori, e questo valeva un po' per tutto. Adesso studi, quel bambino non lo vedi perché è maleducato, il telefono lo riprendi dopo che hai studiato, rientri a casa a quest'ora, e poi ci sono quei limiti che vanno per forza di cose superati, ed è un tentativo da parte dell'adolescente di farti capire che certe decisioni le può prendere da solo. Attenzione, non sto dicendo che un adolescente può fare tutto, perché gli adolescenti che possono fare tutto poi le vediamo in strada che giocano con i coltelli e si fanno male. Noi genitori, lo dico a te Nicola, ma in realtà lo dico a tutti quelli che hanno dei figli adolescenti o che stanno per entrare nell'età dell'adolescenza, noi eravamo il loro mondo, e ad un certo punto tu smetterai di esserlo, tu genitore smetterai di esserlo, perché il tuo posto verrà preso dagli amici, gli amici che sapranno più di te. E gli amici che lo faranno divertire nei momenti in cui starete insieme in macchina, ci saranno i silenzi, tutt'al più risposte a monosillabi. È difficile questo, perché un genitore si trova nella condizione di pensare di non essere più abbastanza importante. Ma c'è anche da parte dell'adolescente il momento in cui cerca di trovare un suo posto anche al di fuori della famiglia, sapendo che comunque una famiglia ce l'ha. E poi ti farà incazzare, perché lo sai che farà? Sbaglierà anche dopo che tu lo avevi avvertito, farà quegli errori che tu ben conosci ma che lui deve fare per fare esperienza. Lui frequenterà delle persone che lo faranno soffrire, e tu lo sapevi, e vederlo soffrire ti farà ancora più male, perché non sei stato in grado di attivare quegli anticorpi. Però la sofferenza poi lo fa crescere. Un genitore è portato a dire: te l'avevo detto, ma quel te l'avevo detto fa più male, perché fa sentire l'adolescente sbagliato, fa sentire l'adolescente come una persona che non è stata in grado di fare, di comportarsi in maniera diversa da quella che poi gli ha causato dolore. un genitore dovrà capire proprio in quegli anni difficili dell'adolescenza che la sua protezione non può essere a 360 gradi, perché dove tu vedi un pericolo, lui vede una limitazione della sua libertà. Quando tu dici vabbè, ma io lo faccio per il suo bene, lo faccio perché lo amo, l'adolescente pensa: non me lo fai fare perché credi che io non sia capace di affrontare. E qui diventa difficile perché dovrai proteggerlo aiutandolo a sbagliare. E poi, visto che abbiamo parlato sempre dell'adolescenza, Nicola, ma parlo a te e io faccio tesoro chiaramente non della mia esperienza ma dei miei errori, come tutti i genitori ne commettiamo tanti, perché quando si diventa genitori, e ecco perché è importante diventare genitori non a 60 anni, ma è importante diventare genitori quando c'è un'età che ci permette di ricordare quello che eravamo da adolescenti. A 60 anni sei un vecchio rincoglionito. Eccomi, ragazzi, a 60 anni, se io oggi diventassi genitore, io sarei un pessimo padre, farei star male mio figlio perché non sarei in grado di comprenderlo. Io sono diventato padre giovane e io ero uno di quelli che avevo promesso a me stesso che non mi sarei mai comportato come avevano fatto i miei genitori, non avrei fatto gli errori dei miei genitori. E non è vero. A un certo punto mi sono reso conto che parlavo come parlava mio padre, perché arrivavi a casa la sera stanco, non ce la facevi più, le discussioni senza fine, le richieste continue, le stesse domande per ottenere qualche cosa ripetute all'infinito. Capita. E un genitore oggi, sembra una cosa strana se parli con tutti quelli che ti dicono un figlio si cresce così, e generalmente quelli che ti dicono un figlio si cresce così sono quelli che i figli non li hanno mai avuti. È la capacità di dire no, perché è facile dire sì. Attenzione, questo non vuol dire che bisogna sempre negare, bisogna cedere è più facile, e è più facile nello stesso momento, è anche più vigliacco, perché questo ti permette di non affrontare l'ennesima discussione, l'ennesima litigata. Ma un adolescente, senza saperlo, sta testando la tua capacità, nel senso si spinge fino ai massimi limiti. In pratica sta ancora imparando a scegliere, non sa dove si può fermare. E quindi è in questi casi che un no rappresenta un argine al tutto, perché il tutto ci mette un attimo a diventare nulla. E poi le differenze generazionali, il rapportarsi alla tecnologia, il modo di vestirsi. Cioè, tu vedi tuo figlio che a un certo punto esce di casa e puoi pensare che sia vestito come uno straccione, poi però vedi gli altri sono vestiti tutti come straccioni. Cominciare a capire che sta diventando una persona che prenderà la sua strada, avrà le sue idee, farà le sue scelte, e quindi i genitori si trova a vivere quello che può pensare sia un fallimento. Io avevo creduto per lui determinate cose, e invece questo era un mondo che avevamo fatto noi genitori, era un mondo che avevamo costruito noi genitori sulla base delle nostre esperienze e dei nostri desideri. E allora chiedersi: ma è giusto che segua la sua strada? È giusto che io capisca anche quello che vuol fare lui? Certo, non è che se dici io da grande voglio fare lo spacciatore, non è che dici beh certo la tua strada lo comprendo perfettamente, ma se uno dice io vorrei fare il musicista, faccelo provare, faccelo provare, sarà lui a rendersi conto se quella strada è giusta o sbagliata. Tanto in un rapporto tra genitori e figli succede un qualche cosa che è difficile da spiegare rapportato agli oggetti, perché quando un oggetto si rompe, si rompe. E invece in un rapporto tra genitori e figli questo continuo allontanarsi, riavvicinarsi, discutere e riavvicinarsi, litigare e riavvicinarsi è l'essenza stessa del rapporto. Quindi io non so, Nicola, se sono riuscito a darti delle indicazioni basate tutte sui miei errori, e nessuna di queste può essere considerata valida, perché poi ogni rapporto tra genitore e figlio è un unicum. Quindi io ti ho raccontato un po' la mia storia e magari la tua storia sarà completamente diversa, e ti auguro che sia decisamente migliore della mia, anche se poi alla luce dei fatti non posso lamentarmi, però vivitela fino in fondo. Soprattutto ricordati una cosa, che se tuo figlio, perdonami se te lo dico, ma è quello che ho pensato dei miei, se tuo figlio è stronzo è perché sei stronzo.
2: RTR 99,
1: ti ricordi?
11: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
12: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
13: E che fai? Chiudili fuori casa.
14: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
15: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
14: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp al 338 99 00 990. Io vi chiedo di essere parte integrante di questa lurida bottega radiofonica, mi piace sempre definirla così, ma anche poi per farmi sapere, e ci tengo tantissimo, se vi piace, no, il fatto che io racconti certe cose, il modo in cui lo racconto, se mi ritenete troppo prolisso, troppo descrittivo, ci tengo tanto. Perché è un rapporto che per me rappresenta la vita e non solo professionale. Quindi fatemi sapere veramente quali sono le vostre impressioni al 338 99 00 990. Quindi, ma certamente parleremo di quanto accaduto a Torino, di quella bambina di 13 anni che è stata violentata, ne parleremo. Prima però volevo affrontare questo fatto che non finirà sicuramente sulle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo parlato tanto, e lo abbiamo fatto anche noi, se ne è parlato un po' ovunque, del borseggiatore, dello storico borseggiatore veneziano. A me sto fatto di utilizzare un aggettivo così importante come storico, capito? Storico, storico borseggiatore. Cioè io, per dire un borseggiatore, preferirei definirlo un lurido, uno storico, comunque un lurido borseggiatore di lunga data. Non vi risulta più corretto rispetto a storico borseggiatore? Vabbè, insomma, di quel borseggiatore di Venezia, cardiopatico, che dopo aver borseggiato una coppia di anziani è stato scoperto, ha tentato la fuga, la pompa non gli ha retto ed è morto. Morto, e la moglie di questo storico borseggiatore ha deciso di denunciare le persone che lo avevano inseguito dopo il borseggio, dicendo che quello era il suo lavoro. Quindi pensando di poter parlare di un reato esattamente come di un lavoro. Ora vorrei ricordare una cosa, sto parlando della lingua italiana, quindi non è un po' come quando tu dai dell'ignorante a qualcuno, non è la percezione che abbiamo noi, è il significato. Ignorante è colui che ignora, colui che non sa. Quindi se io parlo, se c'è qualcuno che parla di fisica nucleare e io provo a dire no, guarda, e lui mi può dire guarda, tu sei un ignorante in materia, certo che sono ignorante, non mi offendo. Quindi se uno delinque è un delinquente, se io definisco un borseggiatore e il borseggio è un reato, quindi chi commette un reato delinque e chi delinque è un delinquente, beh ragazzi, c'è chi lo definisce borseggiatore, io lo definisco delinquente. È morto e quindi adesso è. Poi succede, è successo a Venezia, un borseggiatore, anche lui proveniente dall'est europeo, è stato pizzicato a Venezia, credo su un vaporetto, mentre stava borseggiando una turista, al che una ragazza, questo borseggiatore, un uomo piuttosto nerboruto, età, ho visto il video, intorno ai 50 anni, è stato pizzicato da una ragazza, circa 25 anni, la quale ha urlato e ha dato l'allarme e ha avvertito la signora che stava per essere borseggiata. Lo sapete che cosa ha fatto questo borseggiatore? C'è il video, io ho il video. Ha dato un cazzotto in faccia a questa ragazza, immediatamente occhio nero, ma e la faccia di questa ragazza impaurita e tremante, lui perché mi fai questo? Perché mi fai questo? E ha potuto andarsene tranquillamente senza che nessuno gli abbia torto un capello. Ora è vero che ogni storia è una storia, ogni persona è una persona, però io mi chiedo, vi chiedo, soprattutto ci chiediamo un po' tutti quanti noi, se questa ragazza avesse avuto a fianco a sé il ragazzo e dopo che questo borseggiatore aveva dato un cazzotto in piena faccia a questa ragazza, voi dovreste vedere la faccia di questa ragazza. È il terrore sul suo viso, dopo che aveva dato un grande esempio di educazione civica, non voltandosi dall'altra parte, aveva semplicemente smascherato un borseggio. E il borseggiatore l'ha colpita con un pugno in faccia. Ora, se questa ragazza avesse avuto il ragazzo e se il ragazzo sufficientemente allenato, e perché no, visto che oggi sembra che praticare MMA sia un reato, e se questo ragazzo lo avesse pestato a sangue fino ad ucciderlo, il ragazzo sarebbe andato a finire in galera. No, perché con la magistratura che abbiamo il ragazzo sarebbe finito in galera. E allora io mi chiedo, vi chiedo e ci chiediamo, perché qui ogni volta che si parla di una reazione, e ricordiamoci che la reazione deriva da una azione, ok? Non esiste una reazione senza un'azione precedente. Io lo chiedo a voi, perché quando parliamo di giustizia, noi dobbiamo parlare di una giustizia che è quella dei tribunali e poi parliamo di una giustizia che è quella percepita da noi. È quella la vera giustizia con la G maiuscola. Ora questo borseggiatore si è potuto allontanare, mi auguro chiaramente che venga identificato, mi auguro che venga arrestato e mi auguro che trovi un giudice che lo metta in galera. Sapete, se in Italia liberano uno stupratore perché si è pentito, perché si è dichiarato dispiaciuto, ma ne parleremo tra un po' di quella cosa avvenuta a Torino della ragazzina di 13 anni violentata e con il violentatore rimesso in libertà dopo due giorni. Però mi chiedo, questa storia è finita così, con la ragazza probabilmente con la frattura del setto nasale, con un occhio nero, un uomo che picchia una donna. Cominciamo a dire questo, cioè guardate quante tessere del puzzle possiamo mettere a posto. Un uomo che picchia una donna, borseggiatore che picchia una cittadina che, dando grande esempio di educazione civica e nella disponibilità di aiutare il prossimo, ha urlato dicendo alla signora: guardi, le stanno mettendo la mano nella borsa. Questa è la storia. Se ci fosse stato il ragazzo, il fidanzato di questa ragazza, lo chiedo a voi, sinceramente, come avreste reagito? No, perché è tutto qui poi, quando si entra in un'aula di tribunale e ti dicono: tu hai ucciso una persona. Sì, ho ucciso una persona. Ho ucciso una persona perché la persona si è comportata in questo modo nei confronti della persona che amo, della ragazza che amo, nei confronti di mia moglie. Lo chiedo a te che sei all'ascolto in questo momento. Lo chiedo a te che sei all'ascolto in questo momento. Non mi interessa tu che tipo di lavoro faccia, puoi essere avvocato, ingegnere, fabbro, furgonaro, corriere di Amazon, speaker radiofonico, idraulico, non mi interessa il lavoro che fai, ma tu sei su un vaporetto. Tua moglie vede questa scena, urla e il borseggiatore picchia tua moglie.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi?
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. Lo sapete io di che cosa mi stupisco? Del fatto che le persone si stupiscono di cose delle quali in realtà non ci sarebbe da stupirsi. Sembra un po' un gioco di parole, sembra un po' un ghirigori di pensieri. Ghirigori, quant'è che non sentivate dire uno, pronunciare uno il termine ghirigori, ghirigori, che è onomatopeico, come pure onomatopeico è un'altra cosa che non è, si sente con una certa frequenza, soprattutto in radio, perché può apparire anche un po' cacofonico. Ma parlo in maniera veramente indecorosa, cioè uno dovrebbe parlare come mangia. Si vede che io mangio male, ragazzi, che vi devo dire. Ma noi da ieri almeno 4-5 persone mi hanno detto: ma tu hai sentito che cosa ha detto Fabrizio Corona? No, ammetto, non lo so, però dopo che 2-3-4-5 persone mi hanno detto: sentito cosa ha detto Corona, sono andato un po' ad informarmi, no? Allora, ora dice, sai, dice, ora ti dico una cosa, ti dico questo. Dice, ma lo sai che cosa è successo? Cosa è successo? È successo che il Papa lo hanno beccato, che so, con una rivista pornografica. È indubbiamente una cosa. Ammazza. Poi ammazza il Papa. Oddio, con quello che si è sentito della Chiesa sarebbe pure il minimo. Però insomma, il Papa con una rivista pornografica, cioè, orca miseria, certo, ammazzo. Pure che so, dice, hai sentito? Mario Adinolfi correrà la maratona di New York. Mazzo, porca miseria, sì, è vero, si è dimagrito, ma non è esattamente quello che si sono definiti nella canna al vento. Mazzo, cioè, sono quelle notizie che non ti aspetti, no? Cioè, non ti aspetti, cioè, sai, l'Inter ha vinto onestamente. No, dai, diciamo cazzata, dai, non diciamo, dai, beh, per favore, dai, non cioè, che può pure essere vero, è difficile in questo caso, però insomma, può pure essere vero, no? Una cosa così strana. Ci sai che ho detto? Che Belen è andata a letto con quello e quell'altro. Cioè, scusatemi, cioè, ma cioè, voi credete veramente? Cioè, io non conosco Belen, non ho mai avuto la possibilità di parlare con lei. Ma certo non è che stiamo parlando proprio di Suor Teresa di Calcutta, no? Cioè, dice, sai cosa ha detto Corona? Che Suor Teresa di Calcutta frequentava i club per scambisti. No, dai, ma che sta di... Ma no, non ci credo, non c'è. Ma mica tanto per Suor Teresa di Calcutta, perché vuoi sapere chi avrebbe fatto scambio con Suor Teresa di Calcutta? Comunque, sono tutte... Dice, Belen è di che cosa... Cioè, a parte che non me ne può fregare di meno, può andare veramente con chi le pare, può non andare con chi le pare, ma veramente vi stupite di questo? Cioè, veramente la cosa che racconta Corona può essere, potete ritenerla

0: in qualche modo è interessante o cose sulle quali si può discutere? No, perché dice, ma ne stai parlando anche tu? Sì, certo, ne parlo anche io, perché vi ho detto, mi stupisco di cose delle quali uno non si dovrebbe stupire. Questa è la mia idea, questa è la mia considerazione. Però vabbè, fin dei conti. E vi dico questo perché poi adesso si parla tanto di guida di livello 2, guida di livello 3. Tu in pratica l'auto si guida da sola. Tu praticamente sali in auto e la macchina, tu la devi solamente accendere e l'auto comincia a girare, va a destra, a sinistra, a parte il fatto che per molte donne il fatto che l'auto parcheggi da sola comunque non sarebbe neanche un male, però a parte questo, no, fatemela dire come battuta, cioè, voi dite, donne non vi arrabbiate perché veramente non è il caso, ma voi vi fidate? No, chi vi è? Chiedo, voi vi fidate? Voi vi fidate? Vi potete fidare della tecnologia? Non mi venite a dire una cosa di questo genere perché non ci credo. Ok, quindi non è che stiamo parlando del robottino in casa. Sapete, questi sembrano un po' dei dischi volanti, sono futuristici, no? Il robottino che tu ce l'hai lì dentro casa, lo attivi, il robottino comincia. Secondo la logica, il robottino ti dovrebbe pulire tutti gli angoli di casa, perché questi robottini sono intelligenti. Quindi il robottino memorizza tutta casa e a quel punto tu te ne vai, il robottino si gira per casa, te fa un'ora, un'ora e mezza, quella che era durata la batteria, poco prima della fine della batteria il robottino torna nella stazione di ricarica e si ricarica, capito? Questo nella logica. Poi succede che torni a casa e trovi il robottino che sta sul bordo del tappeto e fa bzz, bzz, bzz, bzz, perché non riesce a salire sopra il tappeto. Quindi dici, sì, d'accordo, la tecnologia, però forse fidarsi a 100%. Allora voi andate in macchina, dice, salite in macchina con uno che non conoscete, domanda, vi fidate? Non sapete come porta la macchina, non sapete se è fatto una canna, non sapete niente, ok? Vi fidate? Cioè, salite in macchina con uno che non conoscete, e voi vi fidereste a salire in macchina ed è la macchina che gira, pende, guarda quello, lo scooter, la vecchia che attraversa, quello che fa, gira senza mettere la freccia, voi vi fidereste? No, perché io faccio già fatica a fidarmi di qualcuno. E poi quando stiamo in macchina, cioè noi stiamo, chiaramente parliamo, chiacchieriamo, così, se a un certo punto c'è un pericolo, noi ovviamente siamo portati a puntare i piedi come se fossimo noi a dover frenare. Voi sareste veramente rilassati al 100% nel salire su una macchina e vedi, che sembra pure un po' una cosa tipo film horror, no? Il volante che gira da solo, vi fidereste? Io qualche dubbio, ma è proprio che io credo che la tecnologia vada giustamente utilizzata, ci mancherebbe altro, però insomma uno si dovrebbe fidare della tecnologia quando ormai non c'è più una interazione fra tecnologia e umani. Cioè tu dici, tutto è automatizzato, però ragazzi, se la macchina cammina e succede qualche cosa causato da un comportamento umano, vabbè, forse sono i miei limiti, ragazzi, sono ancora uno di quelli ai quali piace fare benzina, oddio, piace fare benzina a 2 euro al litro, non è che mi piaccia, però insomma, piuttosto che infilare la presa di ricarica nel motore elettrico della macchina, preferisco, perché poi pure di oggi ne parleremo, no? Oggi ne parleremo sulle notizie fake, false, finte, che arrivano dalla Cina e ti fanno prefigurare un futuro che non esiste. No, quel futuro semplicemente non c'è. Invece non ne ho parlato ieri, ne parlo oggi brevemente, di Alessandro Di Battista, che ha dichiarato Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili, ma sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato, e dei medici italiani sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un'aeroambulanza, i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza. Siamo tutti quanti molto contenti. Chiaramente non sarà stata un'avventura esaltante o piacevole, quindi abbiamo tutti quanti fatto il tifo per Alessandro Di Battista. Speriamo che possa tornare, speriamo che questa situazione possa risolversi, speriamo che il suo periodo di convalescenza lo possa far tornare ad essere quello di prima. Quindi ieri non ne ho parlato proprio perché non c'erano notizie di prima mano, questa volta le notizie sono di prima mano, quindi è lui stesso che ha dichiarato questa cosa e niente, speriamo bene, almeno questa è sicuramente una buona notizia.
1: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:14 minuti primi e qualche secondo. Riguardo alla vicenda che insomma oggi un po' sulle pagine di tutti i quotidiani, quella di Siegfried Ranucci, c'è la posizione assunta da Giulia Innocenzi, che è stata diciamo portata in televisione senza essere giornalista, prima da Santoro, poi è entrata nella redazione di Report, e ha detto in maniera molto chiara: o si fa come diciamo noi o scioperiamo. E quindi vabbè, insomma, vorrei ricordare che insomma nell'ultimo anno Giulia Innocenzi ha preso 228.000 euro lordi, quindi sta difendendo il suo posto di lavoro. Giulia Innocenzi, che tra l'altro, ricordiamolo, svolge la professione di giornalista senza essere giornalista, anche perché è stata bocciata all'esame da giornalista. Quando noi utilizziamo le parole per esprimere determinati concetti, noi dobbiamo capire che attraverso le parole noi esprimiamo anche il nostro pensiero in modo tale che possa essere compreso dalla maggior parte delle persone. Poi possiamo anche utilizzare delle precauzioni, questo per evitare che la verità possa essere compresa da tutti, perché se io non voglio raccontarvi la verità, o meglio, sono costretto a raccontarvela, ma ve la presento in maniera un po' diversa, no? In modo da renderla più dolce, in modo da renderla più accettabile. Quando noi parliamo di uno straniero senza documenti, è una cosa, uno straniero senza documenti. Però se tu provi a dire che stiamo parlando di una persona che sta illegalmente in Italia, fa un effetto diverso. Cioè, quando tu parli di un clandestino è una cosa, un immigrato senza documenti già ti fa un altro effetto. Quindi noi oggi, attraverso il pensiero unico dominante, siamo costretti ad ascoltare un linguaggio che seppellisce la verità. Attenzione, non la cambia, la seppellisce, quindi la nasconde. Quindi non dire uno straniero senza documenti o dire immigrato illegale è la stessa cosa, però l'effetto è diverso. E in America hanno detto: ma questo è un po' un modo per umanizzare il dibattito. Ma il dibattito non si può umanizzare nascondendo la verità. Cioè, se noi prendiamo uno che va a fare una rapina in banca, va bene? Allora io adesso commento una rapina in banca e dico: quattro rapinatori sono entrati in banca, oppure quattro specialisti in prelievi senza appuntamento preventivo. La cosa è diversa. Pensate, no? Allora, quattro rapinatori in banca, oppure quattro specialisti in prelievi senza appuntamento preventivo. Nel secondo caso io sto dicendo la stessa cosa, ma in realtà vi sto prendendo in giro, in realtà sto imbrigliando la vostra mente, in realtà vi sto dicendo un'altra cosa rispetto a ciò che è realmente accaduto. Io spiego sempre il meccanismo della controinformazione, che si contrappone al politicamente corretto. Un truffatore può essere un imprenditore in narrazioni finanziarie. Quindi uno che ti ha truffato, uno che ti ha portato via dei soldi, uno che ti ha fatto cadere in un inganno, è truffatore, ok? No, un imprenditore in narrazioni finanziarie alternative. Ah sì, è diversa come cosa, no? È diverso. Il ladro che entra in casa tua, è un ladro. Non è un visitatore che non ha ricevuto un invito. Cioè, noi stiamo cercando oggi di cambiare il modo di parlare delle persone attraverso delle tagliole legislative. Perché, vedete, noi quello che siamo obbligati a fare è che pensiamo che un reato smetta di essere un reato nel momento stesso in cui lo chiamiamo in maniera diversa. Pensiamo alla, non so, uno che vive di contrabbando. Uno che vive di contrabbando è chiaramente un criminale, ok? È un delinquente. Però pensateci bene, quanto lavoro dà il contrabbando a persone che non hanno magari adeguati titoli di studio? E come lo vogliamo chiamare un contrabbandiere? Un imprenditore logistico informale? Uno spacciatore, se invece di definirlo spacciatore magari lo definiamo venditore di sostanze che ti permettono un immediato benessere. Non è esattamente la stessa cosa. Questo ormai è diventato il dizionario del marketing. In pratica, come funziona? È molto semplice. Tu prendi una parola, decidi che quella parola non va detta, quindi la cambi, e poi se qualcuno utilizza il termine originale, lo accusi di essere cattivo, disumano, fascista, razzista, omofobo, vannacciano o quant'altro. La verità è che oggi nell'informazione che ci viene proposta, quello che conta non è più la chiarezza e la verità. Attenzione, è il controllo della narrazione. Capito? Quando un delinquente viene raccontato come una brava persona vittima di un sistema, è il controllo della narrazione. Ecco, io cerco attraverso le mie parole ogni giorno, mi impegno, ci metto del mio, poi ci riesco, non ci riesco, chiaramente questo non sono in grado di dirvelo, e siete voi che dovete poi arrivare ad una conclusione. Senso, vale la pena ascoltarlo tutti i giorni? Vale la pena? Oppure non ne vale la pena? Vabbè. Qualche giorno fa, stamattina parlando di buone intenzioni, sicuramente questa cosa non fa parte delle buone intenzioni, però non so perché mi stanno, no, e non sono incinta, oddio, credo di non essere incinta, perché quando uno è incinta c'ha questa tempesta ormonale e quindi si trova a vivere delle voglie strane. Vi vedeva, cioè, poi non so se è vero o meno, io non sono mai stato incinta, non escludo in futuro di poterlo essere, però lo dico alle donne che sono all'ascolto e che hanno avuto dei bambini, quindi hanno vissuto il periodo della gravidanza, ma questo fatto delle voglie è vero? Cioè, vi è capitato durante la gravidanza di avere delle voglie strane? È una domanda che posso fare solamente alle donne, non agli uomini che si percepiscono come donne, quelli chiaramente non possono rispondere, c'è una prostata, ma lo dico alle donne nate donne, poi al di là del fatto che abbiano il loro orientamento sessuale, ma la donna nata donna, se ha avuto una gravidanza, perché ricordiamoci che l'unica che poi ha una gravidanza è la donna, e ste voglie ce le avete avute? Per sapere, perché stanno venendo alcune voglie. Cioè, qualche giorno fa mi era venuta voglia della pizza Rossini. Allora, lo so perfettamente che la pizza Rossini è una bestemmia, quindi io chiedo scusa agli amanti della pizza, quale io sono, però qualcuno dirà: che è la pizza Rossini? Allora, se andate nella zona di Pesaro, la pizza Rossini è un must. Ve lo dico che cos'è, in modo che potete tranquillamente mandarmi a quel paese. Fatelo senza problemi. In realtà, più che la pizza vera e propria, cioè la fanno anche nelle pizzerie con la pizza al piatto e via, ma generalmente è più una cosa da aperitivo. Sono pizzette rosse, quindi la classica dimensione della pizzetta rossa, con la mozzarella e sopra una Z di maionese. Voi direte: la pizzetta rossa con il pomodoro, la mozzarella, la classica pizzetta rossa con la maionese, si chiama pizza Rossini, chiaramente è nato a Pesaro, hanno dato il nome a questa cosa. Detta così, vi prego di credermi, detta così fa un brutto effetto, cioè la pizza Rossini fa brutto effetto. Però mai ha preso una voglia di questa pizza Rossini, che cosa ho fatto? Sono andato al supermercato, ho comprato una confezione di pizzette rosse, busta di pizzette rosse, sono arrivato a casa, ci ho messo pezzetto di, perché la pizzetta rossa, quella piccola qui a Roma, te la danno senza mozzarella, no? Ci ho messo un pezzetto di mozzarella, l'ho appena infornata, ma proprio un attimo, scaldata appena, e poi una zeta di maionese, ah, è buona. Sarà perché, avendo una zia a Pesaro, mi capitava spessissimo quindi di mangiare questa pizza Rossini, quindi fa parte dei miei ricordi quando ero ragazzino, ma anche poi ogni volta che vado a Pesaro, francamente la pizza, provatela, perché magari qualcuno potrebbe anche dire, ma sai che c'è, poi così male non è. Quindi semplicissima, questa non è che bisogna grandi preparazioni, è una pizzetta rossa piccola, metteteci un po' di maionese sopra, potete anche poi buttarla, non c'è problema. Io personalmente, ma per esempio questa pizza rossina me la sono fatta, e da qualche giorno, ma veramente, ma forse una settimanella, mi sono venuti in mente due piatti che negli anni 80 erano un must. Io per esempio le facevo: tortellini, panna, piselli, funghi e prosciutto, quelli che in molti venivano chiamati i tortellini dello chef. Ragazzi, ma è una cosa, certo non è che io li preparassi con la tecnica dello chef, però la classica panna, quella panna chef, panna parmalata, sai, quei bricchetti piccoletti, no? La metti in padella, ci butti dentro un po' dei funghi secchi, un po' dei piselli, un po' di prosciutto a cubetti, tutta roba, no, de marca, tutta robaccia, così, una bella mischiata. Poi cuoci i tortellini, ci butti sto pappone sopra, oh, era buono. Mi è venuta voglia di fare i tortellini, panna, funghi, prosciutto e piselli. E poi c'è un'altra cosa. Attenzione, questa probabilmente, non abbiamo la certezza assoluta. Vi dico anche che appena torno in diretta, fra un paio di minuti, cominciamo a parlare della vicenda di Torino e della bambina violentata. E perché in tanti me lo state chiedendo, però piano piano, un po' di WhatsApp bisogna darla. E questa lacrimuccia, la cosetta. Ragazzi, ma le pennette, salmone e vodka? No, perché è un ricordo solamente mio. Beh, non solamente le pennette al salmone, cioè pennette proprio salmone e vodka. Ci andava anche in questo caso la panna, perché oggi, ragazzi, sembra che la panna non possa essere più utilizzata. Cioè tu oggi entri in una cucina, entri in un ristorante e chiedi, ma è fatta con la panna? Ti guardano e dici, qui la panna da noi non entra, cioè, capito? Come se fosse una cosa invece, ragazzi, pennette, salmone, vodka e panna, non so, secondo me stiamo parlando di un grande, anche se il tortellino fatto in quel modo, ragazzi, in quel modo, cioè, che poi io ammetto ancora che sono cresciuto a Cappelletti, perché mia nonna li faceva chiaramente tutti i giorni in quantità industriale. Oggi la pasta fresca, quella industriale in questo caso, si trova un po' ovunque. Ma qualcuno di voi, lo chiedo perché io dovrei segnalarvi al WWF come specie in via di estinzione, no? Perché magari al posto del panda ci mettono voi sulle varie pubblicazioni del WWF. Una volta c'è il panda, oggi il panda niente, non si estingue più, quindi non si è più estinto, fortunatamente. Ma io vorrei vedere sulle pubblicazioni del WWF al posto del panda l'italiano o l'italiana che al supermercato compra ancora oggi una confezione di tortellini fioravanti, quelli secchi.
2: RTR 99, ti ricordi?
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
12: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
13: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
14: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Comunque, quando praticamente scoperchiamo il pentolone dei ricordi, ce ne sono tanti anche da parte vostra. Beh, è vero, in quegli anni, e non c'era ancora, vogliamo dire, la cultura del bere come oggi, cioè i ristoranti che avevano la carta dei vini erano molto limitati ed erano di altissimo livello. Oggi la carta dei vini la trovi pure dallo scorregione, capito? Quindi non... E allora all'epoca, quando c'era una bottiglia di vino che era un lasciapassare, che in Sardegna è considerato poco più della romanella, era il Galestro Capsula Viola, ragazzi. Ma ve lo ricordate? Il Galestro Capsula Viola. Già il nome era azzeccatissimo, ragazzi. Era azzeccatissimo. Mamma mia. Galestro Capsula Viola. Poi c'era un po' di esterofilia, ce l'abbiamo sempre avuto, no? C'era questo vino portoghese, il Mateus o Lancer, e quella era un'idea di marketing eccezionale, no? Un vino di medio, anche basso livello, però venduto in una bottiglia particolare. Quindi le bottiglie a volte hanno fatto la fortuna di certi vini, no? Come il Verdicchio Fazzi Battaglia, che ha quella bottiglia molto molto molto particolare, riconoscibilissima peraltro, riconoscibilissima. Vabbè, allora vi ho detto che avrei parlato, devo dire che argomenti di questo genere preferirei proprio non affrontarli mai, però purtroppo vanno affrontati. E dunque, cosa è successo a Borgo Vittoria, che è una zona di Torino? È successo che una bambina di 13 anni, ricordatevi, quelli che vi dicono ragazza di 13 anni sbagliano. 13 anni, bambina. E per capire perché è importante considerare bambina una di 13 anni, voi dovete guardare in casa una nipote, una figlia che attualmente ha 13 anni o sta per compiere 10 anni o che ha avuto 13 anni. Come considerate voi figlia o nipote o figlia di vicini di casa che ha 13 anni? La considerate una ragazza o una bambina? A 13 anni sei una bambina. Ok, poi lasciamo perdere il fatto che per alcune culture a 13 anni poi già aveva avuto due figli. Lasciamo perdere questo fatto. Per me a 13 anni sei una bambina. Quindi una bambina di 13 anni entra in un mini market e viene violentata dal bengalese che lavorava all'interno di questo mini market. Violentata, ok? Abusata sessualmente. Questo signore, lo definisco signore perché conosco tanti signori che fanno schifo e non li definisco bestia perché conosco tante bestie amorevoli. Questo signore poco prima aveva tentato di abusare sessualmente di una donna più grande, in questo caso, che ha avuto la prontezza di riflessi e la forza di ribellarsi ed uscire dal mini market. La tredicenne, per inesperienza, per ridotte capacità di difesa, invece è stata costretta a sottostare alle voglie di questo maniaco. Ok, 42 anni. 42 anni il bengalese. Guardate, dico bengalese, ma il problema è o meglio, il fatto è puramente giornalistico. Non è che non esistano italiani che facciano cose di questo genere, no? Se fosse stato un italiano avremmo detto un italiano. È un bengalese, è un bengalese. Ok, se fosse stato un islandese avremmo detto un islandese. Ok, 42 anni, lei 13. 40 minuti prima questo bengalese aveva, ripeto, tentato di violentare una donna, non c'era riuscito perché la donna si era divincolata. Ci sono accuse, ricostruzioni fantasiose? Assolutamente no. Assolutamente no. Ci sono delle immagini, video, riprese dalle telecamere interne del negozio, che determinano con una durezza incredibile e con una chiarezza altrettanto incredibile ciò che è avvenuto. Due abusi in 40 minuti, uno fortunatamente rimasto tentativo di abuso, l'altro purtroppo conclamato. La ragazzina disperata va a casa, parla con i genitori vanno dalla polizia, la polizia si recano presso il mini market dove c'era l'uomo che tranquillamente, dopo aver fatto i cavoli suoi con la ragazzina di 13 anni, stava tranquillamente sul luogo di lavoro. Viene fermato, viene portato davanti ad un giudice e si scopre che quest'uomo è incensurato. Attenzione, io vorrei ricordarvi che essere incensurati non è garanzia assoluta dell'essere una brava persona. Perché, come ho sempre detto, io sono pregiudicato. Io sono uno che è stato condannato sempre per reati di opinione, ok? Ma io, ecco, se dovessimo mettere il sottoscritto e il bengalese in questione, il bengalese finora era incensurato. Io sono pregiudicato. Siete convinti che io sia peggiore del bengalese? Ok. Fatto sta che l'uomo viene fermato, ascoltato dal giudice, e il giudice lo rimette in libertà dopo due giorni. E lo sapete perché? Perché ha mostrato resipiscenza. Attenzione! Perché ha mostrato resipiscenza. No, questo è importante perché nel linguaggio che è puramente giuridico è una cosa. Nella percezione che noi abbiamo, una persona che mostra resipiscenza è una persona che si è ravveduta, una persona che si è pentita, una persona che dichiara di non farlo più. E la cosa che ha colpito molto il giudice è che è stato collaborativo, nel senso che lui non si è rifiutato di consegnare alle forze dell'ordine le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, immagini che lo avrebbero condannato al 100%. E il giudice l'ha rimesso in libertà perché il trauma dell'arresto per una persona incensurata sarebbe già un deterrente sufficiente. Cioè, la cosa pazzesca è che un giudice, attenzione, un giudice è una persona che per conto dello Stato dovrebbe far rispettare le leggi dello Stato. Quindi il giudice, quello che fa il giudice, teoricamente rappresenta il pensiero di tutti quanti noi. E questa è la cosa che è preoccupante. Cioè, quando noi pensiamo che un tizio che ha fatto quello che ha fatto può essere premiato perché si è comportato in maniera collaborativa, ha consegnato i filmati, ha consegnato il video che chiaramente lo inchiodava alle sue le responsabilità, quindi è stato collaborativo. E poi, meraviglioso, il pentimento, la resipiscenza. Cioè, questo ha tentato di violentare una donna e 40 minuti dopo ha violentato una bambina, per ora si è pentito. Quindi ha commesso due violenze, una grave e una gravissima, in meno di un'ora. Ha passato una o due notti in carcere e poi è stato mandato a casa. E lo chiedo, mi piacerebbe parlare con questo giudice, no? Perché quando questo bengalese ha detto: chiedo scusa, avevo bevuto, non ero in me, mi sono reso conto di aver fatto una cosa sbagliata, lei è sicuro, signor giudice, che quest'uomo un domani non si comporterà esattamente nella stessa identica maniera? Ma soprattutto, signor giudice, lei farebbe stare in una stanza da sola sua figlia di 13 anni con quest'uomo? Ma soprattutto ancora, signor giudice, se quella 13enne fosse stata sua figlia, lei avrebbe premiato questo bengalese per il fatto di essere stato collaborativo e di essersi pentito, e lo avrebbe rimandato a casa dicendo che il trauma dell'arresto per lui era già un deterrente sufficiente? No, perché, visto che stiamo parlando di trauma, signor giudice, io non la insulto. E lo sa perché non la insulto, signor giudice? Per due motivi. Primo, perché ho un grande rispetto per la magistratura. E poi perché, se io la insultassi, mi metterei al suo livello, così come lei ha insultato ogni cittadino italiano con questa sua decisione. No, io ho necessità di parlare, ho necessità di far capire alle persone quello che accade in un'aula di tribunale, dove il violentatore e la violentata vengono messi non sullo stesso livello, ma si pensa al pentimento e al trauma dell'arresto del violentatore. Ma lei ha pensato al trauma che può essere stato causato in una bambina di 13 anni che viene mandata dalla mamma a comprare dei succhi di frutta e torna piangendo dopo essere stata violentata e dopo che questa violenza è stata certificata dai medici di un ospedale di Torino? Il fatto che questa bambina, signor giudice, che mi faccia dire, per fortuna non è sua figlia, il fatto che questa bambina da adesso in poi avrà una vita diversa, Perché quando una bambina viene violentata, deve imparare a convivere male con la paura, con la nausea. Può entrare in una spirale di problemi psicologici che sono difficilissimi da comprendere, che possono sfociare in disturbi alimentari, che possono sfociare in una incapacità di rapportarsi agli altri in modo da avere una vita sentimentale pulita, normale, fatta anche di mille difficoltà, ma normale, non di violenza. Potrà cambiare il suo rapporto con gli altri. Il signor giudice ha insultato tutti quanti noi. Vedete, io non me la prendo con il bengalese. È chiaro che nella mia nazione ideale un uomo che violenta una bambina perde automaticamente il diritto a poter consumare una quantità di ossigeno. Io sono per la pena di morte senza se e senza ma, e mi trovo anche in disaccordo con Matteo Salvini quando parla di castrazione chimica, perché Matteo Salvini parla di castrazione chimica senza sapere esattamente che cosa possa essere nella pratica, nei fatti, la castrazione chimica. La castrazione chimica è qualcosa che ti riduce totalmente la libido, ma fino a quando tu assumi quotidianamente determinati farmaci. E quando tu sei libero e quei farmaci non li assumi, se sei malato, torni ad essere malato, gli istinti bestiali tornano ad essere gli istinti bestiali. Quindi quando Matteo Salvini parla di castrazione chimica sta dicendo una fesseria. Ecco perché io sono a favore della pena di morte. Io in pratica, mettendo sulla sedia elettrica o impiccando o con l'iniezione letale, fate un po' come vi pare, uno stupatore, evito che altre donne possano trovarsi in una situazione di pericolo. Ma in questo momento non me la sto prendendo col bengalese, credetemi, non me la sto prendendo col bengalese, assolutamente, ma me la sto prendendo con chi ha pensato di credere al bengalese, alla sua ricostruzione, alla sua collaborazione, al suo pentimento, alla sua redenzione, alla sua resipiscenza, come ha detto il giudice. Il fatto che il trauma dell'arresto per lui sia già stato un deterrente importante, quindi bene ha fatto il ministro Nordio ad inviare ispettori al Tribunale di Torino per verificare e approfondire questa vicenda. Vedete, noi possiamo fare mille discorsi, possiamo stare qui a parlare per giorni, possiamo fare mille cose. Io ho cercato, e credetemi, anche con una difficoltà estrema, io ho cercato di rimanere calmo, ho cercato di rimanere lucido, anche se credetemi non è facile affrontando cose come queste, anche perché io cerco sempre di vedere un po' al di là. La controinformazione ci permette di passare la carta vetrata e quindi arrivare a capire qual è il materiale che c'è sotto quel velo di sporcizia antica. E io comincio a pensare che forse la nazionalità del colpevole abbia avuto un ruolo determinante, perché forse il nostro ordinamento giuridico comincia ad adattarsi a situazioni che ci appaiono molto lontane, perché forse il giudice può aver pensato: io oggi condanno un uomo, dovrei condannare un uomo per un fatto grave per la nostra cultura, ma come posso condannare un uomo per un fatto che per la sua cultura non è così grave?
2: RTR 99, ti ricordi?
15: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
2: Su RTR 99, ti ricordi?
16: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
17: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
21: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8, 52 minuti primi e qualche secondo. Ecco, abbiamo appena affrontato l'argomento di Torino, della bambina di 13 anni che è stata violentata. Torneremo a parlarne tra poco. Prima però, insomma, magari ci potesse essere anche, non so, la possibilità di effettuare delle derattizzazioni che riguardano certi esseri subumani. Invece dobbiamo accontentarci di farlo con insetti fastidiosi e noi abbiamo il nostro Gianluca Zucchet di Zucchet Italia con noi. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
22: Buongiorno Luca e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a tutti.
0: Perfetto. Allora, non ti dico come sono andate le ferie, perché immagino che per il tuo lavoro, che non è solamente stagionale, ma chiaramente d'estate, penso che aumenti considerevolmente. Insomma, penso sia stato un'estate particolarmente faticosa, anche soddisfacente chiaramente per quel che riguarda le tante persone che vi hanno chiamato. Quali sono stati i problemi che hanno maggiormente afflitto i romani e che continuano ad affliggere i romani in questo periodo?
22: Sì Luca, allora quest'anno, diciamo quest'agosto, è stato particolarmente bersagliato per il problema delle vespe. La vespa crabbo, la vespa orientale sono diventate sempre più presenti sul territorio romano a causa della forte siccità, questo e dell'innalzamento delle temperature. Perché io ricordo sempre, le vespe sono un po', bisogna vederle un po' come un carnivoro, come un leone: mangiano carne e bevono acqua. Quindi che cosa succede? Quando uno ha la villa e si mette a mangiare in giardino, sul terrazzo, mette le pietanze sul tavolo, ecco lì che arrivano immediatamente le vespe, oppure ai bordi piscina, sulle fontanelle, e questo è diventato un grosso problema per il territorio romano.
0: E cosa si può fare? Cosa si può fare?
22: Allora, per le vespe si può intervenire semplicemente se c'è il favo. Ad esempio, se tu hai sul tuo balcone, sul tuo cassonetto serranda, sulla tua caldaia esterna si fa il favo delle vespe, allora chiami l'azienda, veniamo e interveniamo mirato sul favo. Quindi si interviene sul favo, si distrugge e si porta via. In altri casi invece tanti lamentano che vedono una vespa, due vespe. Quelle sono gli esploratori, chiamiamoli così, perché adesso il momento peggiore delle vespe è proprio questo, i primi, fine agosto, settembre, perché le troviamo tutte adulte. e quindi sono quelle che vanno ad esplorare per garantire poi alle regine di passare l'inverno ed arrivare alla nuova stagione. Quindi ci sono tanti esploratori che vanno in giro.
0: Certo, quindi sono, cercano i posti dove colonizzare, giusto?
22: Esatto, quindi il malcapitato che ha un favo, per dire, a 100 metri dalla sua proprietà può soffrire questo problema. In questo caso si possono fare dei trattamenti di disinfestazione con dei prodotti che hanno un minimo di residuo che fungono da repellente, quindi tendono a spostarli.
0: Ho capito.
22: Però di questo.
0: Per quel che riguarda le vespe orientalis, il problema di confonderle con le api non c'è, perché a meno che uno non sia un esperto, ma molti di noi confondono le vespe con le api perché più o meno hanno la stessa dimensione. La vespa orientalis la riconosci perché praticamente è grande tre volte una vespa o un'ape, e poi ha una colorazione molto molto molto accesa. Mi dicono, però lo chiedo a te, non so se sia vero o meno, sono tanti quelli che hanno magari uno spazio aperto, un giardino, hanno messo delle pareti, hanno coperto delle pareti con delle canne, quelle un po' più grandi, no? Quindi non la classica, non so come si chiama, quella piccolina, la canna, quella che si piega, le canne proprio un po' più grandi. È vero che quelle canne possono diventare un posto dove le vespe orientalis proliferano?
22: Assolutamente sì, perché le vespe vanno, si infilano nei pertugi, cioè vanno a trovare ad esempio la rosellina da reazione delle facciate esterne dei palazzi, oppure la fessura che c'è dal cassonetto serranda per tirare sulla la parte della serranda dove c'è la cinghia, anche quelli sono dei punti di entrata. Quindi logicamente più un ambiente esterno ha dei pertugi, delle fessure, più diamo modo alle vespe di nidificare.
0: Ok, abbiamo parlato chiaramente delle vespe, ma ogni volta che si parla di insetti, possono essere zanzare, possono essere scarafaggi, quindi volanti o striscianti, Zucchet ha la soluzione, sia con interventi mirati professionali, quindi vengono loro con il loro personale, il loro pick up, vengono e intervengono direttamente, oppure se magari la cosa può essere gestita da noi, sul loro consiglio possiamo andare ad acquistare i loro prodotti presso la loro sede, che si trova sulla Complanare tratto Appia Tuscolana, in quella che molti conoscono come la zona dei lampadari. L'indirizzo esatto sarebbe Circonvallazione Orientale 4703, questo è l'indirizzo esatto. Zucchet Italia, io tengo a specificare molto Zucchet Italia, perché Zucchet è un cognome importante, ma Gianluca Zucchet è un nome ancora più importante, quindi zucchetitalia.it è il sito, e c'è il telefono che è lo 06 87 77 29 15, ripeto 06 87 77 29 15, questo è il numero di telefono di Zucchet Italia. Se ci sarai ci vediamo domani, altrimenti buona giornata e buon lavoro per oggi. Ciao Gianluca.
22: Grazie, un caro saluto a tutti.
0: Ciao,
22: quanti. Grazie
0: mille. Gianluca Zucchet di Zucchet Italia. Ragazzi, quando si parla di insetti, quando si parla di adesso noi diciamo chiaramente zanzare, ma non solamente zanzare, scarafaggi, fate attenzione, perché poi si comprano anche attraverso la grande distribuzione dei prodotti che sembrano essere validi, ma poi in realtà certi problemi vanno affrontati con grande professionalità e con grande competenza. Quindi Zucchet Italia, ve lo ricordo ancora, 06 87 77 29 15 oppure zucchetitalia.it. Dunque, prima di fermarci, ma poi torniamo a parlare di questo fatto, anche leggendo i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, volevo darvi questa comunicazione, secondo me è molto importante, no? Parliamo del primo festival di psicologia dello sport che si terrà a Roma, e tanto c'è il patrocinio del CONI, c'è il patrocinio della Regione Lazio. È molto importante perché si parla di allenare le emozioni nella pratica sportiva. Si terrà sabato 5 settembre a partire dalle ore 9 presso il Casa Viola Training Center in via della Camilluccia 120. L'evento è stato promosso dal dottor Gianluca Panella, psicologo dello sport, e nasce con l'obiettivo di diffondere i concetti chiavi della psicologia applicata allo sport, rivolgendosi in particolare a giovani, famiglie e istruttori, pratica le figure che ogni giorno vivono la pratica sportiva con passione e dedizione. Si inizia la mattina dalle 9 alle 11.30 con testimonianze e confronti, quindi si alterneranno le voci dei protagonisti del mondo sportivo, interverranno atleti professionisti, rappresentanti istituzionali, allenatori, arbitri, presidenti, medici dello sport e famiglie, e un'attenzione speciale sarà dedicata allo sport praticato da ragazzi caratterizzati da neuro

0: sono molto contento quando posso parlare di cose di questo genere. Tra l'altro sono molto contento quando posso ricordarvi gli appuntamenti ai quali parteciperà il nostro professor Giuseppe Godino, il nostro psicologo, il nostro psicoterapeuta.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9-6 minuti primi e qualche secondo. Cioè, Mick Jagger 1985, non è che stiamo parlando di Mick Jagger, no, Mick Jagger 1985, stiamo parlando di dei Tony Pitoni, voi ti stiamo parlando di cose serie. Qualche vostro commento arrivato in merito al fatto di Madonna di Campagna, che è un quartiere di Torino.

0: periferico di Torino, e per sapere quello che è il quelli che sono anche i vostri pensieri in merito. Mia figlia di anni ne ha 15 e mi vengono i brividi solo a pensarci. Mi piacerebbe vedere se quel giudice avesse fatto la stessa cosa, se fosse accaduto a sua figlia. Il telegiornale questa mattina ha detto palpeggiata, sempre grave, ma non stuprata. Allora, a volte, Maurizio, certe notizie diffuse dai TG tendono a sminuire la cosa. Che schifezza di giustizia. Poi ci sono dei messaggi vocali che io non posso ascoltare. Se fosse stata la figlia del giudice, bisogna tornare a farsi giustizia da sé. Con il sedere altrui sono tutti bravi. Se fosse stata la figlia del giudice, chissà se le valutazioni sarebbero state le stesse. L'errore è stato chiamare la polizia. Il padre doveva entrare nel negozio con... questa giustizia fa schifo e nessuno blocca questi giudici. Il governo fa acqua. Noi vittime, altro che impettimento in pasta ai piragni. A quel tifoso in Toscana, per avere toccato il sedere a quella giornalista, a momenti lo mandano in galera. Ma il presidente Mattarella non dice nulla. L'unica applicazione dell'intelligenza artificiale che mi farebbe piacere è quella di affidarle alla giustizia italiana, sarebbe più imparziale dei giudici e darebbe la pena adeguata. Mi si attorciglia lo stomaco. Ma scusa, quella di prima, l'adulta, non ha detto o fatto nulla? Ma quale castrazione chimica? Allora, quella di prima non ha detto nulla e si sta cercando di identificare questa donna. Sono ben visibili le molestie dalle telecamere di sorveglianza. E sai che c'è? Ora dico una cosa che mi fa schifo, cioè la dico e mentre la dico vomito. Una donna adulta che si sente toccare il seno, che magari si sente toccare il sedere, che dà uno spintone al tizio che l'ha toccata, una volta uscita, è probabile che, se non voglia monetizzare in termini di visibilità mediatica sui social questo fatto, diciamo, non c'entro più. Capito? Dico una cosa brutta, probabilmente quell'essere schifoso tornerà al negozio, no? Mi rappresenta come difensore della legge, ma quanta fatica hai fatto a non sbroccare su questo argomento? Tanta, se mi conosci, tanta. Ha creato un precedente, tutte le persone pulite possono diventare una donna, basta poi pentirsi per essere assolti. Condivido al 100% tutte le sue opinioni. In Italia i signori giudici coccolano i criminali semplicemente perché hanno una gran fifa. Se un italiano facesse una cosa del genere in qualunque paese straniero, non voglio pensare a cosa dovrebbe aspettarsi. E aggiungo anche giustamente, bisognerebbe farci sentire sotto i tribunali. Poi c'è uno che non ha capito una mazza di quello che stavamo dicendo. Spero che Nordio faccia luce su questa storia e mandare questo giudice a fare altro. Poi ormai l'Italia è diventata una barzelletta in tutta Europa. Non è il giudice da condannare. Se fosse successo alla figlia, alla moglie, alla sorella, che c'entra lui? E poi anche un'altra che non ha capito niente. Ma del Mangla che ha violentato la ragazzina, ha molestato una signora ed è stato rimesso in libertà dopo 48 ore, che mi dici? È mezz'ora che stiamo parlando di questo. Lavoro a termini nella sicurezza. Questa notizia di Torino mi ha letteralmente sconvolto. Fossi il padre prenderei 20 anni di galera, e aggiungi anche sono italiano. Però ti dico una cosa, se te penti e consegni i filmati mentre lo accoppi, magari ti rimandano a casa in un paio di giorni.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:13, minuti primi e qualche secondo. E qualcuno, anche giustamente, perché poi noi possiamo anche essere in disaccordo su alcuni argomenti, essere d'accordo su altri, poi alla fine il discorso è sempre quello: sì, vabbè, stiamo a parlare, però, ragazzi, allora, noi viviamo nel 2026, è bello? Brutto? Non lo so, comunque viviamo nel 2026, e nel 2026 noi abbiamo in qualche modo accettato il fatto che attraverso il ragionamento, attraverso la parola, noi possiamo mettere in movimento il meccanismo del pensiero, no? Delle nostre opinioni, possiamo esprimerci. È chiaro che un fatto di questo genere, se fosse avvenuto parecchi anni fa o parecchi decenni fa, avrebbe avuto una accettazione da parte dell'opinione pubblica completamente diversa. Cioè, voi immaginate 300 anni fa violentano tua figlia e il padre va accoppa il violentatore della figlia, dopodiché torna a casa e dice: che hai fatto? Ho ammazzato quello che ha violentato mia figlia. Oggi io la necessità che ha una persona che svolge la mia professione, che sta davanti ad un microfono, non è solamente quella di fomentare la vostra rabbia, ma incanalarla. Cioè, noi oggi, quando parliamo della politica, quando parliamo del governo, cioè non è che ci deve andare bene tutto. Cioè, io ho sempre detto mille volte che la capacità di criticare un governo, anche se lo hai votato, ti rende uomo libero e non massa indeterminata di colore grigio, popolo bue. Cioè, quando noi ci chiediamo, perché poi gli analisti politici si fanno questa domanda, i leader dei partiti politici si fanno questa domanda: ma com'è possibile che una persona come il generale Roberto Vannacci oggi abbia superato la Lega? Cioè, le persone che hanno deciso di dare il voto a Roberto Vannacci sono più di quelle che ancora oggi votano Lega. Io non vi sto dicendo che sia giusto o sbagliato. La domanda che vi faccio è: perché sta accadendo questo? Quando una formazione politica, che in pratica è appena nata, ok, deve ancora passare le prime forche caudine di una elezione nazionale, perché lasciamo perdere quello che può accadere a livello locale, ok, molto più legato ai nomi, alle persone, che non ai programmi. Ma quando su base nazionale una formazione oggi supera dai sondaggi il 7%, e quello che ci deve far riflettere è che i sondaggi, questo magari gli esperti non ve lo dicono, ma c'è nei contratti, ci sta scritto. C'è sempre una percentuale fluttuante che è su questa base del più o meno 3%, il che significa che il 7% può essere il 4, ma il 7% può essere pure il 10, e 10% sono tanti. Allora, se alcuni milioni di italiani, almeno come intenzione di voto, hanno dichiarato di scegliere Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, è evidente che c'è una volontà di ristabilire quel senso di ordine che è andato perduto. E tra in quel 7% più o meno 3% che oggi decide di votare per il generale Roberto Vannacci, è chiaro che non troviamo nessuno deluso da Bonelli o Fratoianni. Possiamo trovare qualcuno deluso dal PD, ma nella parte molto centrista del PD. Possiamo trovare qualcuno che arriva da Renzi, qualcuno che arriva da Calenda. Possiamo trovare parecchi che arrivano dalla Lega, qualcuno da Forza Italia, ma anche parecchi che arrivano da Fratelli d'Italia. Cioè, oggi questa chiave di lettura politica la dobbiamo dare. Cioè, se noi facciamo finta che Vannacci, ma lo dico indipendentemente dal fatto che uno possa essere di destra o di sinistra, perché la vicenda di Futuro Nazionale, quindi la figura del generale Roberto Vannacci, quindi una figura molto forte ma allo stesso tempo limitante. Perché? Perché se io vi chiedessi 5 nomi di Futuro Nazionale togliendo il generale Roberto Vannacci, voi qualche problema ce l'avreste. Quindi c'è il generale Roberto Vannacci e poi c'è una truppa. E dietro però Roberto Vannacci mancano quei generali, gli altri generali, mancano i colonnelli. Abbiamo truppa, ok? Ed è questo quello che va notato. Cioè, se noi non riusciamo a capire che il pericolo per la destra non è il generale Roberto Vannacci, ma il pericolo è rappresentato da quel 7%, che potrebbe essere 4 ma potrebbe anche essere 10, che oggi sta virando o ha già virato sulle posizioni di Futuro Nazionale. Cioè, noi, a sinistra questo lo sanno perfettamente. Cioè, a sinistra stanno guardando l'evoluzione in termini numerici di Futuro Nazionale da una parte con estrema soddisfazione, perché sanno perfettamente che Roberto Vannacci in questo momento rappresenta una spina nel fianco del centrodestra. Però questa è la soddisfazione, però stanno guardando anche con preoccupazione. È perché chi assicura che Roberto Vannacci si possa fermare al 7% più o meno 3%? È perché se il generale Roberto Vannacci continua a salire, e se dovesse arrivare ad avere ad erodere altri voti, a conquistare altri voti da altri partiti, magari in quella fascia di elettori delusi che non sono più andati a votare, e se Roberto Vannacci arrivasse al 15%? No, provate a pensarci. E se Roberto Vannacci dovesse arrivare, perché dico Roberto Vannacci e non Futuro Nazionale? Perché secondo me c'è il leader, ma non c'è ancora il partito. Ok? Quindi ecco perché parlo di Roberto Vannacci. Se dovesse arrivare al 15%, poi provate a pensare con il 28% di Fratelli d'Italia e un 15% di Futuro Nazionale. Ragazzi, 28 e 15, se la matematica non è un'opinione, fa 43%. E allora è questo. Cioè, se quando io dico che attraverso le parole, attraverso il ragionamento, a me piacerebbe tanto sbroccare. Mi piacerebbe moltissimo. Oggi sento una responsabilità enorme, perché questa trasmissione, posso dirlo molto più di altre, vi porta al ragionamento. Il ragionamento è freddo. Il ragionamento non è l'istinto. È un po' quando tu hai tanta fame e mangi quello che ti portano, oppure hai appetito e mangi quello che scegli. È chiaro il concetto? Quello che faccio io è come quando in determinati campi di addestramento ti insegnano che il problema non è avere paura, ma l'importante è gestirla la paura, perché se gestisci la paura puoi diventare coraggioso, se non conosci la paura sei incosciente, quindi sei pericoloso per te e per gli altri. Questo è quello che io sto facendo ogni giorno in radio, e non c'è nessun altro che lo fa. Che io lo faccia bene, lo faccia male, ma questa è una vostra decisione, questa è una vostra percezione. Però fatto sta che nessuno vi mette nella condizione di ragionare su determinati argomenti come facciamo noi qui su RTR 99, ti ricordi? Voi pensate che non avrei avuto piacere, ma proprio una soddisfazione personale nel rovesciare addosso a quel bengalese una serie di insulti, improperi di tutti i generi? E che cosa avrei risolto? Avrei risolto il fatto che avrei fomentato la vostra rabbia, ma non l'avrei incanalata, non l'avrei portato al ragionamento. E invece il ragionamento è un altro. E chiedersi come possiamo far fruttare decisioni innaturali di questo genere in termini politici. È tutto lì, perché quello che vogliamo noi è vivere in un'Italia migliore. E l'Italia migliore è quella che ci dà la possibilità di vivere meglio, di vivere con maggiore sicurezza, di vivere con maggior dignità. E io di questo parlo tutti i giorni. E quando si parlerà di politica, almeno fino a quando io potrò parlare di politica, una cosa è di fondamentale importanza. I giochi si possono fare in alto, ma per far sì che questi giochi in alto vengano compresi dal basso, perché poi è il basso che decide ciò che ci viene indicato dall'alto, dovete passare su RTR 99, ti ricordi? Perché se potete pensare, come è successo nel passato, di rivolgervi ad altre strutture radiofoniche che non hanno il nostro background, che soprattutto non rappresentano un punto fermo da sempre di una determinata politica, andate incontro ad un'altra musata. Ve lo dico, perché la musata l'avete già presa 5 anni fa, sbagliando cavallo. E io vi voglio avvertire, lo dico prima, così almeno non ci sono problemi per il dopo. A Roma, se vuoi prendere determinate scelte, devi veicolarle attraverso l'unica radio che ti permette di farlo e di parlare alla gente alla quale ti vuoi rivolgere. E questa è RTR 99, ti ricordi? Mi sono rotto ampiamente le scatole di vedermi superato a sinistra da chi racconta per convenienza di essere di destra.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
11: RTR 99.
12: Ti ricordi?
13: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:33, minuti primi e qualche secondo. Allora andiamo a salutare, primo appuntamento della nuova stagione radiofonica, Daniele Brinati di Brispale, il mio amico Daniele. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
14: Ciao Luca, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, molto molto bene, carichi tantissimo, a pallettoni come si dice.
13: Carichi a pallettoni anche se Brispal, d'altra parte come il sottoscritto, in realtà non ha mai chiuso perché avete continuato ad offrire assistenza anche durante il periodo estivo. Ti racconto una cosa che è successa nel mese di agosto, io avevo orario ridotto dalle 8 alle 10 perché un nostro ascoltatore che si chiama Mauro e credo vi abbia già chiamato, abbia già preso appuntamento, mi ha chiesto nel mese di agosto con un messaggio se veramente quando io parlo di Brispal insomma se le cose che dico, il fatto che l'ho in casa, che l'abbiamo qui in radio, se era semplicemente una manovra di carattere commerciale, diciamo un po' furbo, oppure se era una cosa reale di vita vera. Ho detto: ma guarda, io veramente, se vuoi ti mando anche le foto di casa mia, io ho Brispal in casa, abbiamo Brispal, quindi il concetto di depurazione acqua, di microfiltrazione, avere l'acqua in casa come la vogliamo noi, pronta sempre, fresca, microeffervescente a temperatura ambiente, è stata una scelta che dalla quale io non tornerei mai indietro. Infatti lui stamattina mi ha mandato tutto quanto e credo che ha preso, sta per prendere appuntamento. Si chiama Mauro, trattamelo bene, eh?
14: Assolutamente sì, ma anche perché sai Luca, quest'anno noi essendo sempre aperti, poi lo showroom di via di Torrevecchia 817 è stato sempre operativo, a regime ridotto ma sempre operativo, anche tanti nostri ascoltatori che magari erano leggermente più scettici e avevano più tempo perché magari c'erano le ferie e avevano veramente poi Roma era più vivibile, quindi si camminava meglio. Ci abbiamo avuto veramente tantissimi ascoltatori RTR 99 che sono venuti a trovarci.
13: È la cosa
14: l'acqua, quindi questo ci fa tanto tanto piacere.
13: Ma certo, ma anche perché poi io l'ho sempre detto, cioè quando uno si avvicina a Brispal, e guarda, io posso anche comprendere, e ti dirò, è anche giusto che sia così, no? Il fatto che uno inizialmente sia un po' dubbioso, come ci si avvicina alle cose nuove, no? Dice, sai, io mi avvicino alle cose nuove, e quindi ragazzi, ma se voi andate in via di Torvecchia 817 vi renderete conto che poi quello che diciamo noi in diretta, quello che la scelta che hanno fatto molte famiglie, è una scelta intelligente, è una scelta di comodità ed è anche una scelta economicamente vantaggiosa, perché voi pensate quanti soldi spendete se bevete acqua in bottiglia ogni anno e state acquistando un prodotto che è peggiore di quello che voi avete già in casa, perché noi abbiamo fortunatamente a Roma un'acqua di ottima qualità e che se viene depurata diventa anche particolarmente buona al palato. Questo chiaramente ragazzi lo fa Brispal. Io sottolineo una cosa alla quale tengo tanto: noi ci conosciamo da una vita, no Daniele? Da quanti anni Brispal è operativa sul territorio di Roma?
14: Dal 99. Pensa Luca, noi abbiamo la stessa identica partita IVA dal 1999, gli stessi identici numeri di telefono. Oggi per esempio abbiamo nuovi numeri perché siamo cresciuti, quindi oggi abbiamo 10 linee telefoniche, ma la linea unica guida, diciamo, lo 06 61 45 088, quando non esisteva lo 06, è uno dei numeri più corti che ci avevamo.
13: È vero, è vero, è vero.
14: È un numero che è veramente molto molto vecchio. Quelli nuovi hanno 2-3 numeri di più.
13: È vero, no? 06 61 45 088. Pensa che io non ho neanche bisogno di guardare la scheda di Brispal, perché lo so a memoria, cioè da quanti anni lo ripeto. 06 61 45 088. Questo è il numero di telefono. Via di Torvecchia 817, lo showroom. C'è un nostro ascoltatore che dicevo, avverti Daniele che mi serve il rubinetto. Fedele dice che gli serve il rubinetto. Guarda, portagli il rubinetto, sennò questo ci viene a casa, Questo ci viene a casa. Gabriella che mi manda il messaggio di Brispal, mi dice la spesa più bella che abbia fatto negli ultimi 10 anni. Ti posso dire che queste sono soddisfazioni che vanno al di là della questione economica?
14: Sì, no, ma io lo dico sempre, questo è uno di quei lavori che ti dà la soddisfazione. Ma lo sai quanto è stato bello? Io sono capitato il mese di agosto, anche se tra le ferie, in azienda, quando vedevo i nostri ascoltatori che venivano e assaggiavano l'acqua e magari si incrociavano lo sguardo marito e moglie, e li guardavi, quando ce la portate questa spettacolare
13: certo, io guarda, è una cosa che dico spesso, ne parlavo con, pensa, un ristoratore di Como, adesso non c'entra niente, no, una trattoria che sta a Como, e lui mi ha detto, dice, sai che c'è, oltre al fatto chiaramente della soddisfazione, uno lavora, è anche giusto che guadagni, ma io mi sento molto bene quando vado a tavola e ritiro i piatti e le persone mi fanno i complimenti per quello che hanno mangiato. Quella vale più del conto finale, e questo chiaramente vale anche per Brispal. Mi chiedono se siete operativi anche nella zona di Latina, penso di sì.
14: Assolutamente sì, assolutamente sì.
13: Allora 06 61 45 088, auguriamoci reciprocamente una buona stagione, tanto noi stiamo sempre insieme. Ciao Daniele, buon lavoro.
14: Ciao Luca, buona trasmissione.
13: Ciao, grazie mille, Daniele Brinati, Brispal. 06 61 45 088, questo è il numero di telefono di Brispal. A volte voi mi chiedete perché parlo di Roma in un certo modo, perché insomma spesso mi soffermo un po' su Roma, no? E cerco di far capire quanto io ami questa città, e io non ho sangue romano nelle vene, quindi è anche, diciamo, più difficile per un non romano parlare dell'amore per questa città, perché io mi sono appropriato certo, non mi fate la reimmigrazione dei marchigiani, se no sono costretto ad andarmene, ma mi sono appropriato, no, di certi modi di dire romane, ma certi certi comportamenti proprio dei romani. Questo mi piace tanto, ne parlo spesso perché mi fa sentire parte integrante di qualche cosa, mi fa sentire un sercio, capito? Cioè mi sento veramente romano, San Pietrino. Certe cose che per un romano sono normali, si va a mangiare in un posto, la prima domanda che si fa non è come si mangia, ma c'è sta a parcheggio. Questa è una cosa che se tu non sei romano non la comprendi fino in fondo. Il fatto che quando noi diamo delle indicazioni, capita, e capita anche con una certa frequenza, di non ricordare il nome della via, ok? Ma ricordare che cosa c'è da quelle parti. So se ho detto, ma voi lo sapete, la conoscete la via dove sorge l'auditorium? Voi conoscete la via dove sorge, che so, il palazzo dello sport, per modo di dire, la via? No, però sapete, l'indicazione è quella. L'indicazione, uno prende più spunto da va all'Euro, dietro al Colosseo quadrato. Conoscete la via dove si trova il palazzo della civiltà e del lavoro? No, ragazzi, no. Cioè questa è la cosa che è difficile spiegare. Perché faccio questo? Forse è qualche cosa che mi viene da dentro, perché allora chi ha lasciato il luogo dove è nato tende a dire quando ci torno a casa, perché la casa, io non è che ho mai smesso di essere marchigiano, cioè il fatto di tornare dove sei nato, dove sei cresciuto, dove ogni angolo di quel paese ha dei ricordi, e se potesse parlare racconterebbe delle cose. Quindi è naturale dire torno a casa, perché io lì ci sono nato, lì c'è parte della mia famiglia, lì ci sono le storie delle volte in cui mi sono affacciato per la prima volta alla vita, e è difficile spezzare questa catena, è difficile spezzare questo incantesimo. Poi però mi rendo conto che è ingiusto, perché dire torno a casa è una mancanza di rispetto nei confronti di questa casa. E sono molti più gli anni che ho vissuto qui a Roma rispetto a quelli che ho vissuto nelle Marche. E quindi quando prendo la macchina, imbocco il raccordo anulare e mi faccio il tragitto per andare verso la Roma L'Aquila, mi squilla il telefono e io rigorosamente col via voce parlo, e fai, ma niente, sto tornando nelle Marche a casa. È sbagliata la mancanza rispetto a questa città, perché forse dovrei dire torno casa, ma lascio la casa che mi ha scelto. Questa forse potrebbe essere la cosa più giusta, forse potrebbe essere la cosa più logica. Probabilmente. La cosa che forse sarebbe maggiormente rispettosa nei riguardi di Roma. Io non so se riesco a far passare attraverso la radio l'amore che provo per questa città. Però la cosa bella, e te lo dico Roma, è che quando sto nelle Marche e saluto, dico lascio casa, ma torno a casa.

0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:48 minuti primi e qualche secondo. Mi ha fatto ridere un messaggio arrivato tra i tanti che dice: ma un figlio della lupa che ci diventa gobbo, amico mio, io ci sono nato con questa meravigliosa malattia, quindi io credo che la squadra di calcio sia un po' come proprio orientamento sessuale, no? Cioè, se nasci etero, muori etero, e quindi non, io sono nato gobbo e morirò gobbo, che ci devo fare? Però questa è una cosa che mi inorgoglisce particolarmente, essere stato accettato da Roma in quanto gobbo. Mi diverto da morire quando diceva lui va tutto bene, però certo sei juventino, come dice, e viene accettato come un difetto, vabbè, dice che ci dobbiamo fare, cioè non è juventino, infatti tutti è Luca, sì Luca, però è juventino, e tra l'altro pensate quanto possa essere pazzo che dichiararsi juventino a Roma apertamente, senza juventino, tra l'altro militante, quindi non simpatizzante. Se parliamo in privato di calcio sono un pezzo di merda, cioè non ve lo dico, cioè litighiamo, cioè non c'è nessun problema, quindi non, però non ne parlo in diretta, a parte la dichiarazione. Una cosa volevo dirvi: ho notato che ci sono dei prodotti oggi, guarda, poi questa pasticca fa diventare l'acqua di un sapore diverso qui e là. Io sarà che sono un'altra generazione, mi sarà che sono di un'altra generazione, ma vi dico una cosa: quando avete sete così, ma voi gli sciroppi, adesso uno si ricorda gli sciroppi Fabri, ma ce ne sono di vari, ma allora mettere mezzo dito di sciroppo, ma Dio, di menta, di orzata, in un bicchiere d'acqua fresco, girare, cioè la cosa è pazzesca, è che tu compri ste pasticche e so praticamente costano l'ira di Dio, tu prendi una bottiglia di sciroppo che costa 4 euro e ci fai una interessata. Quanti di voi non comprano una bottiglia di sciroppo di vari gusti, che può essere amarena, io personalmente menta e orzata, due separati, no? Non lo sciroppo di menta orzata, menta e orzata, ma c'è pure il tamarindo per chi vuole. Da quanto tempo non comprate al supermercato una bottiglia di sciroppo da diluire in acqua? Guardate che è buonissima, calorie praticamente vicine allo zero ed estremamente gustosa.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Lo vedete, avete in tanti vi siete ricordati una cosa, ma anche perché non siete proprio diciottenni, che c'era una bevanda che una volta andava moltissimo ai bar e c'erano proprio delle scritte molto multicolori dietro al barista, perché molto spesso uno, soprattutto d'estate, ma anche non necessariamente d'estate, tu andavi al bar, che te prendi, si va al bar più che altro per stare insieme, non è che proprio perché hai bisogno di qualche cosa, no? te prendi, no? Vedevi la scritta Tropical, mi prendo un Tropical, latte, menta e rosata. Guardate che è una cosa semplicissima, no? Latte, menta e rosata. Che è una, io non, sono convinto, sono sicuro al 100% che tra i giovani soprattutto in tanti non conoscono questa cosa, latte, menta e rosata, si chiama Tropical. Oddio, che devo dire la verità, anche solo latte e menta ha il suo perché. Il tutto andava completato, almeno al bar, con due cubetti di ghiaccio e l'immancabile fetta di limone. Ragazzi, oggi secondo me in molti bar, se tu vai a chiedere un Tropical, o i baristi più giovani ti guardano come a dire che vuole questo, oppure magari ti dicono purtroppo non ho l'orzata, non è... può capitare, no? Può capitare, no ragazzi, non mi confondete il chicco di caffè nel Tropical. Il chicco di caffè andava nella Sambuca a fine pasto. Sambuca qui nelle Marche Mistrà, la Sambuca nelle Marche è considerata immigrata illegale, quindi Mistrà, ma il chicco di caffè, infatti si parlava del Mistrà con la Mosca o la Sambuca con la Mosca, ed era il chicco di caffè. Ma queste cose che vi dico, ve le ricordate? Cioè voi pensate di stare ad ascoltare un dinosauro oppure qualcosa che vi fa ricordare cose del tempo passato? No, così per curiosità, perché adesso il discorso del chicco di caffè nel Tropical, che praticamente ti dico chi sei tu? Giuseppe, te lo dico, due Ave Maria e due Padri Nostri, cioè non questa è equivale ad una ad esserti toccato. Questo equivale, allora, il chicco di caffè nel latte, menta rosata, nel Tropical equivale ad esserti toccato, quindi due Ave Maria e due Padri Nostri. E ti ho trattato bene, eh? E ti ho trattato bene. Perché a me Don Luciano, voglio dire, mi faceva sta ogni volta che andavo. Allora, che peccati hai commesso? Che peccati potevo aver commesso a 14 anni, ragazzi? Che peccati potevo aver commesso? Ero cintura nera di pippa. Che potevo dire? Che gli potevo dire? Ho commesso atti impuri. E lì, poi io controllava, mezz'ora, tre quarti d'ora, stava lì a controllare. Io c'avevo proprio la compilation di Ave Maria, Padre Nostri. Poi infatti alla fine ho deciso che non gli dicevo niente e stavo a posto. Diceva: ma ti sei toccato? No. E allora stavo... Va bene, signori, siamo in chiusura di trasmissione. Abbiamo chiuso proprio in bellezza. Cintura nera di pippa, dovete ammettere che è una cosa. Cintura nera di pippa, posso dire che è una cosa bella. Secondo me, a 14 anni, uno che si dichiara cintura nera di pippa è un grande. Signori, siamo in chiusura. Tra poco avrete la possibilità e la fortuna di ascoltare Fabio Martini con La strana nostalgia. A seguire alle 13 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni dei jukebox. E alle 16 Andrea Torre. Ciao Andrea, con Torre 99. E domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Domani mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Oh, io domani mattina vi attendo alle 7 tutti qui. Corveleno, corveleno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta, nel passaggio interno ad un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Intanto Berlino accusa la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation, replica il Cremlino che contesta le accuse. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in Laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura della 83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Ed è tutto, a più tardi.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
7: Eccoci, buongiorno a tutti su RTR 99, ti ricordi? Arriva la strana nostalgia, arrivo io che sono Fabio Martini e sono qui con veramente gioia e felicità e vi auguro il buongiorno. Passeremo un po' di tempo insieme, minuti e ore insieme a canzoni indimenticabili.

Abbiamo cominciato con Drupi. Ci è venuto a trovare un po' di tempo fa, due volte, belli racconti di Drupi, davvero. E poi il suo successo all'estero è veramente incredibile, ma il successo anche qui in Italia c'è stato, soprattutto in quegli anni 70. Oggi sì, sereno è, ma ieri abbiamo parlato di quella frase, stretti abbracciati sul plaid, somebody, oggi parlare di plaid si fa veramente molta, molta fatica. Ogni tanto vi do qualche accenno sui ricordi e qualcuno dice delle cose belle sui ricordi. Per esempio questo, no? Il ricordo potrebbe benissimo essere una cascata di stelle viste fuori da una finestra al crepuscolo. Beh, molto romantica come immagine. I ricordi sono una cosa bellissima. Non vanno confusi con la malinconia, che a volte può mettere un po' di tristezza. Il ricordo però è una cosa bellissima. E chi dice che non bisogna ricordare è fuori dal mondo. Perché oggi noi siamo qualcosa, siamo diventati qualcosa perché abbiamo vissuto, e il nostro vissuto non va mai dimenticato. Non mi voglio certo adesso mettere qui a dire quello che è bene e quello che è male, ma quando qualcuno mi dice che non bisogna ricordare, io fuggo sempre, perché non è un modo di pensare che mi piace. Chissà se la pensate anche voi così. Fatto diverso è la malinconia, perché la malinconia la malinconia è anche un qualcosa che mette un pochino più di tristezza. Invece noi dobbiamo avere grande serenità. Capelli colorati in quel 1980, in quel decennio degli anni 80, lei fu veramente una numero uno, che arriva a trovarci stamattina qui su RTR 99. Ti ricordi? È Cyndi Lauper.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Regina, perché noi tra le tante cose di una generazione che ha vissuto gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, bene, naturalmente mi rivolgo a voi che ascoltate RTR 99, ti ricordi? Abbiamo avuto una grandissima fortuna e quindi è strana nostalgia davvero quella di aver vissuto un tempo televisivo eccezionale, meraviglioso. La televisione, come diciamo spesso, era fatta da chi la sapeva fare. Ma vi rendete conto che meraviglia che era? Avevamo Pippo Baudo, Mina, Alberto Lupo, Mike Buongiorno, Corrado, Enzo Tortora. Avevamo questi personaggi, ma avevamo anche Loretta Goggi, imitatrice eccezionale naturalmente, ma anche ballerina, cantante. Abbiamo avuto Stefania Rotolo, abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di vedere in televisione chi veramente sapeva fare la televisione. Allora, tante volte noi diciamo nella musica, no? Ma che belle queste canzoni degli anni 70, degli anni 60 o degli anni 80. E poi diciamo, ma che cosa può essere accaduto? Perché la musica era così bella e poi è diventata una cosa terrificante? Beh, possiamo dirlo anche della televisione. Come si può pensare di passare da il sabato sera fantastico, per esempio, o le imitazioni di Loretta Goggi, o il programma di Sylvie Vartan, o il duetto Mina e Battisti, insomma Studio 10, insomma tutte quelle televisioni, Canzonissima, tutte quelle trasmissioni in bianco e nero, ma poi anche a colori con Pippo Baudo che hanno allietato il nostro tempo. Come si può pensare di passare da quella televisione all'oscenità, non so, per esempio del Grande Fratello o dell'Isola dei Famosi, o questi programmi che sono diseducativi, volgari, pieni di gente che non vale niente? Cioè, come può essere possibile? Che cosa è successo? E allora, quando qualcuno mi dice, vabbè, ma voi fate la strana nostalgia. Altro che, certo che facciamo la strana nostalgia, perché comunque abbiamo avuto un privilegio di un tempo meraviglioso che non vogliamo mai fare andare via.

trovato la bamba e adesso ritroviamo uno di quei gruppi che... Beh, ne parlavamo anche ieri, quei gruppi che ci hanno fatto stare bene per 6, 7, 8 anni, un tempo bellissimo. Ieri ho messo una storia sulla mia pagina di Instagram di un tramonto, sole rosso, vi ricordate? Sole rosso, un bel tramonto, e mi è venuta in mente proprio la canzone dei Collage, Sole rosso, e ho detto: che dite domani, che poi sarebbe oggi, la mettiamo in onda? E devo dire che avete risposto in tantissimi, anzi vi aspetto su Instagram Fabio Martini RTR99, mettete il vostro segui anche su Facebook. Su Facebook ho scritto invece una cosa su Parsifal e su come il mondo delle radio è cambiato negli anni. Prima si riuscivano a mettere le canzoni anche che duravano 8-9 minuti ed era bellezza allo stato puro, adesso 2 minuti, 2 minuti e mezzo, perché poi non vanno bene. L'omologazione veramente è incredibile che c'è in questo tempo e in questo periodo, e quindi seguitemi anche su Facebook se vi fa piacere, naturalmente. E devo dire che ieri, mettendo questa storia ieri sera, ho racimolato un sacco di consensi per Sole Rosso dei Collage, che casomai più tardi ascolteremo. Ma quei gruppi che, dico sempre, hanno vissuto per una sola estate o per poche estati, che fine hanno fatto? Dove sono? Cosa fanno? E allora vi presento adesso Vai, che a me è sempre piaciuta tantissimo, del Giardino dei Semplici.

Vai del Giardino dei Semplici, era il 1976. Rimaniamo in quel decennio degli anni 70, musicalmente parlando, ci ha regalato emozioni forti. E a proposito di emozioni, ieri è stato il compleanno di Barry Gibb, componente naturalmente insieme ai suoi fratelli dei Bee Gees, l'unico purtroppo sopravvissuto, cioè nel senso che purtroppo gli altri due non ci sono più. Barry è ancora vivo e ogni tanto racconta delle storie meravigliose legate proprio ai Bee Gees. E 80 anni, ieri ha compiuto 80 anni, il tempo passa, il tempo vola. I Bee Gees sono stati tra le cose musicalmente più belle in assoluto che il nostro tempo ha potuto avere. Io li metto insieme ai Beatles, ai Rolling Stones, agli ABBA, quei gruppi che sono stati veramente dei miti veri e propri. E quindi per fare gli auguri a Barry Gibb, anche se con un giorno di ritardo, direi che My World è una di quelle canzoni belle che ci hanno tenuto una buona compagnia. Sarebbe forse anche un po' troppo facile andare sulla febbre del sabato sera, ma mentre scorrevo un pochino i social questa mattina, a un certo punto mi è capitata anche un'immagine, un piccolo filmato della febbre del sabato sera, e che nostalgia davvero, e che immagini. Anche nel cinema abbiamo avuto delle cose meravigliose, seppur la febbre del sabato sera, possiamo dirlo, non è uno di quei film che è passato alla storia per il film in sé per sé, ma soprattutto per la colonna sonora e per le immagini di John Travolta che ballava. Il film in sé per sé, anche come trama, non viene ricordato tantissimo. Grease, secondo me, è stato più amato. Ecco, però la colonna sonora della febbre del sabato sera è la più bella davvero di tutti i tempi. Quando si deve scegliere qualcosa dei Bee Gees, cioè per forza di cose sempre l'imbarazzo della scelta, e anche qui subentra spesso il fatto svelti o lenti, che era insomma quello che si faceva un po' durante le feste in casa, svelti o lenti. E i Bee Gees in quegli anni ci hanno regalato veramente tantissimo materiale per star bene. Oggi punto dritto su My World.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: Ma... veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

Eh beh, sentite che arrangiamenti anche qui in questo brano, appunto, poi ritrovato di Ron, che è stato un bel, insomma, una bella cover, certamente. Cose che ascoltiamo qui su RTR 99, ti ricordi? E prima Barry Gibb, Robin Gibb e Maurice Gibb, appunto. Pezzo My World, bellissimo. Qualcuno mi ha detto che del 1972, ha ragione, è vero. Il pezzo in realtà è uscito proprio con l'inizio dell'anno 1972, quindi dobbiamo correggere la grafica che c'è sulla televisione, lo faremo sicuramente. Capita, abbiamo a che fare con tantissime canzoni, ma proprio un'infinità, quindi a volte ci si può anche sbagliare di un anno, anche se poi quando le canzoni escono a gennaio si fa confusione, sembra che siano anche dell'anno prima in realtà. Buongiorno Fabio, leggiamo un po' di messaggi. E che canzone, quindi insistete su Sole Rosso, perché qui c'è la foto della mia storia Instagram, dopo la ascoltiamo Sole Rosso. Buongiorno Fabio, eccomi con tanti cuori, e i cuori fanno sempre piacere. Ti ricordi accanto all'auditorium, dove poi c'era deposito delle macchine caricate, là c'era un tendone e lì ho visto Cyndi Lauper, concerto di Cyndi Lauper, sì. Assolutamente. E poi anche Phil, cantante Sex Pistol, ma Cyndi Lauper la vedi là, sono c'è sicurezza in questo. Bene, tanti luoghi ci sono stati dove abbiamo visto concerti, luoghi che adesso praticamente non esistono più o sono cambiati radicalmente. Che nomi eccezionali che hai elencato per parlare di televisione, grandi presentatori, imitatori di un tempo. Hai dimenticato il più grande, Alighiero Noschese. Non è stata una dimenticanza, ho fatto un piccolo riassunto, perché sono talmente tanti i nomi importanti che non è che si possono fare cinque nomi e quelli erano, era molto molto molto di più, assolutamente. Qualcuno dice sono tutti morti, peccato non ci siano più, però questa storia è giusto ricordarla sempre e comunque. Buongiorno Fabio, hai perfettamente ragione, una volta in TV c'erano programmi allegri per le famiglie con artisti che erano veramente completi e sapevano fare di tutto e invitavano altri artisti a cantare, si accendeva la televisione, c'erano programmi bellissimi, ora ci sono programmi tristissimi che parlano solo di violenza e criminalità. Per fortuna c'è RTR 99, ti ricordi? Marcello, guarda, questo è è un tema che trattiamo spesso da un po' di giorni a questa parte, perché poi con questi giorni dove si va ancora un pochino più a rilento, ancora per poco, poi dopo si va a mille, naturalmente può capitare di gironzolare e di vedere questi programmi dove parlano in continuazione di violenza e criminalità. Sono una oscenità, davvero, sono di una bruttezza incredibile e sono una violenza che viene fatta a noi, perché è un po' come la goccia cinese. Noi siamo lì, guardiamo, partecipiamo un po' da vicino, un po' più da lontano, e intanto loro tic, tic, tic, tic, e nella nostra testa si insinua un virus praticamente, e ci fanno male questi programmi. E poi la saccenza di chi presenta, avvocati che sono sempre in televisione, che sono diventati delle star, presentatori che fanno gli Sherlock Holmes. È una televisione di una bruttezza incredibile, davvero, da spegnere, oppure trasferirsi solo sul canale 87 di RTR 99, ti ricordi? Non guardateli, davvero, non creiamo miti in televisione, non facciamo sì che questi presentatori possano diventare anche quasi dei piccoli miti, perché fanno una televisione bruttissima, davvero. E invece noi ci rifugiamo, sapete dove? Ci rifugiamo qua, ci rifugiamo dove c'è la storia
quella vera, perché c'è stato un gruppo che a un certo punto, anzi un complesso, mi piace chiamarlo così, a un certo punto ha cambiato veramente la musica, perché poi c'è sempre qualcuno che ha acceso una scintilla, e i Beatles, altro che, hanno acceso una grande scintilla.

0: Questa è storia, davvero era il 1968. Invece, comunque, per essere precisi, su My World dei Bee Gees, in realtà in Italia quella canzone è uscita nel 1972, quindi io rimango dell'idea che la data, anche che compare sulla copertina che è andata in televisione, vada corretta, quindi dobbiamo correggere, dobbiamo mettere 1972. Però, per essere puntigliosi e precisi, in Australia quella canzone uscì nel dicembre del 1971. Quindi in realtà la canzone è del 71, però poi in Italia uscì a gennaio del 72. Che si fa? Dubbi grandissimi, davvero. Intanto, a proposito di grandi, noi abbiamo avuto anche Lucio Battisti.
1: Donna, tu sei mia, e quando dico mia, dico che non vai più.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

anche Joe Jackson a tenerci un po' di compagnia in questa giornata. Sui nostri social, quelli ufficiali, quelli firmati e siglati RTR 99, ti ricordi, è comparso un post stamattina interessantissimo che riguarda i biscotti Gran Turchese. Perché comunque noi abbiamo scandito i nostri giorni, il nostro tempo anche con determinate cose che abbiamo appunto mangiato di carattere alimentare, che hanno fatto un po' la storia e soprattutto la nostra. E qui siamo negli anni Ottanta, quel frullino Gran Turchese, colui si è diventato veramente un'icona assoluta della colazione italiana grazie anche a una campagna pubblicitaria forte, insistente, memorabile. Questo biscotto vanta una forma geometrica unica, una griglia traforata ispirata a un antico stampo romano scoperto a Pompei, pensate. Questo biscotto è nato nel 55, ha vissuto il suo momento di massima popolarità proprio nel decennio del boom televisivo e di quegli spot televisivi importanti degli anni 80. E a proposito di cose da ricordare, beh, ce n'è una fondamentale ed è Borgo Petroro. Borgo Petroro è un posto che ci deve piacere assolutamente. No, devo dire che tanti ascoltatori e ascoltatrici sono andati a Borgo Petroro stando benissimo. È un castello medioevale, appunto, è un borgo poi. E lì si vive come un po' si viveva un tempo. C'è una parte esterna bellissima con anche dei panorami eccezionali, la possibilità di fare delle passeggiate nei boschi, siamo vicinissimi a Todi tra l'altro, ma si vive in un borgo ed è quella l'emozione più grande, con anche le maestranze locali che hanno permesso la creazione di 13 camere tutte bellissime, comode, eleganti. E alcune sono anche con la spa privata. Si tratta di un posto magico davvero, come vi dicevo, a Todi, nella campagna di Todi, dove passare giornate veramente indimenticabili. In questo periodo ancora resiste, d'altronde ci sono 38 gradi, resiste ancora la piscina all'aperto con una vista mozzafiato, perché Borgo Petroro è su una collinetta, quindi è bellissimo da lì. E poi per chi ama il vino c'è la cantina privata, c'è il ristorante all'interno del borgo con specialità umbre. Insomma, devo dirvi la verità, a Borgo Petroro si sta molto molto bene. Poi si possono noleggiare le bici elettriche, c'è la sala colazione dove gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali di buon mattino, il ristorante La Locanda Petreia, che non è solo bello ma ha una cucina legata al territorio, c'è il parcheggio privato, insomma un posto bello, davvero bello. Per informazioni e prenotazioni contattate Borgo Petroro, il numero è 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543. Se volete guardare da internet, il sito è borgopetroro.it, sempre mi raccomando a nome di RTR 99, ti ricordi? Qualificatevi sempre come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi?

0: perché c'è a disposizione una scontistica dedicata. È un bel posto. Vi posso anche dire che conserva anche un po' di magia Borgo Petroro. Vale la pena davvero andarci.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Il tempo non torna più, ho proprio scelto questa canzone stamattina per ricollegarmi proprio al discorso che abbiamo fatto all'inizio del nostro viaggio di stamattina, all'inizio della strana nostalgia. Il tempo non torna più, in questa canzone dell'88 di Fiorella Mannoia si parla dell'inarrestabile scorrere del tempo, di come si trasforma tutto naturalmente, di come il tempo può cambiare anche noi. Quindi lo scorrere del tempo è proprio al centro del brano. Le giornate si complicano, dice Fiorella Mannoia e canta Fiorella Mannoia, e poi cambiano anche i piani, le intenzioni, i conti già fatti, si dice nel testo della canzone. Molto spesso le cose non vanno come abbiamo previsto, il tempo che passa non può essere recuperato in alcun modo. È vero. E quindi ecco perché la strana nostalgia è preziosa, perché noi cerchiamo in qualche modo proprio di recuperare quel tempo, almeno nel ricordo. E poi ci sono i cambiamenti nostri, personali, intimi. La canzone infatti sottolinea come si finisca per cambiare rispetto al passato. E ieri non eri tu, oggi chi sei? Nella canzone c'è proprio questa domanda e fa riflettere effettivamente. Cambiano quindi le prospettive, i bisogni, la nostra coscienza, e ieri eravamo diversi da quello che siamo oggi, ma oggi siamo così perché c'è stato un nostro ieri, abbiamo avuto dei valori nel passato che poi alla fine ci siamo portati fino a qui. E poi c'è la consapevolezza, naturalmente, un invito vero e reale a fare i conti con la propria evoluzione e con le inquietudini interiori che spesso abbiamo. In tutto questo c'è la notte, il silenzio della notte, quando casomai non si riesce a dormire, ci si gira e ci si rigira nel letto, e allora questi conti che non tornano vengono in mente, ci si fanno mille domande. È una bella canzone che secondo me è perfetta per la strana nostalgia, perché poi noi spesso ci chiediamo che cosa è andato storto, che cosa è cambiato nella televisione, nella musica, ma probabilmente anche nella nostra vita. E fare i conti è importante, rispettando il nostro bellissimo tempo, perché poi c'è stato un tempo dove noi davvero ascoltavamo Sole Rosso dei Collage.

Era Sole Rosso dei Collage nell'estate del 1978, questa, mamma mia che successo ha avuto, davvero enorme. E quelli che si vantavano un po', perché ci sono sempre stati, dicevano no, io di musica so, ma voi che, ma che fate, ma ascoltate questa roba qui, ma no, ma queste canzoni non valgono niente, ci sono le canzoni, quelle che dico io, che sono belle, ma queste canzoni servivano per stare bene, sereni, per cantare tutti in coro, per ballare stretti stretti, altro che, queste canzoni sono state importantissime. Adesso che siamo tutti qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ho per voi Nicolette Larson. L'abbiamo persa lei tanti anni fa, ma non abbiamo certamente perso le sue canzoni. Questa è una delle più belle. Anche qua siamo nel 78, eh? Da una parte quindi Sole Rosso dei Collage, dall'altra parte, sempre nello stesso anno, Lotta Love di Nicolette Larson, qui su RTR 99.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

siamo in questa mattinata qui su RTR 99, ti ricordi, approdati fino al Festival di Sanremo del 1969, tante canzoni, anche questa cosa hai messo nel caffè in doppia versione, naturalmente quella di Riccardo del Turco, ma a me piaceva molto anche quella di Antoine. Oggi siamo andati su Riccardo del Turco anche perché questa canzone ha appunto la firma di Riccardo del Turco, testo di Bigazzi e musiche di Riccardo del Turco. In realtà c'è anche Giorgio Antola che firma appunto con lo pseudonimo di Nannucci per la musica e anche gli arrangiamenti Gianni Morigi. Però mi piace assolutamente ricordare anche Antoine, oltre a Riccardo del Turco. Cosa hai messo nel caffè? Appunto Sanremo, anno 1969. Non fu un exploit clamoroso, però pur non essendo un exploit clamoroso in quegli anni e in quel tempo, questa canzone è rimasta misteri, ma a volte ci sono delle canzoni che hanno bisogno di un caffè per ritirarsi su, ecco. Cosa hai messo nel caffè? Ed è una di quelle canzoni che non so se capita anche a voi, ma a me fa ritornare in mente la famiglia, la casa, quei 45 giri sparpagliati nel salone, il mangiadischi appunto, e quei dischi appunto, 45 giri dentro questo scatolone di sughero che non avevano neanche la copertina, erano un pochino rovinati, però ecco, risentendo queste canzoni mi viene in mente esattamente questo. Nelle storie Instagram di RTR 99 ti ricordi, ieri è stata scritta una cosa interessantissima, e cioè quanto i profumi e gli odori, così come le canzoni e altre cose, possano veramente farci tornare indietro a un certo tempo, a un certo periodo. Un profumo, un odore tipico di un periodo ci può far rivedere delle immagini di tanti anni fa. Possono essere queste immagini a colori o in bianco e nero, ma sono quelle immagini lì, un profumo, un colore, tutto veramente torna in un attimo alla mente, così come accade con le canzoni e così come è accaduto a me riascoltando e ritrovando proprio questa versione di Riccardo del Turco. Cosa hai messo nel caffè? Quanto ci piaceva questa canzone, canticchiarla, che ho bevuto su da te. C'è qualche cosa di diverso adesso in me, veramente. Canzoni anche semplici che comunque ci hanno accompagnato da una vita e per una vita. Le ritroviamo tutte qui, su questa radio. RTR 99, ti ricordi?

E qui siamo arrivati nel 1970 con Simon & Garfunkel, vabbè, che ve lo dico a fare, questo è un gran pezzo naturalmente, ma lo sapete bene anche voi. Contrasti poi, dicevamo prima quando ascoltavamo Sole Rosso dei Collage, arrivava sempre qualcuno che diceva, vabbè, ma ragazzino, ma che è questa musica? Ma qui ci vuole della musica colta, ci vuole un altro tipo di musica, queste sono canzoncine così. Ma a noi piacevano tantissimo quelle che venivano definite canzoncine. Quante cose sciocche ci sono state dette, perché poi canzoncine o canzoni, perché se una canzone piace è una canzone, punto. Ma negli anni 70 c'era da parte di alcuni un po' questa spocchia di essere intenditori, di essere migliori. La stessa stampa musicale in quegli anni è stata veramente piena di sgorbi che hanno scritto cose veramente allucinanti su un certo tipo di musica, sconfitti poi dalla bellezza e dal tempo. E oggi il tempo aggiusta tutto, e quindi certe canzoni comunque che venivano considerate canzoncine oggi sono canzoni, alla stregua di quelle che venivano considerate invece grandissime canzoni già all'epoca. Il tempo aggiusta tutto, ma poi alla fine noi abbiamo bisogno di tutto. E quindi nel nostro tempo, riavvolgendo il nastro un po', si può passare sicuramente sì da Simon & Garfunkel a un pezzo dei Nuovi Angeli, che hanno comunque avuto grande importanza, soprattutto all'inizio degli anni 70. E poi come gira, no, la vita. Prima parlavamo del brano Il tempo non torna più, e a volte è un po' uno sliding doors, cioè prendi una strada e ti va bene, ma se ne prendevi un'altra ti sarebbe andata male, o viceversa. E allora casomai anche un litigio con l'etichetta discografica ha giovato. All'inizio sembrava una tragedia e poi invece ha giovato ai Nuovi Angeli, che ruppero appunto con l'etichetta Durium nel 1971, e per questioni economiche, ma anche per una canzone che era intitolata Andata e Ritorno, che loro avevano già inciso, ma la Durium decise di mandare questa canzone e di assegnare questa canzone al duo Maurizio e Fabrizio. Quindi litigarono naturalmente, e a quel punto nel litigio arrivò a Pachi dei Nuovi Angeli da Renato Pareti il provino di una canzone che poi diventerà il loro simbolo. Quindi se loro avessero continuato e portato al Festival di Sanremo Andata e Ritorno, casomai non sarebbero entrati in contatto con Renato Pareti e soprattutto con la canzone Donna Felicità. Pensate un po', no? Come la vita può girare, può dir bene, può dir male in un attimo. E da lì naturalmente Donna Felicità ha portato fortuna ai Nuovi Angeli. La canzone ha partecipato a un disco per l'estate proprio nell'anno 1971, fu un grande successo, poi anche il Festival Bar e così via. Ma ci fu un'altra canzone che a un certo punto ha avuto successo, leggera. Quelle canzoni appunto che, come vi dicevo prima, venivano considerate tra virgolette canzoncine, che poi canzoncine non erano neanche un po', perché tra l'altro questa canzone qui, la prima versione è di tal Daniel Pop e si intitolava da Daniel Pop Wakadi Wakadu ed era una canzone in francese. Roberto Vecchioni prese questa canzone in francese, fece un adattamento e consegnò il testo ai Nuovi Angeli, e così arrivò Wakadi Wakadu su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
12: È la mia nuova acqua di casa.
13: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
12: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Washington di Lucio Dalla su RTR 99. Ti ricordi? Qualcuno si lamenta del fatto che sono tornati soliloqui mattinieri. Dice che RTR 99, ti ricordi, è stata meglio in estate. Ma chissà, forse era addormentato in estate questo nostro ascoltatore, perché siamo stati qui tutta quanta l'estate con la stessa trasmissione. Buongiorno, come dice la canzone, cosa hai messo nel caffè? Dai, un bel caffè, così ci si sveglia bene. Poi dice, ascolterò RTR 99 dall'una in poi. Benissimo, perfetto così. Poi, quando si vuole accendere la TV cercando cose buone, si accende sul canale 87. Questo mi piace molto, grazie davvero. Oh, e poi invece c'è un messaggio interessante a proposito di caffè.
1: Sono Luigi. Se si girava per i paesi del sud, c'era la leggenda che diceva che nel caffè le donne mettevano qualche cosina particolare,
0: sì.
1: non dico il dettaglio per non né essere volgare né andare oltre le righe, e comunque insomma era una, insomma, qualche cosa di personale delle donne per accalappiare e i giovanotti, insomma, o la persona a cui facevano il filo o che volevano insomma far accoppiare, insomma far maritare. Era una leggenda, non so quanto poi ci fosse di realtà, ok? Anche a casa della mia fidanzata si parlava di questa leggenda.
0: Va bene, grazie. Quindi quando qualcuno invita, o forse invitava a prendere un caffè su, bisognava stare attenti, chissà, forse sì, da questo racconto che ci hai fatto. La storia continua e la storia è piena di grandi canzoni, di gruppi che hanno fatto la storia e che poi negli anni, nel tempo, hanno avuto anche delle evoluzioni musicali. Prima abbiamo parlato dei più grandi e non abbiamo citato e nominato, i Pink Floyd, che invece dovevano essere assolutamente annoverati. Naturalmente i loro capolavori dei primi anni 70 sono qui presenti, ancora vivi in noi. La famosa parte oscura della luna, ma poi successivamente è arrivato anche il 1979 con The Wall, e anche lì è stata scritta una pagina storica, musicale e non solo musicale, davvero importante. Su RTR 99, ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

In quell'estate del 1977 ci siamo divertiti a contare le volte in cui Umberto Tozzi ha cantato Ti amo in questo 45 giri, che fu un grandissimo successo, non l'unico, devo dire. I giovani di quel tempo ricordano soprattutto le canzoni, però in realtà il 1977 fu un periodo turbolento, anche l'estate del 1977 fu un periodo turbolento. Intanto, a differenza di oggi,

1977, anni di grandissime tensioni. Ricordiamoci gli attentati, per esempio, delle Brigate Rosse, l'inflazione, guardate un po', e poi crisi di governo. Insomma, più o meno certe cose sono sempre accadute nel tempo, sono cambiati i modi, i termini, però poi certe cose ci sono sempre state. Ma noi che amavamo la musica, cosa ascoltavamo oltre a Ti amo di Umberto Tozzi, che dominò la classifica vincendo anche il Festival Bar del 77 a settembre? Beh, c'era per esempio Lucio Battisti con Amarsi un po', grandissimo pezzo, uno dei singoli più venduti di tutto l'anno, e poi lei, la regina Donna Summer, che ci deliziò con I Feel Love, brano elettronico bellissimo che appartiene proprio a quell'anno lì. Un bel tempo, un bel ricordo e grandi canzoni. E a proposito di grandi canzoni, su RTR 99 arriva questa, intitolata Drive, cantano i The Cars. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait in rappresaglia al raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
3: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

di musica e canzoni. Ci divertivamo in quei primissimi anni 80, nell'83 esattamente, quando annunciavamo Nino Buonocore, anche noi facevamo finta di avere l'R moscia, Nino Buonocore appunto. Notte Chiara fu un bel successo, poi questa canzone si è un pochino persa, ma non l'abbiamo persa qui a RTR 99, ti ricordi? Anni turbolenti, dicevamo prima, nel 1977, quando imperversava Umberto Tozzi con Ti Amo, sì, è vero. Ma anche nel 1983, dove per esempio si concluse il processo alle Brigate Rosse per l'uccisione di Aldo Moro. Ma dove andavamo per esempio in quegli anni, in quel tempo? Ah, per esempio al cinema. Nella primavera del 1983 uscì il terzo episodio della saga di Guerre Stellari, Il Ritorno dello Jedi. E poi naturalmente altre magie in quegli anni e in quel tempo, naturalmente. Però parlando di cronaca, mi ricordo anche in quel 1983 il coinvolgimento in situazioni appunto negative di Franco Califano e il presentatore naturalmente il grandissimo Enzo Tortora. Tre anni dopo quest'ultimo poi, lo sapete bene, sarà assolto con formula piena. E poi sempre in quel 1983 sparì un'altra ragazza, Mirella Gregori, e 40 giorni prima era scomparsa Emanuela Orlandi. Noi però, ecco, ascoltavamo le canzoni anche in quel tempo, anche in quegli anni, davanti a notizie spesso anche negative, ci rifugiavamo nella musica e trovavamo un grande conforto perché trovavamo davvero la musica. E l'anno dopo c'era Missing You, che ascoltiamo qui adesso su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini, il nostro viaggio continua, alle mie spalle un televisore tipo quelli rossi della Brion Vega che avevamo nella nostra cameretta di tanti

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Via di Claudio Baglioni, via, via, via da un amore che è finito, da un amore giunto al capolinea. Dolorosa presa di coscienza, fine di un'illusione, fine di una storia, fine di un amore. Però quando è così si guarda sempre un pochino indietro, e ci sono delle citazioni bellissime in questo testo. Per esempio il vento che rilegge il mio giornale, è il vento che rilegge questa storia, quando un giornale è appoggiato su una sdraio, per esempio, e c'è un po' di vento in riva al mare, questo vento solleva le pagine e sfoglia da solo il giornale. E il bisogno di una fuga quando un amore finisce, ripetuto tante volte, voglio andare via, appunto una spinta quasi fisica, correre via da un dolore, da un dolore. C'è questo testo che è fotografico, che rappresenta il crollo delle aspettative. C'è un punto del testo che dice: tu non sei come ti credevo io, quindi delusione assoluta nei confronti della persona che gli era vicino, quindi un rimpianto grande per la giovinezza perduta e la fine di questo amore. E poi c'è anche dell'altro, però subentra la paura del domani, la consapevolezza che il legame è ormai irrecuperabile. Quindi davvero una gran bella canzone di Claudio Baglioni, faceva parte di un 33 giri che abbiamo più o meno comprato tutti, che era Strada Facendo. Ve lo ricordate Steve Schlacks? Abbiamo avuto anche Steve Schlacks nel nostro tempo, lo utilizzavamo col suo pianoforte per le basi musicali nelle prime radio di tanti anni fa. Però poi a un certo punto ci fu anche qualcosa di ritmato da parte di Steve Schlacks, non solo Blue Dolphin, ma all'improvviso. Nell'anno 1976 arrivò questa Fantasy Girl, bella, da ritrovare in questa mattinata, 2 settembre, su RTR 99, ti ricordi?

Era bella Fantasy Girl, ma questo piano, voci, leggende metropolitane, ecco, mettiamola così. Dicevano in quegli anni che poi a suonare non era Steve Slax, che lui fosse un personaggio quasi inventato. Lui andò anche ospite al Festival di Sanremo, ma si diceva non suonasse lui. Sentivo l'altro giorno il capitano Andrea Torre che parlava di Vivien V e parlava di Rossana Casale. In quegli anni c'erano un po' di leggende metropolitane, ma anche delle grandissime verità. Quindi non sempre tutti i cantanti che abbiamo inneggiato in quegli anni erano proprio loro a cantare. C'erano delle produzioni discografiche che inventavano moltissimo e a volte inventavano anche nomi e cose con la voce di altri. Ma c'era nelle canzoni belle degli anni che raccontiamo qui ogni giorno su RTR 99, ti ricordi? C'era anche la grande bellezza, per citare il titolo di un film, e molto spesso i temi si rincorrevano, potevano anche essere gli stessi. Prima abbiamo ascoltato Via di Baglioni, che narrava della fine di un amore, la paura anche del futuro. C'è un'altra canzone che parla del tempo, delle illusioni anche, se vogliamo, ma anche della voglia e della nostra capacità di ricominciare da capo, proprio perché è finita una storia o perché abbiamo chiuso una pagina per noi negativa, che non è detto debba essere sempre e soltanto l'amore. E allora possiamo andare alla storia di Angiolina. Questa è una figura centrale, appunto, nella canzone che sto per mandare in onda, appunto Angiolina, che è una ragazza che affronta delle delusioni, delle pagine nere, soprattutto amori difficili, ma alla fine trova comunque un riscatto, perché Angiolina si vede e si ritrova vestita da sposa e quindi c'è la vittoria. Era il 1978, ascoltavamo anche canzoni più leggere, ma ascoltavamo anche canzoni più impegnate. Comprai questo 33 giri nel tempo e negli anni perché c'era questa copertina con delle palme, era una copertina in bianco e nero, l'album è Rimini di Fabrizio De André. Copertina tutta quanta in bianco e nero con delle palme sfrugugliate dal vento, e c'è tutto in bianco e nero, ma il colore delle palme è a colori e si vede il verde, appunto, della pianta. Questo bianco e nero insieme al colore mi piacque tantissimo. Comprai questo disco per poi scoprire, appunto, le canzoni che erano all'interno, tra le quali Volta la carta, su etichetta e discografica Ricordi e su RTR 99, ti ricordi, De André.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Vabbè, stamattina abbiamo parlato attraverso le canzoni Cuori Feriti, quindi Cuore di Rita Pavone, Mio Cuore Tu Soffrirai, così diceva questa canzone del 1963. Intanto andiamo da We Dental Care e torniamo a collegarci con Ivan di We Dental Care, che saluto. Buongiorno Ivan.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, già che ci siamo, cominciamo. Oggi voglio partire proprio da una frase che probabilmente molti dei nostri ascoltatori hanno pronunciato almeno una volta. Oramai la mia situazione è troppo complicata, quindi disastro assoluto. Non ce la potrò mai fare per sistemare e a sistemare i miei denti, dovrei rifare tutto. Alla fine, secondo me, uno si butta talmente giù proprio per non andare, no? Allora, Ivan, voi incontrate spesso persone che arrivano da We Dental Care pensando che ormai sia troppo tardi?
1: Assolutamente, guarda, è una situazione, non ci crederai, ma succede continuamente. Cioè, io vedo persone che hanno perso diversi denti, persone che hanno denti che si muovono, chissà, io utilizzo ancora quelle fastidiose protesi mobili, e sai qual è la cosa che mi colpisce? Che molti sono veramente convinti che il loro caso sia ormai irrisolvibile. Poi vengono da noi, facciamo una diagnosi completa e scoprono che esistono possibilità che magari nemmeno immaginavano.
0: Certo, questo è importante sottolinearlo sempre, e quindi anche quando la situazione è molto compromessa si può tornare ad avere dei denti fissi, giusto?
1: Assolutamente giusto. Guarda, diciamo, è proprio sui casi importanti che io dico sempre che l'esperienza di We Dental Care fa la differenza, perché sai, quando parliamo di riabilitazioni importanti non stiamo semplicemente parlando di dire vieni e ti metto un impianto, per esempio, cioè parliamo proprio di ricostruire l'intero sorriso e soprattutto di restituire alla persona la possibilità di mangiare, di parlare, anche di sorridere con sicurezza.
0: Però qui no, dobbiamo sottolineare, dico dobbiamo perché mi sento parte in causa, una questione importantissima, perché detto così uno dice certo, ma chissà quanto tempo ci vorrà, perché uno pensa che ci vogliano mesi e mesi e mesi per rifare i denti e mesi di cure. Com'è la situazione?
1: Guarda, diciamo che la situazione, qua arriva proprio il bello del nostro collegamento, perché quello che voglio dirti in modo molto chiaro è che ci vuole un solo sbocco, cioè con il protocollo di implantologia a carico immediato della dottoressa Massa, che ne abbiamo parlato tante volte, l'intervento viene eseguito in giornata e la sera il paziente può avere i suoi nuovi denti fissi. Cioè il bello è che tu la mattina entri per affrontare un problema che magari ti porti dietro da anni e la sera esci con un nuovo sorriso. Cioè quello che io voglio far capire, diciamo, a chi ti sta ascoltando, è che tu oggi puoi entrare la mattina per l'intervento e la sera uscire con i denti nuovi e fissi. Cioè un giorno può cambiare un sorriso che magari nascondi da anni.
0: Detta così sembra davvero quasi incredibile, ma immagino che a quel punto la prima domanda sia: è il dolore?
1: Guarda, questa è una domanda secondo me fondamentale, però noi l'abbiamo risolta questa cosa, perché la dottoressa Massa viene da un'importante esperienza in ambito ospedaliero e quando lei ha costruito il suo modo di lavorare ha voluto proprio portare quella stessa impostazione anche in We Dental Care, cioè la presenza dell'anestesista durante gli interventi chirurgici, che è proprio parte del nostro modo di lavorare. Sai, per la dottoressa Massa il paziente non deve soltanto ricevere un risultato eccellente, cioè il primo obiettivo è che possa affrontare l'intervento senza la paura di sentire dolore. Quindi il paziente viene seguito dalla dottoressa Massa e dall'anestesista durante tutto l'intervento. Sai, una delle frasi che noi sentiamo più spesso alla fine è proprio: ma abbiamo già finito. Secondo me, sai, questa frase racconta meglio di qualunque altra cosa significa affrontare oggi un intervento in guida.
0: E poi però c'è anche l'altra domanda, ed è quella del costo, relativa al costo, perché se parliamo di rifare completamente i denti parliamo comunque di un lavoro importante.
1: Assolutamente, ma guarda, anche qui il nostro obiettivo è trovare una soluzione, cioè io dico, se una persona vuole finalmente risolvere il proprio problema, noi cerchiamo il modo di aiutarlo a farlo. Sai, si può dividere la spesa, si può fare un pagamento a rate, si possono utilizzare i finanziamenti, proprio si costruisce insieme una soluzione che permette al paziente di affrontare il lavoro. Io dico sempre, non voglio che una persona pensi non posso permettermelo e magari rinunci prima ancora di aver parlato con noi. Quindi prima capiamo come fare chitarra, tornare a sorridere, poi troviamo insieme il modo per farla affrontare anche la parte economica.
0: Quindi parte economica sotto controllo, anche la sicurezza di affidarsi a persone veramente fuori classe, perché naturalmente quando si decide di fare una cosa di questo tipo è bello sapere che ci si mette nelle mani di persone che hanno grandissima esperienza, no?
1: Assolutamente, guarda, tra l'altro questo per me è il punto più importante di tutti, cioè chi ti mette le mani in bocca, e qui veramente la dottoressa Massa fa implantologia tutti i giorni, più volte al giorno, parliamo di un chirurgo da oltre 1400 interventi implantari all'anno, e questo significa, sai, che quello che per un paziente può essere magari l'intervento più importante della vita, per la dottoressa Massa è qualcosa che lei affronta continuamente ogni giorno. No, sai, è qui secondo me che i numeri diventano proprio esperienza, manualità, sicurezza. Lo sai, io tante volte parlando in ambito calcistico ho usato il paragone con Messi, perché sai, quando tu devi rifarti i denti non vuoi qualcuno che faccia quell'intervento ogni tanto, tu vuoi qualcuno che quell'intervento lo faccia ogni giorno, più volte al giorno, e che sia un fuoriclasse in ambito odontoiatrico.
0: Senti, ultima domanda e poi diamo i riferimenti, chi dovrebbe quindi chiamarvi dopo questo collegamento che abbiamo fatto insieme?
1: Ma io direi soprattutto chi in questo momento magari pensa: ho troppi denti compromessi, oppure non voglio più una protesi mobile, o magari da anni rimando, o magari sai, persone che sono andate da altri dentisti che gli hanno detto che il loro caso era troppo difficile, invece venendo dalla dottoressa Massa magari poi scoprono che una soluzione c'è. Cioè io a queste persone dico una cosa molto semplice: non decidete da soli che una soluzione non esiste, venite a fare la valutazione, fate studiare il vostro caso alla dottoressa Massa e scoprite cosa può essere fatto per tornare finalmente a sorridere.
0: Riferimenti, dove bisogna chiamare, dove si prendono gli appuntamenti per We Dental Care?
1: Allora, il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, dite sempre la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, così da avere un'accoglienza dedicata e la possibilità di far valutare il vostro caso direttamente alla dottoressa Massa, perché veramente se state rimandando magari anche da anni, fate almeno il primo passo. Bene. Scoprite cosa è realmente possibile fare.
0: E allora grazie Ivan, tutti da We Dental Care per un sorriso meraviglioso. Buona giornata e buon lavoro, ciao.
1: A te, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima, grazie. Andiamo alle 12.52 al centro del nostro salone o al centro della pista delle discoteche che frequentavamo casomai il sabato pomeriggio. Eh sì, perché era il 1981 e questa si ballava un po'.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

ve le ricordate anche le Tic Tac, le nostre caramelline sempre nella tasca? C'erano quelle, poi abbiamo consumato le Charms piene di coloranti, ma erano buonissime. Quelle al mu, erano buone anche quelle. Quante caramelle ciucciate nella nostra bocca. Chiudiamo con Elvis Presley la nostra puntata di Strana Nostalgia. Io vi lascio a tutto il resto della programmazione di RTR 99. Ti ricordi, vi lascio a Paolo Famiglietti, a Davide Guarnieri, al capitano Andrea Torre e naturalmente ai nostri artisti, quelli importanti, quelli grandissimi che hanno colorato i nostri giorni e il nostro tempo. Ciao a tutti da Fabio Martini.

Ce la siamo anche un po' canticchiata, questa Alice dopo tanti e tanti anni ancora non ci ha annoiato, anzi ci affascina sempre di più la voce e la musica di Francesco De Gregori. Qui su RTR 99, ti ricordi, parliamo di cinema, parliamo di un film che arrivò sugli schermi nel 1988 e che vedeva in duplice veste di cantante e attore proprio Phil Collins, di questa famosa rapina, un treno postale a Glasgow se non vado errato, proprio negli anni 60, e quindi la colonna sonora risuona di questo genere musicale, anche con un inedito dei Four Tops che con gli anni 60 avevano parecchio a che fare. C'è questa Loco in Acapulco qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: unica sede.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

ricordi la voce di Alice con il suo primo successo, firmato naturalmente da Franco Battiato e da Giusto Pio, Il vento caldo dell'estate, e ne stiamo sentendo di vento caldo anche in questi primissimi giorni di settembre. RTR 99, ti ricordi, dall'80 al 1978, 2 di settembre, andiamo a Venezia, dai. Allora, presso lo stupendo scenario del Palazzo Ducale della meravigliosa città lagunare viene assegnato il 16° premio Campiello, uno dei più importanti riconoscimenti letterari. A vincere Gianni Granzotto con il romanzo intitolato Carlo Magno. E restiamo nel 1978 con un brano dei Beatles riproposto da Earth, Wind and Fire, ovvero sia Got to Get You Into My Life su RTR 99. Ti ricordi?

La duplice esecuzione, che ricordi legati al Festival di Sanremo, da un lato i Calamai Leonti e dall'altra Ornella Vanoni con questo brano che trovate qui e solo qui, lasciatecelo dire con un pizzico d'orgoglio. Siamo RTR 99, ti ricordi il Festival di Sanremo del 1970, ma anche una data importante, il 2 settembre 1991 per i REM, perché dopo il successo di Losing My Religion, questo gruppo lancia negli Stati Uniti il nuovo singolo. E la canzone si chiama Shiny Happy People, che tradotta funziona come gente felice e lucente, ma lasciamola in inglese che è meglio. REM qui su RTR 99, ti ricordi? Shiny Happy People.

0: e le modalità di ascolto su rtr99.it. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

Pigro, la musica, la voce di Ivan Graziani su RTR 99, ti ricordi un altro 2 settembre, in questo caso del 1986. Dopo il flop della nazionale italiana ai mondiali messicani appunto di 40 anni fa, il commissario straordinario della FIGC Franco Carraro annuncia il team tecnico che guiderà la squadra azzurra nelle competizioni mondiali ed europee. Il CT è Azeglio Vicini, il suo secondo è Sergio Brighenti, mentre Cesare Maldini è il responsabile dell'Under 21. E adesso ascoltiamo il giovane Glenn Medeiros che nell'86 riporta al successo un motivo cantato per la prima volta nel 1984 da George Benson. Nothing's Gonna Change My Life For You su RTR 99, ti ricordi?

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

E va bene così, se lo conferma il Blasco, anche noi facciamo lo stesso. Senza parole dal 1994, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ed ora parliamo di Autocentro Saxa Rubra, dove trovate tutto quello che serve per ripristinare perfettamente la vostra automobile dopo un sinistro, quindi personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi, sempre considerando l'altissima qualità del servizio offerto. Se avete ragione, non dovete preoccuparvi di nulla, perché da Autocentro Saxa Rubra tutta la parte burocratica sarà a compito loro, quindi contatto con l'assicurazione, la visita del perito e il risarcimento del danno senza che dobbiate anticipare un solo euro. In più, da Autocentri Saxa Rubra c'è un'autofficina meccanica interna con la possibilità di effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica, lavaggio della tappezzeria interna e ancora lucidatura fari e cambio gomme. Insomma, siete in mano dei professionisti. Dove? A Roma, via Falcade 48 o allo 06 3321 181. C'è anche un sito internet per saperne di più, autocentrosaxarubra.it. Torno a ricordarvi il numero di telefono di Autocentro Saxa Rubra, 06 3321 181. Autocentro Saxa Rubra, un prezioso consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Le 13.58 sono uno che si lega tantissimo ai detti, no? Di necessità virtù, e in questo caso nei primi anni 80 la RCA fece appunto della necessità di una spending review l'opportunità di creare un nuovo formato, quindi non il vinile e il 45 giri, quindi il 33 e il 45 giri, ma un 33 che avesse meno brani e costasse un pochino di meno, insomma poche lire per acquistare quattro canzoni dei nostri beniamini, e aderirono in tanti, da Bruno Lauzi a Lucio Dalla, e anche gli Stadio realizzarono il loro Q-Disc, così si chiamava questo formato, da cui chiedi chi erano i Beatles, ovviamente cose da RTR 99 ti ricordi. Allora, abbiamo detto che stiamo per sfiorare le 14, quindi per chiudere la prima ora insieme con Paolo Famiglietti e David Guarnieri, e adesso con un brano, questa Surfing Bird, che è presente e celebre anche per essere apparsa nel film Full Metal Jacket di Stanley Kubrick alla fine degli anni 80. Stiamo parlando dei Trash Men qui su RTR 99, ti ricordi?
1: I want everybody.

RTR 99, ti ricordi, sono le 14:04, primi in questo martedì 2 di settembre del 2026 con Natazzulelle Caffè di Pino Daniele. Invece in questo caso siamo nel 1983, contrassegnato tra le altre cose dal successo della band tedesca Nena, soprannome dalla sua front woman. La grinta della cantante abbinata a questa voce infantile penetrante fa centro con questo album intitolato Nur Gertraumt, ossia solo sognato. Si piazza nei primi posti di tutte le classifiche mondiali.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181 autocentrosaxarubra.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Come il sole all'improvviso, Zucchero su RTR 99, ti ricordi? Sono le 14 e 19 minuti primi con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri fino alle 16 in questo mercoledì 2 di settembre. Ecco, sottolineiamo il 2 di settembre andando nel 1970, quando in questa data la NASA annunciava la cancellazione addirittura di due missioni lunari molto importanti, l'Apollo 18 e l'Apollo 19. La causa? Beh, le pressioni politiche, ma anche i tagli al budget, quindi insomma anche all'epoca c'era qualche problemino come al presente. Ma nel 1970 c'era anche questa Roadhouse Blues dei Doors qui su RTR 99, ti ricordi?

Falls con Visioni, disco per l'estate del 1968 su RTR 99, ti ricordi? E torniamo indietro fino al settembre del 2001. Il fascino della Toscana colpisce anche i divi. L'attore premio Oscar Russell Crowe acquista un casale nel Valdarno aretino. Nella stessa regione anche Sting ha figli nel Valdarno e Malcolm McDowell a Cortona. Beh, insomma, sappiamo benissimo il fascino dell'Italia, quanto piaccia ai personaggi internazionali. A proposito di cinema, nel film del 2001 Shrek ritorna di gran moda il motivo I'm a Believer, cantato dagli Smash Mouth. Li ritroviamo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Un grande successo degli anni 70 e anche un grande successo personale dei Cugini di Campagna, che ritrovate spesso su RTR 99 Ti Ricordi. Cose da RTR 99 Ti Ricordi, come quella di suonare una versione diversa da quella pubblicata nell'86 da Chris Ria con la sua On the Beach. E infatti il cantante e chitarrista riprese nell'88 una nuova versione di questa On the Beach, rendendola forse un pochino più allegra, diciamo anche più ispirata. E infatti, a proposito di ispirazione, Chris Ria ha raccontato che questa canzone è nata da una vacanza fatta all'isola di Formentera con la moglie, quindi c'è anche del tenero. 14:35, Chris Ria su RTR 99, Ti Ricordi?

Tutto lo swing, l'ironia di Leo Chiosa e Lelio Luttazzi per Boom, ai che colpo di luna mina su RTR 99, ti ricordi? Allora, 2 settembre 1976, tre modi, tre alternative musicali per la TV di quel giovedì di 50 anni fa. Sulla Rete 1 va in onda Omaggio a Giacomo Puccini, condotto da Carla Fracci e Romolo Valli. Volete un altro esempio? Allora, sulla TV svizzera va in onda Ben Moda Bon, con Orietta Berti, Dino Sarti e il folk emiliano. E su Tele Monte Carlo, Un peu d'amour, da Missier, Beaucoup de musique, con Jocelyn e Sophie. Sicuramente ci sarà stata in quel periodo Don't Take Away the Music, i Tavares, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Le 14:56, il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con i Mattia Bazar, Stringimi e la voce di Antonella Ruggero, come si dice ancora per poco, il tempo di realizzare questo Red Corner, album del 1989, e poi il via ad una carriera solista, come sappiamo, coronata anche quella da successi, però insomma un po' la fine del rapporto con la storica composizione dei Mattia Bazar negli anni 70 e 80. Allora, adesso andiamo nel 1965 a riscoprire How Sweet It Is To Be Loved By You di Marvin Gaye, poi canzone resa celebre anche da James Taylor. È una canzone che parla di gratitudine e gioia per essere amati da una persona speciale. Insomma, l'amore è come zucchero per l'anima, e infatti si parla di una cosa dolce. How Sweet It Is da Marvin Gaye qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, il caso Lipsia segna una nuova escalation in Europa attribuita alla Russia. Così la presidente della Commissione Europea von der Leyen l'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca e che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran. Tra le vittime, alcuni bambini stavano partecipando a una festa di matrimonio. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. L'aumento delle temperature globali già nei prossimi mesi potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi stabiliti negli accordi sul clima di Parigi. L'allarme è dell'ONU, che tuttavia sottolinea quanto sia ancora possibile attuare misure di contrasto a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, serie viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a 13,90 euro. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

I Want You, Gary Lowe, terza tropicana del gruppo italiano, al numero 4 Happy Session delle Fan Fan, ossia Spagna, e in ottava posizione la Roma Felliniana omaggiata da Ryan Paris con Dolce Vita, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com.

Quante citazioni e piacevoli musicali in questa Cucurucucù di Franco Battiato. 1981 e l'album è La voce del padrone. Su RTR 99 Ti ricordi, è tempo di un buon consiglio. E allora vi parlo dello studio legale Cruciani, perché sono tante, tantissime le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che magari necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. Naturalmente parliamo di diritto di famiglia, malasanità o anche il risarcimento per un infortunio subito, o l'infortunistica stradale o anche le temute cartelle esattoriali. Per tutto questo ci sono dei veri professionisti come lo studio legale Cruciani, che si trovano a Roma in via Lattanzio 27 in zona Balduina. Il numero da chiamare è lo 06 39 754234. Andate a nome di RTR 99 Ti ricordi per avere un trattamento migliore con lo studio legale Cruciani per tutte queste cose di cui vi parlavo poc'anzi, quindi infortunistica stradale, un risarcimento per un infortunio subito, la mala sanità, il diritto di famiglia e le cartelle esattoriali. Via Lattanzio 27, questo è l'indirizzo, in zona Balduina qui a Roma, oppure allo 06 39 754234. Studio legale Cruciani, un consiglio di RTR 99 Ti ricordi?

Lionel Richie, naturalmente facciamo a lui più grandi auguri di pronta guarigione. Lo scorso weekend è stato ricoverato dopo un concerto a St. Paul in Minnesota e lo abbiamo ritrovato con piacere con questa canzone, ovviamente composta in inglese, intitolata Still in Love e tradotta in lingua italiana da Alberto Testa e da Tony Renis. E dopo aver ascoltato questo motivo molto romantico, ritorniamo indietro fino al 1985 con il tema dal famosissimo film Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Parliamo ovviamente di The Power of Love, cantata da You Lewis and the News su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Bruno Lauzi, che interpreta Paolo Conte, uno dei primi motivi firmati da Conte in veste di cantautore. Genova per noi è uscita nella versione del cantautore astigiano nel 74 e riproposta da Bruno Lauzi nel 1975. Invece adesso, cari amiche e cari amici di RTR 99, ti ricordi, andiamo nell'anno 1982. Dopo il trionfo ottenuto con Guilty, 33 giri prodotto e scritto per Barbara Streisand, e mi riferisco naturalmente ai Bee Gees, un disco che ottenne un successo clamoroso con 15 milioni di copie vendute, i fratelli Gibb tornano a produrre un'altra lady della canzone internazionale come Miss Dionne Warwick per l'album Heartbreaker, e ascoltiamo la title track che ci riporta appunto 44 anni indietro su RTR 99. Ti ricordi?

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Un nuovo amico, il 1982 di un album fortunatissimo che portava il cognome di questo bravo cantautore, Cocciante, per Riccardo Cocciante appunto, su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo ad un brano che è arrivato proprio in estate, pubblicato nel mese di luglio e poi esploso in estate ed ha avuto un grande successo che si è prolungato anche nell'autunno di quell'anno, di quel 1976. Stiamo parlando di If You Leave Me Now dei Chicago, che è stato anche premiato con un Grammy Award come miglior performance per un gruppo. E che gruppo! Arrivano qui in Chicago su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ti ricordi con le voci di Scialpi e di Scarlett proprio nel settembre del 1988, vincitori del Festival Bar?
1: Eh sì, grande manifestazione che tutti noi sempre un po' con la lacrimuccia andiamo a ricordare, però quando si ricordano le cose c'è anche il bello, no?
0: Certo,
1: del ricordo.
0: Il ricordo è bello.
1: È l'obiettivo proprio
0: bello.
1: Di RTR 99, ti ricordi? Questa manifestazione voluta fortemente da Salvetti, che aveva miscelato sapientemente, no? Questi
0: generi.
1: Questi
0: certo.
1: Genere. No, festival e bar,
0: certo.
1: Quindi una manifestazione che metteva i bar in primo piano,
0: e come
1: perché
0: no? si votavano le canzoni con le schede,
1: jukebox.
0: Con le gettonature, così le chiamava lui.
1: Sì, esatto. Sì. Brano gettonato.
0: È gettonatissimo. Sì.
1: Anche questo non male, come anni 50, mamma mia, simpatico
0: mito.
1: Poi, assolutamente. Eri Belafonte con le Banana Boat. Ma tra poco?
0: Tra poco arriverà Andrea Torre fino alle 20 con la sua trasmissione imperdibile. E noi ci ritroviamo domani alle 13.
1: E allora da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri.
0: Ciao, domani, buona serata.
1: Adesso Eri Belafonte.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Le cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Di nuova escalation parla la presidente della Commissione von der Leyen. Servono nuove sanzioni, incalza anche l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage dei migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva. La condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista della barca, il cui rovesciamento causò la morte di 94 migranti. Al via la mostra del cinema di Venezia, 83esima edizione, alle 19 la cerimonia d'apertura. Tante le star al Lido, tra cui George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, racconta l'ascesa del magnate dei media Murdoch. Tennis US Open, Sonego si arrende dopo 5 ore di battaglia a Zverev, il tedesco vince 3-2. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Sono le 16.04 di mercoledì 2 settembre. Salutiamo Paolo Famiglietti, David Guarnieri. Vi ricordiamo che siete su RTR 99 ti ricordi. E adesso mi presento, voglio farlo per bene questo terzo giorno della prima settimana di settembre. Sono Andrea Torre, sta per partire Torre 99. Stiamo per mollare gli ormeggi e sottoporci alla fantastica Torre Terapia Quotidiana.

inizio rhythm and blues. Provò a cimentarsi, tanto che in coppia con lei a Sanremo fu sul palco Stevie Wonder, niente un po' di meno che. Ma lei era la donna del fado, la donna delle canzoni che restituivano l'atmosfera romana, romanesca, la donna delle gonnone per intenderci. E quindi non andò molto bene, peccato perché il pezzo era molto molto bello e ancora molto bello. Se tu ragazzo mio alle 16.08 su RTR 99 ti ricordi, adesso vi parlo subito di un produttore nonché autore di una certa importanza, spesso ne ho parlato nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi, si chiama Keith Forsey, è stato batterista di Donna Summer, quindi erano dei turnisti assoldati da Giorgio Moroder e Pete Bellotti per quella grandissima operazione discografica che fu quella costruita intorno a Donna Summer, ma ha scritto anche dei pezzi importanti, è Never Ending Story, ha scritto Flash Dance, ha prodotto il primo Billy Idol, ma in questo caso contribuì e collaborò a un'altra colonna sonora, quella di Breakfast Club, dove erano stati scritturati Simple Minds affinché offrissero il pezzo forte, loro pensavano ai Live and Kicking e invece la scelta venne indirizzata verso Don't You, che Keith Forsey appunto firmò su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

l'energia fisica dei Simple Minds in contrapposizione a questa energia che viene dal profondo, l'intimità di una Mimì in versione molto anni 20 sulla copertina di questo disco meraviglioso, con il tirabaci, un paio di tirabaci, riccioli sulla fronte e il kimono che faceva in effetti molto anni 20. Per non dire sempre le solite cose sulle canzoni, ovviamente noi troviamo altri spunti magari per comunicare a voi il nostro amore nei confronti della musica.

338 99 00 99 0. Abbiamo i componenti del club della Torre Terapia, abbiamo sicuramente tanti nuovi amici che arrivano ogni giorno e che sono invitati a presentarsi, perché è bello insomma sapere che aumenta la nostra audience, ed è bello anche sapere il vostro primo impatto con RTR 99. Ti ricordi che cosa vi provochi, insomma quali sono le sensazioni, quali sono le emozioni, cosa rende poi indispensabile che questo collegamento rimanga sempre in campo, che rimanga sempre attuale, che rimanga sempre su on. Perché una volta che si arriva qui è assolutamente difficile, è molto difficile, perché si trovano cose che ovunque non è possibile trovare radiofonicamente parlando. Per esempio ci sono anche tutti quei temi che ci aiutano a interpretare meglio la nostra attualità. Noi ci stacchiamo dal mondo reale metaforicamente, allegoricamente, molliamo gli ormeggi e ci mettiamo in navigazione per poter anche riflettere su quelle cose che dobbiamo affrontare tutti i giorni sulla terraferma, per così dire, per mantenere sempre la metafora e l'allegoria. E allora il mondo ancora una volta anche oggi si è confermato come era quello di ieri, con i contrasti, con le contrapposizioni, con le guerre, con tantissime guerre. E qualcuno nel Vecchio, anche nel Nuovo Testamento, insomma, ci aveva chiesto di porgere eventualmente l'altra guancia, e questo tipo di attitudine, quello di porre l'altra guancia, lo ritroviamo poi in tantissime cose della nostra vita, ma anche in tantissima musica. Insomma, quando siamo in contrapposizione con qualcuno, a un certo punto si deve anche considerare di scegliere il male minore. Insomma, a un certo punto si deve fare un passo indietro, 10-100 passi indietro, perché se perseguiamo e andiamo avanti solamente con l'obiettivo di vincere, rischiamo poi di non accorgerci di cosa sta succedendo attorno a noi, quindi di non vedere poi i danni morali e materiali che ogni contrasto, ogni contrapposizione, ogni guerra produce ad entrambe le parti, sempre ricordando e sottolineando che i ragazzi che vanno a combatterla, questa guerra, sono i nostri ragazzi e non sono quelli di chi queste guerre le ha provocate. Scusatemi la banalità, ma ci stava veramente tutto. Insomma, ci tengo molto a questo tema, dove sempre con maggiore facilità si cerca di spingere affinché il conflitto, i vari conflitti, vengano sviluppati, vengano portati avanti. Come cantavano i Rocks nel 1967, ogni tanto bisogna anche saper perdere.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Seri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicilic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Hilton che suonava nella hall dell'hotel Hilton e chiedete lo spunto al principe per scrivere questa canzone. Poi in fondo a lui del piano piaceva, mi interessava poco. Si sentiva forte della chitarra di Renzo Zenobi che ha accompagnato meravigliosamente tutto questo disco incredibile intitolato Rimmel. Quante volte durante la torre terapia di RTR 99 ti ricordi, soprattutto ultimamente, abbiamo proposto dei riferimenti cinematografici, ce ne saranno anche oggi, però questo è un riferimento un po' particolare perché il film in questione non ci riporta la sua colonna sonora, ma era ripreso in un video di un gruppo tedesco degli anni 80 di musica dance. Il film era Once Upon Time in America, era C'era una volta in America, e i frame di questo film comparivano alternandosi ai musicisti che cantavano questo pezzo con grandissima allegria nel videoclip che accompagnò appunto la promozione di Brother Louie. Stiamo parlando dei Modern Talking nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: fresca, leggera, assolutamente, sì. Stiamo prendendo contatto con le nostre questioni lavorative, familiari, personali. Abbiamo passato un periodo di vacanze, alcuni di noi hanno potuto ancora godersi delle vacanze, magari addirittura partendo, lasciando la casa durante le vacanze. Mamma mia, è diventato un lusso anche quello, Sperando, anzi con la sicurezza, con la certezza che non sia successo niente nel frattempo, avendo lasciato le case incustodite, se ci rivolgiamo a Gruben, signori, il problema può essere sicuramente risolto, sì. Perché non si verifica il problema solamente quando siamo in vacanza, neanche quando andiamo fuori il fine settimana, può essere anche durante il giorno. E allora, per parlare di sicurezza in casa, di protezione contro i furti, ricordiamo che ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Con noi c'è Fabio della Gruben, bentornato amico mio.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti quanti.
0: Finalmente ci ritroviamo, spero che tu ti sia riposato a dovere, perché il vostro lavoro è un lavoro molto impegnativo, molto intenso anche fisicamente. Quindi il servizio serve, il riposo, scusa, serve, la vacanza è utilissima soprattutto in questi casi. Allora, quando si parla di inferriate, Fabio, persiane blindate o anche porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma è davvero così?
1: Beh, assolutamente no, non è sempre del tutto così, perché fondamentalmente ci sono molti serramenti che possono essere molto facilmente forzati con gli attrezzi, quelli basilari più semplici come il classico piede di porco o un grosso cacciavite, soprattutto se sono costruiti con dei sistemi di sicurezza davvero poco efficaci.
0: Quindi qual è il punto più debole di un inferriato o di una porta blindata, Fabio?
1: Beh, il punto più debole, di solito i ladri cercano sempre di forzare il lato della serratura, perché è veramente il punto più debole. Considera che le serrature normali sono costruite con dei catenacci di chiusura che si piegano con molta facilità, perché sono costruiti con dei materiali veramente molto deboli, e con il normale piede di porco il ladro in tempi rapidissimi riesce a scardinarle ad aprirle.
0: Ma noi di RTR 99, ti ricordi anche il nostro pubblico, sappiamo che voi avete risolto questo problema. In che modo, Fabio?
1: Beh, noi abbiamo da studiare innanzitutto da vicino quello che i ladri fanno, cioè abbiamo poi studiato gli attacchi reali che i ladri fanno e ci siamo resi conto, dopo anche prove di scasso, di studi che abbiamo fatto, la soluzione è stata quella di realizzare una serratura Genius, che è una serratura veramente unica, progettata e brevettata proprio per resistere agli scassi più violenti in assoluto.
0: Cosa rende questa serratura Genius diversa dalle altre serrature?
1: La sua particolarità principale sta proprio nel catenaccio centrale, quello che di cui parlavo prima. E la serratura principale normale, le normali serrature, quelle convenzionali, sono realizzate con dei catenacci centrali veramente poco resistenti. Pensate che in appena un minuto si piegano, perché sono fatti con dei lameriti veramente molto sottili. La nostra Genius invece è realizzata con un blocco unico d'acciaio indeformabile e sotto attacchi continui non riesce ad essere deformata con quella facilità. Inoltre, il puntale inferiore superiore, comandato ovviamente dalla serratura centrale, esce il doppio di una normale serratura, ben 4 cm. Dai nostri test effettuati, dopo oltre 25 minuti di attacco, la Genius ancora esiste nella sua sede e non è mai stata del tutto attaccata e aperta.
0: Senti, vi sono capitati casi di scasso reali sulle serrature Genius dei clienti Gruben? Ve l'hanno segnalato? Io penso di sì,
1: Assolutamente sì, anzi, come ti dicevo prima, negli ultimi 15 anni, da quando montiamo anche la Genius, costantemente attaccano i nostri prodotti. Ecco, siamo tornati adesso dalle ferie, abbiamo avuto tantissime chiamate di tentati furti, ma vi posso dire questo con orgoglio, che la nostra Genius resiste costantemente, non è mai stata del tutto forzata e aperta, perché è realizzata con quella particolarità che nessuna serratura in commercio ha ed è realizzata.
0: Allora, ricordiamo che con la serratura Genius i ladri non sono mai riusciti né ad aprire né ad entrare in casa. Intendo sottolineare.
1: Hanno tentato ma non sono mai riusciti.
0: Dobbiamo essere chiari. Bene, Fabio, dove si possono vedere dal vivo tutti i prodotti e le novità Gruben?
1: Allora, potete venire a vedere tutti i nostri prodotti presso il nostro showroom. Ci troviamo in via Nettunense al chilometro 78 ad Ariccia. Qui è la sede produttiva, ma soprattutto abbiamo il nostro vasto showroom, dove potete vedere tutta la nostra produzione di inferriate, persiane corazzate, porte corazzate di tutti i tipi, soprattutto vedere i brevetti antiscasso che mettiamo di sera su tutti i nostri prodotti e tutte le prove di scasso eseguite per vedere effettivamente come deve essere costruito un vero prodotto di sicurezza.
0: Il sito della Gruben,
1: www.gruben.com, da lì vedete tutta la nostra produzione e tutti i nostri brevetti.
0: Ovviamente se si presenteranno a nome di RTR 99, ti ricordi, avranno un trattamento super speciale, me lo confermi?
1: Assolutamente Fabio. Sì, questo è il minimo.
0: Grazie Fabio, bentornato. Grazie. Qui
1: grazie a te, a presto, ciao, e alla prossima. Ciao.

delizioso vivere in Inghilterra. In quegli anni l'Inghilterra era terra di emancipazione nel nostro immaginario, lo era in effetti. E quindi quando le inglesi venivano qui nel 72 si cercava di rimorchiarle, ma era facile rimediare il 2 di picche, quella camicetta si chiuse con la stessa velocità con cui si era cercato di aprirla. Grandissimo Claudio Baglioni su RTR 99, ti ricordi? Un altro film, Un uomo da marciapiede, vide tra gli attori un signore che si chiama Paul Jabbar. Oggi i riferimenti cinematografici possono essere presi anche sotto un altro punto di vista. Ebbene, questo signor Paul Jabbar poi è diventato un grandissimo produttore, collaborò tra l'altro alla colonna sonora di Thank God It's Friday, che gli valse l'Oscar e il Golden Globe grazie all'interpretazione di Donna Summer, e proprio in questa colonna sonora quindi realizzò questo tributo alla sua Disco Queen, la Disco Queen della vita di

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

per le strade di Roma in solitaria, in solitudine, con la propria tristezza o magari con la vostra gioia, soffrendo o gioendo, pensando di essere l'unico che in quel momento sta soffrendo o depreso dalla gioia, innamorato, c'è l'amore che l'ha coinvolto, che l'ha completamente pervaso. Poi alzi lo sguardo, vedi le altre persone che passeggiano con te e ti rendi conto che anche loro forse in quel momento sono in preda alla felicità o magari alla tristezza come te, perché questa è la magia di Roma, perché c'è un cuore che batte nel cuore di Roma. Meraviglioso Antonello, riesce sempre a restituirci delle descrizioni non solamente della nostra città, qui dov'è RTR 99, ti ricordi, ma anche delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, insomma, lo fa sempre con una grandissima vena poetica, non per niente, insomma, la mamma era una professoressa di lettere, quindi è stato sicuramente inserito bene nel mondo della letteratura, la capacità di scrivere, che deve essere anche ovviamente un pochettino innata. Un termine che è diventato poi un genere musicale è heavy metal. Ma dove nasce il termine heavy metal? Amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Nasce da un pezzo degli Steppenwolf che abbiamo ascoltato proprio l'altro pomeriggio, Born to be Wild, e la prima volta, lì il riferimento era alla guerra, al metallo, delle bombe, dei carri armati, però è lì che per la prima volta nasce questa espressione, heavy metal, quindi lì per la prima volta si affaccia nel mondo della musica. Ma quale fu il momento in cui questo heavy metal si mostrò al mondo come genere musicale? Quando lo possiamo far risalire, il momento in cui per la prima volta si ascoltarono i suoni di quello che diventerà l'heavy metal? Secondo me questo pezzo è del 1968, dove Doug Ingle, il leader degli Iron Butterfly, eseguì sin dall'inizio un assolo sul organo Vox Continental che è rimasto nella storia. Ecco, secondo me l'heavy metal è partito da qui.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

meraviglioso Sandrone Giacobbe. Mamma mia, che grande perdita quella di Sandro Giacobbe, grande amico di RTR 99, ti ricordi? Sarà la nostalgia? Interrogativo? Da noi no, è affermativo, è la nostalgia, anzi è di più, è la strana nostalgia che ogni mattina dalle 10 alle 13 viene creata con tante belle evocazioni grazie al nostro Fabio Martini. Qui su RTR 99, ti ricordi, vi abbiamo portato con questa canzone all'estate del 1982, canzone che vinse quell'estate su tutti i fronti, veramente su tutti i fronti. Gli ABBA, i nostri amatissimi ABBA, hanno scritto parte importante della storia della musica, ma con una canzone in particolare, secondo me, sono stati consegnati

0: R99 ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

rapporto con gli impresari non è mai stato molto facile, per Edoardo Bennato non è stato molto facile, con gli impresari ma soprattutto con quei funzionari delle case discografiche con i quali non era sempre d'accordo, insomma tutto ciò che imponevano una volta firmato il contratto le case discografiche portavano il ribelle Edoardo Bennato giustamente a ribellarsi ogni volta. Fu storico un concerto che fece sul marciapiede che affianca Vanni qui a Roma, cantando Ma che bella città, solamente lui con la chitarra in modalità insomma Bob Dylan per intenderci, e alcuni potrebbero anche ritrovarci un po' di Otto e Barnelli, ma quella era tutta un'altra storia. Il signor Bennato con questo disco entrò in casa del capitano con Burattino senza fili, uno di quei dischi che ci davano oltre che tanti minuti di buona musica anche ci davano la possibilità di manualmente approcciare con la musica, perché c'era oltre al contatto fisico con la copertina, si apriva al libro, c'erano i testi, dentro c'erano dei disegni del 1911 di Attilio Mussino, Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, che furono appunto disegnate da Attilio Mussino e cui lui ripropose all'interno esattamente di questo 33 giri di Burattino senza fili. Quanta profondità, quanta cultura, quanta attenzione all'arte, non solamente a quella musicale, da parte di questi artisti, e ogni volta mi sembra giusto ricordarlo. Così come devo ringraziare questo lavoro di gruppo che facciamo tutti insieme, perché i vostri ricordi a volte, anzi molto spesso, sono molto più forti di quelli del capitano, che ha un sacco di buchini insomma tra le sinapsi che non funzionano più tanto bene, perché in Agada la vita degli Iron Butterfly ci aiuta a ricordare un carissimo amico molto molto attento, del quale cerco di recuperare il nome ma non riesco a trovarlo. Non è un problema, se vuoi ti firmi, se no fatelo sempre comunque per sicurezza, oppure mettete il vostro nome almeno nella parte di WhatsApp in cui, nella scheda in cui ci si presenta, insomma, se no è veramente difficile riuscire a darvi anche la giusta luce, insomma, visto che come in questo caso portate argomenti importanti. Ebbene, in Agada da vida era anche la musica di un carosello, e i caroselli sono sempre più protagonisti nelle torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Tra il 74 e il 76 il protagonista era Yul Brynner, eccolo qua, Maurizio, grazie Maurizio, me lo segno che tu sei Maurizio, così magari non devo chiedertelo la prossima volta. Il protagonista era Yul Brynner e l'oggetto di questo carosello, il brand, era più che un brand, era un brandy, era il brandy René Brian Extra, dove Yul Brynner diceva cose, più che altro si muoveva, bastava la fisicità del suo volto insomma per riempire quei minuti di quel carosello, invitandoci a bere questo brandy che ci avrebbe reso la serata molto più calda, molto più avvolgente, ma non solo, perché gli amici radiofili all'ascolto di RTR 99 ti ricordi sanno benissimo che in Agada la vida, che in realtà dura nella sua versione completa ben 17 minuti, a un certo punto ha un basso, un suono di basso che fu utilizzato da quei grandissimi creativi della radio nazionale, quelli che crearono Supersonic, era proprio la sigla di Supersonic, dischi a Mach 2. Magari ci andiamo un'altra volta su questo. Aspetto qui, 17:19, la torre terapia ci porta in viaggio per il mondo, ma ci porta anche a volare, modalità Top Gun ora.

0: acqua newyorkese, a dispetto del nome, si è un po' persa poi negli anni successivi, come il gruppo del resto, che toccò quest'apice quando volevi avere una colonna sonora vincente negli anni Ottanta. Ti rivolgevi a Giorgio Moroder, il quale vinse anche l'Oscar con questa meravigliosa Take My Breath Away. 1967, un festival che spesso torniamo a ricordare qui nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Perché era un festival che non tutti ricordano. Siamo negli anni 60 e siamo nel 67. Come detto, non c'era solamente il Festival di Sanremo. Ennio Melis aveva inventato il Festival delle Rose, si teneva all'Hotel Hilton qui a Roma e partecipò proprio in quell'anno lì Lucio Dalla con questa meraviglia intitolata Il Cielo.
1: Il

questa è la nostra canzone, perché noi in modalità torre terapia la lasciamo la terra, abbiamo solamente l'acqua e il mare, ma soprattutto l'infinità del cielo e quindi anche la speranza e quindi l'infinito e quindi l'eternità. Una poesia che compose Sergio Bardotti per l'occasione. Il grande amico di Lucio Dalla, Sergio Bardotti, era il 1967. Gli anni 90 invece si aprirono con il debutto di una favolosa voce femminile che di lì in poi, almeno per tutti gli anni 90, non fallì mai un colpo. Questo fu il suo primo singolo, lei è Mariah Carey su RTR 99, ti ricordo.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Messaggi positivi, siamo decisamente in fissa. Noi di RTR 99 ti ricordi, noi della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, nella consapevolezza che sicuramente c'è qualcuno che in questo momento è un po' giù. E allora deve arrivare anche lo stimolo giusto. Questa volta abbiamo chiesto aiuto al grandissimo Gianni Togni, un artista immenso che ha saputo cavalcare l'onda della musica commerciale da classifica, ma anche decidere a un certo punto di ritirarsi in un'attività musicale più di ricerca, più particolare, meno commerciale, sempre naturalmente con risultati eccelsi. Nel 1971 invece c'è l'esplosione di questo nuovo sottogenere del rock, perché si univa anche all'importanza dell'abbigliamento, che doveva essere glam. Il glam rock, sicuramente uno dei più importanti esponenti del genere, era Mark Bolan.

Ecco, l'abbiamo citato prima. Questo per me è Supersonic, dischi a Mach 2. Papà Gigi Marziari, insieme a Paolo Testa, Antonio De Robertis e anche a Paolo Francisci mi misero in contatto con questo gruppo, il gruppo di Mark Bolan, i Tyrannosaurus Rex, che si trasformarono poi nel 71 in T-Rex. Questo è Get It On, a dimostrare come mi piace ricordare l'ampiezza del repertorio musicale, del catalogo musicale che vi offre questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Siamo in navigazione, le persone quando sentono una forte ammirazione verso una persona e quindi un amore veramente incontenibile cercano sempre di girarsi in direzione di queste persone. Sono il loro sole, i loro amati o le loro amate. E questa particolare sensazione, situazione fu raccontata meravigliosamente da Giorgia nel 1999.

pienezza. Quanta pienezza sotto tutti i punti di vista. E beh, insomma, stiamo parlando di Giorgia, signori, Su RTR 99, ti ricordi, ci sono molte generazioni rappresentate nella nostra musica. Non per forza abbiamo ascoltatori oltre una certa età, perché c'è una larghissima fascia, se consideriamo che chi aveva negli anni 80 20 anni, per dire, adesso ne ha praticamente 60 o qualcosa di più o qualcosa di meno. Ecco fatto che i riferimenti possono essere anche molto differenti a seconda delle fasce d'età. Per esempio dal punto di vista cinematografico, l'Italia è stata produttrice, creatrice di un genere che sicuramente ci ha caratterizzati, quello della commedia all'italiana, e ogni generazione ha le sue commedie all'italiana di riferimento. I più giovani, tra enormi virgolette, perché come abbiamo detto, insomma, nel frattempo gli anni si sono accumulati sulle spalle, erano i film dei fratelli Vanzina, di Carlo Enrico Vanzina, insomma, i cinepanettoni. Quella era la commedia all'italiana degli anni 80. Ma loro perché riuscivano così bene? Riuscivano molto bene perché ovviamente in casa hanno avuto chi gli ha insegnato l'arte, il grandissimo Stefano Vanzina, il papà Steno, che è stato, come dire, secondo me, l'inventore della commedia all'italiana, perché lui è stato il regista nonché autore della maggior parte dei film di Totò, da Guardie e Ladri a Totò, I Re di Roma, a I Tartassati, a tutti i film di Totò. Insomma, la serie è veramente infinita, Totò le donne, Totò a colori, ma anche delle commedie di Alberto Sordi, insomma, Un giorno in pretura, Un americano a Roma. Ne firmò una di commedia negli anni 70, che però non ebbe un grandissimo successo allora. Oggi è un punto di riferimento assoluto, oserei aggiungere, soprattutto per noi di Roma e dintorni, ma che all'inizio al cinema fu praticamente un flop. Iniziò ad essere considerata grazie alla trasmissione sulle televisioni private, le televisioni libere, e da lì si registravano con il videoregistratore queste messe in onda, soprattutto negli anni 80, qualche anno dopo, e quindi ci si scambiava questa videocassetta. Iniziò a girare, a passare di mano in mano, insomma, e nel frattempo, con questo passaggio di mano in mano, se ne acquisivano i testi. Cioè, questo è un film che chi lo ha, chi lo ama, chi lo ha veramente visto, lo conosce a memoria. Io sono sicuramente uno tra questi. E insomma, prima ancora che arrivasse internet, c'era questa modalità per creare quello che oggi potremmo definire hype, la moda, per intenderci. Le famose cassette di Mario Magnotta, insomma, Mario Magnotta, gli scherzi a Mario Magnotta sono nati proprio da cassette. La popolarità è nata dalla copia di queste cassette che giravano di casa in casa, di macchina in macchina. E insomma, questa commedia del 1976, che vedeva protagonisti, e adesso sicuramente capirete subito, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Francesco De Rosa, Catherine Spacca, Mario Carotenuto, Marina Confalone, Gigi Ballista, Adolfo Celi, c'erano praticamente tutti. Questa commedia ha goduto di una colonna sonora che è diventato il tormentone. Quando tu ascolti questa colonna sonora, ovviamente ti riconduce automaticamente al film. Colonna sonora che è stata firmata da Franco Bixio, da Fabio Frizzi e da Vince Tempera, col petto di tacco delle 17:48 su RTR 99, ti ricordi, con Febbre da cavallo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte.

morire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Esattamente, canterò le mie canzoni per la strada come Edoardo Bennato di cui sopra. Pierangelo Roberto li fa parte dei nostri riti musicali, i riti musicali della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi come avevo previsto, come Lolli e Torre avevano previsto, perché la scelta di Febbre da Cavallo è stata nostra, si sono aperte le cateratte, stanno piovendo le battute di Febbre da Cavallo. Non è solamente un film culto di noi romani. David da Milano, ci stiamo confrontando ovviamente perché poi le battute vanno pronunciate bene, insomma, come da apposito sketch inserito in quella pellicola meravigliosa. Ma quello che mi fa notare Maurizio oggi è molto attento e mi sta dando un grandissimo contributo a perfezionare i nostri contenuti. Marina Confalone, che aveva quella caratteristica nel film d'Urbans, ti spunta un fiore in bocca, insomma un problema di alitosi abbastanza forte, lo stesso tipo di problema lo aveva in un altro film capolavoro, che è Il Marchese del Grillo, dove interpretava Camilla. Marina Confalone, grandissima artista che ci ha lasciati da poco, peraltro. Grazie a Maurizio, grazie a tutti voi. Il 338 99 00 990 90 a vostra disposizione. Mi rivolgo ancora una volta anche ai nuovi arrivati, oltre che alla maggioranza silenziosa. Fateci sapere come state passando questo pomeriggio in compagnia della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Per chiudere, Massimo invece mi ha ricordato anche la televisione che aveva trasmesso Febbre da Cavallo, e quindi su quella videocassetta c'era la registrazione presa da Tele Roma Europa, che lo mandava molto molto spesso. Questo riguardava Roma, ovviamente. Grazie del tuo contributo anche a te, Massimo. 1964, c'era un grandissimo chitarrista che suonava in questo pezzo, però ve lo dico dopo. Lei è

0: meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Anche quel golfino era meraviglioso, golfino tipico, classico anni 60, così leggero, così delicato, così elegante in quella semplicità. Petula Clark, chi era questo chitarrista? Beh, insomma, è un chitarrista che era molto ricercato nelle sale di registrazione londinesi in quegli anni lì, all'inizio degli anni 60, anzi tra il 62 e il 66. Un chitarrista che poi iniziò a muovere i suoi primi passi in un gruppo insieme a Eric Clapton e a Jeff Beck, gli Yardbirds, ma che soprattutto diventò uno dei componenti fondamentali delle Zeppelin. Infatti la chitarra in Downtown è suonata da Jimmy Page, come tanti di quei pezzi di quel periodo lì. Ci capita spesso di ricordarlo. Abbiamo un bel pensiero pronto, confezionato per voi, eh? Ce lo regaleranno tra pochissimo i Pooh.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Bentrovati, cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118, la vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

capaci di perdere, ma non siamo anche molto bravi a vincere, secondo me. Alla fine è un po' un gatto che si morde la coda. E poi accade che, cioè, cosa porta avanti questi contrasti? Porta avanti il contrasto, i contrasti che ci sono anche oggi nel mondo, così come nelle nostre relazioni, la incapacità di riconoscere chi è stato il primo ad aprire il fuoco, insomma, da chi è iniziata, questa guerra. O intendo tutte le guerre, anche quelle personali nelle nostre relazioni, insomma. Però qui ci riferiamo ai Billy Joel, sicuramente si riferiva ai guerrafondai, insomma, chi è stato il primo a sparare. E lì naturalmente ognuno si discolpa e il mondo va sempre più a rotoli, nessuno si prende questa responsabilità. Cose strane di questa altrettanto strana umanità. Insomma, questo per spiegarvi il titolo di questa canzone che scrisse Billy Joel nell'89, che è proprio We Didn't Start the Fire.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

E ancora una volta c'è il rito nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi il rito con il mio mito? Per me è un mito. Lui aveva già esordito con Gente di Mare, ma l'esordio vero e proprio da solista fu con questa canzone qui. E che esordio, che esordio. 18:20, questa RTR 99, ti ricordi? E i Queen dimostrarono di essere molto bravi nel genere rock and roll. 1979.

0: io in questa porzione particolare del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E allora, questa canzone ha fatto veramente al caso nostro, o no? Amici all'ascolto di questa fantastica radio, se avete un'azienda, avete la necessità di inviare e spedire i vostri prodotti in tutto il mondo, vi rivolgerete per forza di cose a Edgar Trasporti. Non potete fare altrimenti, perché qualunque oggetto vi dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione per voi, per noi, perché Edgar Trasporti è una grandissima azienda, si occupa di spedizioni nazionali e internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, si occupa delle pratiche doganali in porto. Export è magazzino doganale ed è anche deposito IVA. Edgar Trasporti, insomma, è il partner ideale per la tua azienda perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito edgartrasporti.com, così potrete entrare nel mondo di questa grandissima ditta, di questa grandissima azienda. E poi il contatto, che risulta molto utile per chi ha questa esigenza, insomma, per chi deve spedire in tutto il mondo. 0665004225 0665004225, dovete presentarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori, le più competitive in assoluto. Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza.
1: La solita strada bianca

A me la parte che più emoziona di questo capolavoro di Luigi Tenco è il bridge, il ponte, la parte che fa da preludio nel testo e nel canto al ritornello 1967. C'è sempre qualche angolo che riserviamo alla grandissima attività tra le nostre preferite del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Quella attività che ci dà l'emozione. Ah sì, ci piace scavare dentro, scavarci dentro e poi tornare ovviamente un pochettino più sbarazzini, un pochettino più in superficie, con i Dire Straits in questo caso, che secondo me evocarono un po' il loro precedente successo, Money for Nothing, con questo Heavy Fuel del 1991.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Quanto ci hanno richiamato su queste planate sui boschi di Bracciatese, di riferimento anche abbastanza chiaramente, forse qualcuno ha dato un riferimento da Annunziano, chi può dirlo, eppure questa canzone parlava di tutt'altro, insomma, già dalla copertina. La copertina ne abbiamo parlato tantissime volte, insomma, copertina che rappresenta alla meraviglia quell'epopea meravigliosa che è stata quella degli hippie, e questa canzone, questa collina di ciliegi è questo posto dove si deve cercare di andare, cercando di lasciarsi andare, insomma, ci si arriva solamente se abbiamo la spinta giusta per lasciarci andare, superare i pregiudizi, guardare oltre, intravedere questa collina dei ciliegi, cercare di salire su questa collina dei ciliegi per liberarci finalmente, per evitare che ciò che ci blocchi esterno o interno condizioni la nostra vita. Nino Rota diceva: il termine musica leggera si riferisce solo alla leggerezza di chi l'ascolta, non di chi l'ha scritta. La più importante, la più bella, la più grande risposta a tutti i detrattori, non solamente di Lucio Battisti, ma anche di Mogol, che per noi invece sono molto importanti e non mancheranno mai nessun giorno della nostra vita nella programmazione di RTR 99. Ti ricordi?

Annie Lennox, ma anche ovviamente Stevie Wonder e il suo contributo magico all'armonica a bocca, hanno sempre avuto questo fuoco, questo talento. È un dono, il dono della creatività, il dono della creazione. In Italia c'è un altro artista che sin da giovanissimo sentiva di essere in preda di questo fuoco, di questa voglia di creare, e iniziò a farlo dai banchi di scuola, dove scrisse questa canzone qui, e lui è Cesare Cremonini.

altissimi momenti lirici su RTR 99, ti ricordi? Un momento lirico che noi, grazie al grande dono che abbiamo in Italia, l'ironia, un pochettino inquinammo, perché qualcosa di grande tra di noi si è prestato a una facile ma anche fantastica ironia. E non dite che non è così, che anche questa volta non ci abbiate pensato. 18:49, adesso andiamo in Canada e cominciamo a ballare, signori. Anche questa coppia, come gli Eurythmics, lo erano nella vita, lo erano anche artisticamente, lo erano stati nella vita, lo diventarono artisticamente. Si chiamavano Lime, nel pomeriggio della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

mai capito Eros Ramazzotti che Satanasso Eros, sì. Pezzi Kensit, beh, insomma ragazzi, ma in termini artistici intendo, ma ci mancherebbe altro, non vorrei assolutamente che si pensasse che io alluda. Stiamo per ingranare la quarta, per questo abbiamo preso un attimo di respiro, perché si ingrana la quarta, si entra nella quarta ora, ufficialmente tra 30 secondi, la quarta ora della Torre Terapia di questo mercoledì 2 settembre, come giustamente mi ricorda il mio carissimo amico, anzi più che amico, fratello Ezio. Siamo pronti per mettere la quarta, e questa quarta la mettiamo rispondendo, cercando una risposta a una delle tante domande che i giovani negli anni 60 si ponevano. Non sempre queste risposte arrivavano. Perché non arrivavano? Perché non sapevamo coglierle, perché fu Bob Dylan a indicarci, a spiegarci che la risposta soffia nel vento, blowing in the wind.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio gengive forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: quando nasce un amore.
1: Beh, c'è la firma di Adelmo Cogliati e Piero Cassano, che abbiamo trovato prima ovviamente con Eros Ramazzotti in questa meraviglia, alla quale composizione partecipò anche Franco Ciani, il marito ai tempi, insomma, poi non so come siano evolute le loro storie matrimoniali, della grandissima Anna Oxa. E questo lento torniamo a ballarlo tutti insieme, vi aspetto per abbracciarvi, eh?

0: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

c'è molto da dire sul testo di questa canzone, sulla produzione, perché la sua caratteristica più importante è che in quel 1973 ci portò tanta leggerezza. Un disco presente in molte case italiane, questo Frutta e Verdura di Mina, da cui Fa Qualcosa, che suonava, se non a casa nostra, sicuramente dalle radioline a transistor in quel 1973. Io sono Andrea Torre, questa è l'ultima ora della Torre Terapia di questo mercoledì 2 settembre. C'è tanto calore, c'è una grandissima presenza al nostro 338 99 00 99 0. Vi ringrazio di questo, vi ringrazio veramente tantissimo. Se volete raccontarci anche le vostre emozioni o i ricordi legati alle canzoni della nostra proposta musicale, via libera tranquillamente per i componenti del club, i fissi all'ascolto o comunque collegati con il nostro WhatsApp, ma anche la maggioranza silenziosa e i nuovi arrivati che si sta approcciando per la prima volta o per le prime volte con questa radio che una volta toccata, una volta collegata, non puoi più lasciare. Questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E questa cosa ve l'ho spiegata, ve l'ho raccontata tantissime volte, vediamo se vi ricordate, vediamo se avete la memoria un po', diciamo, un po' migliore rispetto a quella del pesce rosso del capitano che sta conducendo la Torre Terapia, come tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20. Come si dice leone in lingua zulu? Come si dice? Si dice mbube. E questo è il punto di partenza di una canzone che nacque appunto in Africa, ma che poi fu trafugata da alcuni produttori di oltreoceano e diventano dei più grandi successi di quegli anni lì, senza purtroppo riconoscere poi i diritti d'autore al primo autore che scrisse questo pezzo. Solomon Linda degli Evening Birds diventò quindi, con questo riadattamento occidentale, mettiamola così, The Lion Sleeps Tonight.

indoli, sempre per il nostro gusto innato nel tradurre tutto quello che ascoltiamo e tutto quello che viviamo con un apporto importante dell'ironia, la nostra irresistibile, perché non riusciamo a resistere all'ironia, insomma, e anche al gusto di italianizzare questi titoli che erano molto molto molto difficili da capire per noi, figuriamoci qui la lingua zulu, ancor più sicuramente del linguaggio del logo anglosassone. Ecco, mettiamola così, siamo arrivati alle 19:21, stiamo preparandoci per andare a cena. Con cosa condiamo le nostre pietanze? Con cosa condiamo queste pietanze? Beh, con un olio di altissima qualità, e quindi l'olio di qualità per noi è solamente l'olio del consorzio cooperativo OP Latium. Migliaia di produttori, circa 6.000 produttori riunitisi in questo consorzio per regalarci praticamente, perché il prezzo che sto per darvi è praticamente un assoluto regalo, un olio con proprietà organolettiche assolutamente verificate, così come tracciabilità totalmente garantita, perché sono oli che sono olive che vengono coltivate esclusivamente in Sabina. E l'olio Passio conferma ancora una volta questo prezzo assolutamente incredibile riservato a voi che siete gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi, 109 euro se acquistate 10 litri, 199 euro se acquistate 20 litri. C'è anche la versione bio, la versione bio ci costerà 129 euro i 10 litri e 219 i 20 litri, ma quella normale va già benissimo. Per poter confrontare i prezzi andate sul sito opilazion.it per capire, insomma, e avere la conferma che si tratta di un prezzo assolutamente imbattibile, non solamente rispetto al sito, rispetto al suo prezzo di uscita ufficiale, ma anche rispetto agli altri oli, insomma. E ripeto, 109 euro per i 10 litri, 199 per i 20 litri. Per poterlo ordinare, dicevo, andate sul sito opilatium.it e il codice sconto che digiterete sarà RTR99, oppure chiamate 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, ricordando, per poter aver accesso a questo prezzo favoloso, imbattibile, di essere ascoltatori di RTR99, ti ricordi? E poi, se volete continuare a rinfrescare la vostra ugola, il vostro palato, ritrovando anche i sapori antichi di una bibita che dal dopoguerra ha iniziato a rinfrescare le nostre estati, estate che rimane ancora molto calda, quindi una delle bibite della linea Chinottissimo fa veramente al caso nostro, primo perché ci ripropone quell'esatto gusto della formula segreta che è stata mantenuta dalla famiglia Neri, e poi perché possiamo acquistarlo con una offerta riservata proprio a voi ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi, infatti, potremmo pagare con 50 euro non 48 bottigliette, non solamente 48 bottigliette, perché la somma del costo delle singole bottigliette per 48 farebbe 50, compresa la consegna su Roma, ma in omaggio riceveremo altre 24 bottigliette o lattine a nostra scelta, insomma. Chinottissimo, spumissima, gassosissima, andate a conoscere sul sito chinottissimo.com per poter riceverle a casa al prezzo di 50 euro per 72 bottigliette o lattine totali. Dovrete chiamare, qui si deve esclusivamente chiamare 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713, presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per ricevere anche il dono. Qualche sera fa Ornella Vanoni si è ripresentata con questa canzone nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Mi ero ripromesso, avevo anche promesso di andare sull'altra versione, quella di Mario Musella e James Senese e loro Showman. Siamo nel 1968 e mi sembra giunto il momento per mantenerla, quella promessa.

non ha mai ricevuto i tributi che avrebbe meritato. Dopo la sua scomparsa se ne andò giovanissimo Mario Musella, perché tantissimi cantanti, tanti musicisti, in particolare della scuola napoletana, quindi dagli Alunni del Sole a Pino Daniele soprattutto, che gli dedicò Nero a metà, è stato un assoluto precursore, un grande punto di riferimento, e lì il rhythm and blues entrava anche in quel contesto musicale napoletano che era stato fino a quel momento molto più ispirato, diciamo, alla classica, ai classici suoni della musica napoletana melodica. Si entrava nella nuova era musicale grazie anche a Mario Musella e a James Sanese, che si staranno sicuramente divertendo suonando e cantando lì dove si trovano, in quella dimensione lì. 19:28, adesso torniamo nel mio mondo, torniamo al cospetto della bella musica soul degli anni 70. Loro sono favolosi, si chiamavano Spinner.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordo.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

inseriamo anche questo nei i riti della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Meravigliosi, 1983. Gianni Morandi, Amy Stewart, e adesso è il momento di rimetterci un po' in moto, lo facciamo con uno dei nostri punti di riferimento musicali, Village People.

i Village People, se questa definizione diventò di moda, acquisì tantissima popolarità alla fine degli anni 70, nel 1978 per l'esattezza. Esattamente in quell'anno lì fu pubblicata questa canzone, che fu scritta tra le altre cose da Victor Willis, che purtroppo è passata a miglior vita proprio a ridosso di quello che deve essere il nostro incontro con i Village People quest'estate. Che peccato, che gran peccato averlo perso, al di là insomma del fatto che purtroppo quel concerto non si è più svolto. Ma Victor Willis, dovete sapere che era l'unico eterosessuale dei Village People, assolutamente sì, questo magari non tutti lo sapevano. Si è sposato due volte Victor Willis, e la prima volta sapete con chi si è sposato? Si è sposato dal 78 all'82, è stato il marito di Felicia Rashad. E sapete chi è Felicia Rashad? La moglie di Bill Cosby nel Bill Cosby Show, esattamente così. Quindi due volte sposato, gusti sessuali, insomma orientamento sessuale, non mi veniva la parola, siamo pur sempre negli ultimi 20 minuti di 4 ore di torre terapia, il suo orientamento era eterosessuale, però ha dimostrato una grandissima affinità perché è riuscito a dare anche una definizione di quello stereotipo del macho man, che poi diventò un punto di riferimento appunto per la comunità omosessuale di tutto il mondo. Queste affinità sono assolutamente spontanee, sono assolutamente insite, non, se non ci nasci non te le puoi inventare ovviamente. E il tema delle affinità era anche il tema di questa canzone di Daniele Silvestri. Le cose

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

comunque è vero, comunque è verissimo. Ci si innamora del cervello, sì, c'è l'attrazione fisica all'inizio, ci sono delle cose da condividere, ma soprattutto non sempre poi alla fine, perché poi io piango e tu ridi, quindi non sempre ci si trova d'accordo, ci possono essere delle affinità, ma è una connessione mentale, una connessione di cervelli. Insomma, questa è una canzone che abbiamo ascoltato anche non troppo tempo fa, mi sembrava bello, mi è piaciuto riproporla con voi, pubblico e popolo all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Popolo può essere sicuramente l'introduzione giusta a questo colpetto di tacco che vi regala il vostro Capitanen, quasi alla chiusura della Torre Terapia di questo mercoledì 2 settembre. Abbiamo celebrato ieri il grande inventore di Nick Carter, il grande inventore di tanti personaggi, di tanti caroselli, il grande inventore ovviamente di Super Gulp, quel contenitore televisivo che portava i fumetti, passatempo preferito di noi giovinastri di quegli anni 70, in televisione in forma animata. E qui voglio aprire una piccolissima parentesi, non se ne abbiano a male quelli che hanno, ovviamente anch'io mi sono divertito guardando Super Gulp, però trasposti in cartone animato non mi hanno sempre perso qualcosa. La stessa cosa accadde con i Peanuts, con Charlie Brown, Linus o Linus che dir si voglia, e tutti gli altri. Però comunque è stato un momento bello che si può riaprire in questo momento come ricordo degli ultimi minuti di Torre 99 di oggi, mercoledì 2 settembre. Abbiamo citato Guido De Maria, abbiamo citato ovviamente il grandissimo Bonvi, insieme a Guido De Maria creò il personaggio di Nick Carter, ma ci fu un altro fumetto che a noi faceva divertire tantissimo, era una satira che nemmeno capivamo tantissimo in quegli anni lì, però era quella bella satira non volgare, quella satira assolutamente non aggressiva. Si giocava sui tedeschi, sui teteschi, il Quoken, gli Eroiken Portaferiten, l'Eroiken Portaordini, il Sergenten e il Capitanen, ovviamente. Stiamo parlando di Sturmtruppen, che ebbero anche una sigla, questa sigla la scrisse Enzo Iannacci e ci riporta a quel 1976, come se fosse oggi quel 1976. Cantano Cocchi e Renato.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Se la

andare, vi devo lasciare, me ne devo andare. Siamo arrivati a ridosso delle notizie, ma anche dell'accensione del jukebox in riva al mare di RTR 99. Ti ricordi, ci sarebbe tanto da dire su Dario Baldambembo, l'abbiamo già fatto in passato, ci torneremo, perché veramente il tempo a mia disposizione, come si diceva una cosa una volta classicamente, è terminato. Vi consegno al jukebox, domani torno alle 16 per un'altra sessione di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi? Spero l'abbiate gradita. Dalle vostre conferme, dai numeri che sto vedendo, sembra assolutamente di sì. Grazie, domani ci ritroveremo a condividere i nostri pensieri, i nostri ricordi, i nostri approfondimenti, le nostre spiegazioni e tutto ciò che riguarda il mondo della musica e non solamente, quello che riguarda anche noi, i nostri sentimenti, il nostro modo di cavalcare questa vita. Nonostante tutto, abbiamo di nuovo raggiunto la banchina, stiamo ormeggiando e per chiudere vi porto in un altro momento di altissima cinematografia, un film che veniva a rappresentare la vita dentro un campo di prigionia giapponese, e c'erano due protagonisti in questo film, uno era David Bowie e l'altro era Ryuichi Sakamoto, il quale insieme a David Sylvian ne compose anche la colonna sonora. E questo l'ultimo regalo di Andrea Torre di questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi? Grazie a tutti e a domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati. Allerta attacchi ibridi in Germania, sabotaggi alla rete elettrica, esplosioni in una stazione bavarese. Berlino accusa la Russia per il tentato attacco a Lipsia. Uno dei due sospettati identificati è entrato in Europa con visto italiano. Almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran, tra le vittime un bambino presente a una festa di matrimonio. E risposta il fuoco dei Pasdaran su obiettivi americani in Giordania e nei paesi del Golfo. E nell'udienza generale nuovo appello per la pace da Papa Leone XIV.
3: Una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
2: Ovazione per George Clooney, che si appresta a ricevere Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, al Via Stasera. Primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, tratto dall'omonima opera teatrale basata sull'ascesa del magnate dei media Murdoch. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Ora il jukebox vicino al mare.
7: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
6: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1976.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1960.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

0: lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1997.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una FIFA.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1971.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1982.

0: tante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare. I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. E il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei. Voglio luce.

0: TR99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Yeah.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

odero nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: 89 ti ricordi.
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Borgo Petrolio. Oro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Quanti siamo in questa notte su una macchina del tempo? Se siete a bordo, date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?